50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati.

te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che ho

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Ho dormito un tot.

settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: restami un po' addosso.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Dimmi a domani per sempre.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

0: che si fa stare insieme
1: nel bene e nel male.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo Il quinto figlio di Doris Lessing, una storia molto cruda e anche sinistra da un certo punto di vista, poiché narra la storia di questa coppia che inizialmente vive una storia idilliaca, un matrimonio felice, tanti figli, una bellissima casa che si riempie continuamente di parenti, di bambini, passano festività gioiose insieme, fino a quando nasce appunto questo quinto figlio che distrugge l'armonia di questa famiglia, di questa facciata, poiché Ben, così il nome del bimbo che nasce, ha qualcosa di strano, dotato di una forza immane, cresce molto velocemente, inizia anche a fare del male ad animali e ad altri bambini, e quindi prendendo una decisione molto dura e drastica viene portato in un istituto, ma sua madre, nonostante accudirlo fosse molto pesante, quasi impossibile, sente un rimorso in fondo al cuore e decide di andare a trovarlo in questo istituto, dove lo trova in condizioni disperate. Presa dal pentimento, lo riporta a casa, naturalmente scatena anche delle reazioni molto negative da parte dei fratelli del bambino, del marito, ma imponendosi costringe tutti ad accettare la sua decisione. Ben piano piano riprende una forma quasi civile, poiché era regredito a un qualcosa di violento che doveva essere contenuto in una camicia di forza. Ben viene affidato alla sorveglianza, alla cura di un ragazzo che a un certo punto lo porta anche fuori di casa e lo accoglie in questa comitiva di amici che lo fanno divertire, lo fanno sentire protetto e voluto bene. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

nei 2 anni prima che Ben andasse a scuola, quei 2 anni non furono poi tanto brutti, anzi, in seguito Harriet li avrebbe ricordati con un certo rimpianto. Quando Ben ebbe 5 anni, Luke ed Ellen annunciarono di voler andare in collegio. Avevano rispettivamente 13 e 11 anni. Era una scelta che andava contro la filosofia di vita. E Harriet e David lo dissero, e dissero anche che non potevano permettersi di pagare la retta. Ma ancora una volta dovettero arrendersi al fatto che i loro figli riflettevano e discutevano tra loro, facevano programmi e cercavano di realizzarli in piena autonomia. Luke aveva già scritto al nonno James, Ellen alla nonna Molly. Le loro rette sarebbero state pagate. «Sapete, dicono anche loro che per noi è meglio così», spiegò Luke nel suo tono ragionevole. «Sappiamo che non potete farci niente, ma a noi Ben non piace». Questo succedeva dopo che Harriet, scendendo una mattina seguita da Luke e Ellen, Jane e Paul, aveva trovato Ben seduto sul tavolo, con in mano un pollo crudo appena tolto dal frigorifero, il cui contenuto era sparpagliato sul pavimento. Ben l'aveva saccheggiato in preda a qualche suo istinto incontrollabile. Grugnendo di soddisfazione aveva sbranato il pollo, aiutandosi con i denti e con le mani, pulsante di forza selvaggia. Poi aveva alzato gli occhi dalla carcassa che aveva fatto a pezzi per fissarli su Harriet e i suoi fratelli. Aveva scoperto i denti in un ringhio. «Brutto, Ben!» l'aveva sgridato lei. E aveva visto spegnersi lui la vitalità che prima l'aveva animato. Alzatosi in piedi sul tavolo, era balzato a terra e le si era parato di fronte con i resti del pollo che gli penzolavano da una mano. «Povero Ben, ha fame!» aveva piagnucolato. Aveva preso l'abitudine di usare quell'appellativo riferendosi a se stesso. Forse nel gruppo di ragazzi e ragazze che frequentava qualcuno aveva esclamato «Povero Ben!» e lui si era subito aggrappato all'espressione, ritenendo chissà che gli si adattasse. Era questo che pensava di sé? Se fosse stato così, era una finestra che si apriva su un Ben segreto, una vista che spezzava il cuore di Harriet per la precisione. I bambini non avevano commentato la scena, ma si erano seduti a tavola, scambiandosi delle occhiate ed evitando però di guardare sia lei che Ben. Non c'era stato modo di impedire che Ben andasse a scuola. Lei aveva rinunciato a leggergli delle storie, a giocare con lui, a insegnargli qualsiasi cosa, tanto non riusciva ad imparare niente. Eppure le autorità scolastiche non l'avrebbero mai ammesso. Avrebbero sostenuto, in parte a ragione, che le molte nozioni che aveva gli garantivano un buon adattamento sociale. Perché di cose Ben ne sapeva. Semaforo verde, avanti. Semaforo rosso, fermi. Oppure mezza porzione di patatine, metà prezzo. O ancora, chiudi la porta perché fa freddo. Ripeteva questi precetti, impartitigli probabilmente da John in una sorta di monotona cantilena, guardando Harriet in cerca di una conferma. Non mangiare con le mani, usa il cucchiaio. Aggrappati forte nelle curve. A volte Harriet glieli sentiva canticchiare la sera, quando era già a letto e forse pensava ai momenti di gioia che l'aspettavano il giorno dopo. Quando seppe che doveva andare a scuola, si irrigidì in un rifiuto secco. Harriet gli spiegò che non c'era niente da fare, doveva andarci e basta, ma avrebbe continuato a frequentare John durante i fine settimana e le vacanze. Crisi di rabbia, scene di disperazione e tutta la casa che risuonava delle sue urla di protesta. Si convocò John, il quale si presentò in cucina con altri 3 della banda. Istruito da Harriet, disse a Ben: «Stammi bene a sentire, amico. Bisogna proprio che tu ci vada a scuola». «Tu ci sarai?» domandò Ben.
standogli quasi attaccato alla gamba e alzando su di lui lo sguardo fiducioso. Più degli occhi, che parevano quasi essersi ritratti nelle orbite dalla paura, era tutto il suo atteggiamento, la posa del viso sollevato verso l'alto a esprimere fiducia. «No, ci sono già andato a scuola io, quando è stato il momento». A questo punto i quattro scoppiarono a ridere, perché a scuola si erano fatti vedere di rado, come molti altri della giovane generazione. La scuola per loro non aveva mai contato niente. «Io sono andato a scuola, Roland è andato a scuola, Barry e Harry sono andati a scuola». «Già, proprio così», confermarono gli interpellati. «Anch'io sono andata a scuola», disse Harriet, ma Ben non la sentì nemmeno, lei non contava. Finalmente si giunse a un accordo. Harriet l'avrebbe accompagnato a scuola il mattino e John si sarebbe incaricato di andare a riprenderlo e l'avrebbe tenuto con sé finché non fosse arrivato il momento di portarlo a dormire. «Per il bene della famiglia», pensava Harriet, «per i bambini, per me e per David», anche se David ormai tornava a casa sempre più tardi. Ma la famiglia non era più che un simulacro, era impossibile non accorgersene. Luke e Helen erano partiti per i loro rispettivi collegi e a casa erano rimasti solo Jane e Paul, che frequentavano la stessa scuola di Ben.

incantevole e affettuoso di un tempo, il suo Paul, si chiedeva Harriet, mentre lui frignava e si lamentava. Aveva ormai 6 anni, era un bambino esile con occhi grandi, azzurri, perduti nel vuoto o pieni di protesta nei confronti del mondo. Era troppo magro, ma non aveva mai mangiato molto. Quando lei lo riportava a casa, gli si sedeva accanto e gli leggeva o gli raccontava una storia nel tentativo di indurlo a buttar giù qualcosa. Paul non riusciva a concentrarsi. Piagnucolava di continuo e sognava ad occhi aperti. Poi si avvicinava ad Harriet per toccarla o venirle in braccio, come se fosse stato ancora un bambino piccolo. Era inquieto, scontento, incapace di darsi pace. Gli era mancata la mamma al momento giusto. Era questo il guaio. Quando udiva il rombo della motocicletta che riportava a casa Ben, scoppiava a piangere o picchiava la testa nel muro. Era passato un mese dall'inizio della scuola senza che Harriet avesse ricevuto notizie spiacevoli, così decise di informarsi presso l'insegnante su come andavano le cose. Con grande sorpresa si sentì dire: «È un bravo bambino, ce la mette tutta!» Verso la fine del primo quadrimestre fu chiamata dalla direttrice, signora Graves. Era una donna efficiente, perfettamente informata su quanto succedeva nella scuola e conosceva Harriet come la madre attenta di Luke, Ellen, Jane e Paul. «Tutti siamo molto perplessi», disse. «Ben ce la mette tutta, eppure stenta a inserirsi nella classe. Non sappiamo più da che parte prenderlo». Come era già successo fin troppo spesso nel corso della breve vita di Ben, Harriet rimase in attesa di un qualsiasi accenno al fatto che forse, in quel caso, non si trattava di una semplice difficoltà di adattamento. «È sempre stato un tipo strano», si decise a osservare. «Beh, ce n'è sempre uno nelle famiglie numerose», ribatté affabile la signora Graves. «L'ho notato spesso». Mentre chiacchieravano in modo così garbatamente superficiale, Harriet, sempre allerta, ascoltava la conversazione segreta e parallela che l'esistenza di Ben rendeva inevitabile. «Quei ragazzi che vengono a prendere Ben, beh, è una cosa piuttosto insolita», commentò la signora Graves con un sorriso. «Anche lui è un bambino insolito», rispose Harriet, fissando con insistenza la direttrice, che annuì senza guardarla. «Ha mai conosciuto un bambino come Ben?» domandò Harriet. In realtà la domanda era intesa a provocarne un'altra. «Cosa vuol dire esattamente, signora Lovat?» E infatti fu proprio quello che la signora Graves le chiese, anche se in fretta e quasi a impedirle di rispondere, precipitandosi a far fugliare. «Vuol forse dire che è un bambino iperattivo?» «Certo, il termine è molto generico, vago, ma Ben ha un'energia straordinaria. Non riesce a stare fermo. Beh, è un atteggiamento comune a molti bambini. La sua insegnante è soddisfatta perché si applica molto, ma dice che la impegna più di tutti gli altri messi assieme». «Bene, signora Lovat, la ringrazio per essere venuta, mi è stata di grande aiuto». Mentre usciva, Harriet si accorse che l'altra la scrutava, ispezionandola con un'occhiata lunga e preoccupata. Verso la fine del secondo quadrimestre, Harriet ricevette una telefonata dalla scuola. «Poteva venire subito, per favore? Ben aveva picchiato una bambina». Ecco, quello che aveva tanto temuto era successo. Ben aveva perso il controllo, aggredendo una ragazzina più grande sul campo da gioco. L'aveva buttata a terra, facendola cadere pesantemente sull'asfalto, tanto che aveva tutte le gambe graffiate. Poi l'aveva morsa e, afferratole un braccio, gliel'aveva piegato all'indietro finché non si era rotto. «Gli ho parlato, ma mi sembra che non provi alcun rimorso», disse la signora Graves. «Verrebbe quasi da pensare che l'abbia fatto senza rendersene conto. Ma dopotutto ha 6 anni compiuti e alla sua età un bambino dovrebbe sapere quello che fa». Harriet prelevò Ben,
ripromettendo

promettendosi di tornare a prendere Paul. In realtà era lui che avrebbe voluto portare con sé. Il bambino era stato informato dell'accaduto ed era in preda a un attacco isterico. Ben avrebbe ucciso anche lui, gridava, ma Harriet doveva restare da sola con Ben. Ora Ben era seduto sul tavolo di cucina, con le gambe penzoloni, e mangiava pane e marmellata. Le aveva chiesto se John sarebbe venuto a prenderlo. Era lui che voleva. «Hai picchiato la povera Mary Jones oggi», gli disse Harriet. «Perché l'hai fatto, Ben?» Parve che non l'avesse udita, perché continuò a strappare il pane con i denti, ingoiando un boccone dopo l'altro. Harriet gli sedette accanto, perché non potesse più ignorarla, e gli disse: «Ben, ti ricordi quel posto dove ti hanno portato in camioncino?» Lui si irrigidì, girò lentamente la testa e la guardò. La mano che teneva il pane prese a tremare. Tutto il suo corpo fu percorso da un brivido. Se lo ricordava, e come. Lei non era mai ricorsa a quell'espediente prima di allora, anzi aveva sperato di non dovervi mai ricorrere. «Allora, te lo ricordi sì o no?» I suoi occhi sembravano quelli di un animale braccato. Se avesse potuto, sarebbe balzato giù dal tavolo per fuggire lontano, ma continuava a guardarsi attorno, facendo saettare agli occhi agli angoli della stanza, alle finestre, alle scale, come se temesse un agguato. «E ora stammi bene a sentire. Se farai ancora male a qualcuno, anche una sola volta, finirai di nuovo là dentro». Gli tenne gli occhi addosso, nella segreta speranza che non capisse ciò che stava realmente pensando, e cioè che là dentro lei non ce l'avrebbe mai rimandato. Ben rabbrividì, scrollandosi come un cane bagnato, e inconsciamente si abbandonò a un intero repertorio di gesti che rimandavano ad altri identici, compiuti mentre era prigioniero. Alzò una mano a ripararsi la faccia e sbirciò tra le dita aperte, come se quella mano fosse uno scudo sufficiente a proteggerlo. Harriet ebbe quasi l'impressione di udirlo, quell'ululato pieno di solitudine e di terrore. «Mi hai sentito, Ben?» gli chiese piano. Lui si lasciò scivolare giù dal tavolo e si avviò con passo pesante su per le scale, lasciandosi dietro una sottile scia di urina. Lei sentì la porta della sua stanza che si chiudeva e finalmente lo udì prorompere in quell'urlo di rabbia e di paura che aveva trattenuto fino a quel momento. Telefonò a John al Betty's Cafe. Questi arrivò subito da solo, come gli aveva chiesto. Appena informato dell'accaduto, salì su da Ben. Harriet si fermò fuori dalla porta in ascolto. «Non sai valutare la tua forza, mostriciattolo. È questo il tuo guaio. Non bisogna far male agli altri. Sei arrabbiato con Ben? Vuoi picchiare Ben? Non dire scemenze. Ma se picchi gli altri, finirai per prenderle anche tu un giorno o l'altro. Mary Jones mi picchierà?» Silenzio. John non sapeva più cosa dire. «Mi porti al bal con te? Voglio venire subito!» Harriet sentì che John si metteva a cercare una tuta pulita e poi tentava di convincere Ben a cambiarsi. Allora scese in cucina. Dopo un attimo anche il ragazzo scese, tenendo per mano Ben. Le strizzò l'occhio e tirò su il pollice in segno di vittoria. Poi partì sulla moto con Ben aggrappato dietro. Harriet tornò a scuola a prendere Paul. Chiese al dottor Brett di fissarle un appuntamento con uno specialista. «La prego di non descrivermi come una madre isterica», si raccomandò. Portò Ben a Londra e l'affidò all'infermiera della dottoressa Gilly. La dottoressa preferiva visitare i bambini da sola, senza i genitori. Le parve un'idea sensata. «Forse è anche lei una donna sensata», pensò.
mentre se ne stava seduta ad aspettare in un baretto davanti a una tazza di caffè. Ma poi si chiese: cosa sto dicendo? Cosa mi aspetto questa volta? Quello che voleva era che qualcuno si decidesse finalmente ad ammettere la realtà, a dividere con lei quel peso. Certo, non si aspettava di venire sollevata né che qualcosa potesse cambiare. Voleva solo che le fossero riconoscenti, che al suo fardello venisse dato il suo vero nome. Chissà se era possibile. Combattuta tra il desiderio di un appoggio e un ormai radicato scetticismo, cosa ti aspetti? Tornò e trovò Ben in una stanzetta adiacente alla sala d'aspetto in compagnia dell'infermiera. Appoggiato con la schiena alla parete, Ben ne seguiva con gli occhi ogni movimento, come un animale selvatico. Quando vide sua madre, corse a rifugiarsi alle sue spalle. «Beh», osservò l'infermiera piccata, «non è proprio il caso di comportarsi così, Ben». «E qui ci fermiamo per oggi. Chissà che cosa ci aspetta ancora nelle poche pagine che ancora abbiamo da condividere insieme. Forse ancora un colpo di scena molto duro, inaspettato, brutale. Non lo so, lo scoprirò insieme a voi. Mi raccomando dunque, non mancate domani alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu con Morena, Doris Lessing e il quinto figlio. Ciao ciao!»

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, nella memoria di Sant'Ignazio di Loyola, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai mandato Sant'Ignazio di Loyola a operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede, per ricevere con lui in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro, dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti, miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia, che diceva queste parole nel tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono, dicendo: devi morire, perché hai predetto nel nome del Signore. Questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata, disabitata. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel tempio del Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
3: Sono più numerosi dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere. I miei nemici bugiardi, quanto non ho rubato, dove forse restituirlo?
1: Nella tua grande bontà, rispondimi, mio Dio.
3: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa? Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
3: Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, venuto nella sua patria, Gesù insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

La liturgia della parola di oggi ci parla della profezia rifiutata. Nella prima lettura il profeta Geremia ha una parola necessaria per la salvezza del regno di Giuda, ma viene rifiutata perché non corrisponde agli schemi dei sacerdoti e dei profeti e del popolo. E così Gesù nel Vangelo giunge nella sua patria, insegna nella sinagoga e la gente in fondo non riesce ad accogliere quello che Gesù insegna e la sua persona. E ci dobbiamo innanzitutto chiedere allora chi è il profeta? Ma il profeta, molto semplicemente, è una persona che è suscitata dallo Spirito di Dio per parlare a nome di Dio in un certo tempo, per dire la parola di Dio, che è una parola di salvezza, in un certo contesto storico. E si fa fatica, si fa molta fatica a riconoscere questo, perché c'è la domanda che si pongono gli abitanti di Nazaret: da dove gli vengono? Arriva una persona che è nota, che è conosciuta, uno più o meno come noi, che però parla e dice qualcosa che sorprende, qualcosa che va al di là degli schemi, qualcosa che può in fondo apparire anche scandaloso, che non corrisponde a quello che normalmente si sa. E allora che cosa accade di fronte a questo? Accade il rifiuto. L'intelligenza, soprattutto l'intelligenza della fede, è tale per cui invece di fronte ad uno che parla e dice a nome di Dio la sua parola di salvezza per questo tempo, per questo momento della storia, è necessario sì porsi la domanda da dove gli vengono queste cose, ma saper guardare oltre, saper guardare cioè più in profondità e cogliere l'origine, ecco, di tutto questo. Resta sempre vera un'affermazione di un grande scrittore inglese della prima metà del Novecento: nessuno è disposto a imparare quello che crede di già sapere. Ecco, la profezia di Dio, la parola di Dio deve venire a innanzitutto spezzare, a distruggere quello che noi pretendiamo di già sapere per la nostra vita, per la vita della Chiesa e in realtà per la vita di tutta l'umanità. Deve innanzitutto rompere questo. E chi è il cuore, chi è capace di riconoscere Dio che parla? Ce lo dice la Beata Vergine Maria nel suo cantico. Ecco, lei che si riconosce umile, cioè fondamentalmente poca cosa, povera. È il povero che è capace di riconoscere Dio che parla, perché in fondo Dio utilizza strumenti poveri per dire la sua parola di salvezza a questo tempo. E credo che innanzitutto oggi la Chiesa, la comunità cristiana, debba innanzitutto di nuovo imparare, sempre di nuovo imparare a riconoscere la profezia, per essere essa stessa capace di profezia in questo tempo, perché gli uomini hanno bisogno di essere raggiunti da questa parola di Dio, che è salvezza, che è luce, che è bellezza, che è capacità di bene. Però innanzitutto noi stessi abbiamo bisogno sempre di nuovo, di fronte al Signore Gesù, di lasciare che la sua sapienza distrugga le nostre poveri sapienze, perché la sua vera e unica sapienza sappia trovare posto in noi e così noi essere profeti per gli uomini del nostro tempo.

0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo a Dio Padre ricco di misericordia la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché ogni cristiano senta la gioia e la responsabilità di essere parte viva della Chiesa, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché attraverso la testimonianza dei cristiani il mondo sperimenti la potenza della risurrezione di Cristo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché cultura e Vangelo tornino ad incontrarsi e a dialogare per il bene dell'umanità, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i laici riscoprano la bellezza e la grandezza della loro vocazione in Cristo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché ognuno di noi scopra la saggezza che rende disposti a perdere tutto per incontrare Cristo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Vilma, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa. Tu che infondi in noi una fiducia filiale, donaci di ottenere con pienezza ciò che ti chiediamo con fede. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti siano gradite, Signore Dio, le offerte che ti presentiamo nella memoria di Sant'Ignazio, e fa che i divini misteri, sorgente di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di Sant'Ignazio. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ignazio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Cambiatevi il dono della pace.
0: La pace sia.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: San Michele Arcangelo,
1: difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio.
2: Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
2: prega per noi.
0: Preghiamo. Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, Signore, in rendimento di grazie, nella memoria di Sant'Ignazio, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Don Federico, che ha presieduto, Don Marco, che ha concelebrato insieme a noi questa mattina, vengono da Venezia, sono il vicerettore, il padre spirituale del seminario, che sta proprio all'ombra della Madonna della Salute a Venezia. E allora vogliamo, nella nostra santuario della Mariana, della Madonna della Salute, affidare loro e tutto il seminario, il rettore, i seminaristi e il patriarca stesso che ha celebrato qui con noi in passato, alla Madonna della Salute, chiedendo per loro, ma per tutta la Chiesa, il dono di vocazioni sante, pronte ad essere testimoni autentici dell'amore di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora
2: della nostra morte.
3: Madonna della Salute,
2: prega per noi.
0: Signore, sorgente della giustizia e
1: principio della concordia,
0: tu nella
2: luce dell'angelo Maria hai recato agli uomini la buona notizia
0: della
2: riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,
0: sull'incomprensione
2: l'intesa,
0: sull'offesa
2: il perdono,
0: sull'odio
2: l'amore. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dio nostro Padre, che ci hai riuniti per celebrare oggi la memoria di Sant'Ignazio, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
2: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Ignazio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
2: Amen.
0: Spirito Santo, che in Sant'Ignazio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio, e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
4: Andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il secondo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre sospesi 1349 cantieri,

0: circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento, traffico da bollino nero, la mattina di sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 31 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta, quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Auguriamo a tutti una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: il Festival d'Estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Macerata Opera Festival, 62ª edizione.
4: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batar, Gan Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu. Il bello di essere unici.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. Questo è venerdì 31 luglio 2026 e stavolta ci lasciamo alle spalle con questa giornata un mese, sicuramente estivo, possiamo dirlo con certezza, perché un mese molto molto caldo è stato e l'inizio di agosto non sarà diverso, come insomma ci dicono i meteorologi. Come è stato questo mese? Sicuramente dicevamo caldo, ma anche ricco di iniziative, e lo sarà anche il mese prossimo agosto, almeno qui nel nostro territorio, a cominciare dal capoluogo, da Macerata, che ci propone tanti eventi, ma ce ne sono tantissimi disseminati in tutto il territorio, non riusciamo a segnalarveli tutti. Naturalmente partiamo proprio con Macerata e ritorna per la terza settimana il Macerata Opera Festival. Questa sera peraltro c'è una serata particolare, perché intanto viene proposto il Trovatore, questa è l'ultima possibilità per vederlo, nel senso che è l'ultima replica, ma ci saranno i sindaci, gli amministratori del territorio. Ormai da tanti anni si fa così, c'è una serata dedicata proprio ai sindaci. Poi bello vederli, insomma, anche con tutte le loro fasce tricolori. È una serata particolare e anche un po' possiamo definirla istituzionale. Poi si continuerà domani con la replica del Nabucco e domenica del Barbiere di Siviglia. La prossima settimana avremo l'ultima triade, anche se a posto del Trovatore avremo Carmina Burana il 7 agosto. Ci hanno detto ormai da tempo che è sold out, chissà, forse qualche posto si è liberato nel frattempo, però insomma queste sono le notizie che ci sono arrivate direttamente dal sovrintendente Lucia Chiatti all'ultima conferenza stampa a cui abbiamo partecipato alcuni giorni fa, quindi insomma non abbiamo motivo di dubitare. Questo è quello che ci piace sottolineare in questo momento. Poi naturalmente nel proseguo faremo riferimento anche ad altri appuntamenti, però ora vogliamo andare a Civitanova, perché ieri è stata una giornata speciale. Infatti è stato inaugurato il nuovo varco, la piazza sul lungomare, la fontana a raso conquista tutti. Questo è il titolo di Cronache Maceratesi. Beh, un'opera che è costata, pensate, 5 milioni di euro. Abbiamo quell'arco che non è stato abbattuto alcuni anni fa, quando è stato abbattuto tutto il resto, insomma, della fiera. Perché quello ha un valore architettonico e ora è stato tutto sistemato. Dopo oltre un anno di lavoro e quasi dieci dalla demolizione della fiera, taglio del nastro per il nuovo spazio di 8.700 metri quadrati. È la prima opera pubblica nel decennio di amministrazione Ciarapica, che dice: chiudiamo un cantiere e apriamo una nuova pagina per la città. È molto più di una spianata di cemento, ha detto, perché qualcuno magari ha fatto qualche contestazione. Assente però gran parte della maggioranza, che è sempre più spaccata. Però noi non vogliamo parlare di questo, vogliamo parlare di questo spazio che insomma è stato rigenerato, sistemato, come vogliamo dire. Qui abbiamo tante foto, è bello soprattutto vedere questo spazio che porta verso il mare, in continuazione dal centro cittadino verso il mare, tante fontane, qui vediamo fontane anche d'acqua. È un bello spettacolo e lì evidentemente ci stanno bene gli eventi, gli spettacoli, una piazza soprattutto da vivere, uno spazio da vivere. Questo, come dicevamo poco fa, che è tornato in modo naturalmente rigenerato alla città. Poi ancora un altro titolo che in questo caso fa riferimento invece a un altro tema: Tristar in comune per progettare il futuro, un luogo per i giovani nel nome di Nicolas, Giorgio e Daniele. Ieri, come avevamo accennato nei giorni scorsi, si è svolto questo incontro tra i referenti dell'associazione Tristar, che è nata solo qualche settimana fa dalla volontà dei genitori dei tre ragazzi morti lo scorso mese di giugno in un incidente in superstrada, e anche di alcuni amici dei giovani. Ieri c'è stato l'incontro con la giunta, qui vediamo quasi al completo, e con il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, per così cercare di partire con delle iniziative concrete. Vi leggiamo alcune righe dell'articolo. Un momento di confronto per iniziare a programmare il futuro e dare forma alle idee dell'associazione. Nata con l'obiettivo di mantenere vivo il ricordo dei tre ragazzi attraverso iniziative rivolte soprattutto ai giovani e alla comunità. Abbiamo trovato grande attenzione e ascolto da parte della giunta, commentano Alessia Carletti e Maurizio Franca Lancia, genitori di Daniele, Betty Mariani e Valentino Calabrese, genitori di Nicolas. Ci è sembrata molto coesa e disponibile nel dare vita a iniziative importanti. Tra i progetti principali emersi durante l'incontro c'è quello della realizzazione di uno spazio polivalente dedicato ai giovani maceratesi, un luogo di ritrovo con forte valore sociale, sportivo e inclusivo, dove poter praticare sport, condividere momenti insieme e creare nuove occasioni di aggregazione. Vediamo qui in foto tanti giovani. Era presente anche l'ufficio tecnico del comune per capire come poter realizzare questo progetto, spiegano i rappresentanti di Tristar. Un'idea dunque già delineata dall'associazione, per cui ora bisognerà individuare un'area che possa ospitarlo. Bene, ci fa molto piacere, dicevamo poco fa, questa iniziativa, e ci aspettiamo delle grandi cose, perché qui vediamo c'è molta forza dietro, forza di volontà, voglia di creare delle opportunità per i giovani nel nome e nel ricordo di tre giovani sfortunati perché purtroppo sono stati coinvolti in un incidente loro malgrado e vi hanno perso la vita. Proseguiamo stavolta con Picchio News, l'apertura, Civitanova, estate 2026 al giro di boa, più turisti stranieri e fiducia per agosto. Allora, dal punto di vista del tempo non ci si può lamentare, chi gestisce in particolare chalet non si può lamentare, perché veramente abbiamo avuto due giornate di pioggia nel mese di luglio, per il resto sempre sole, quindi il bel tempo ha accompagnato questo mese tipicamente dedicato al mare. Civitanova entra nel cuore dell'estate con una stagione che, dopo un avvio condizionato dal maltempo, sembra aver ritrovato il suo ritmo. Spiagge, ristorazione e intrattenimento restano i punti di forza della proposta turistica cittadina, con gli operatori che raccontano un'estate caratterizzata da alcune conferme e da nuove tendenze, a partire dalla crescita delle presenze straniere. A fare il punto è Marco Scarpetta, titolare di Rafael Beach e vicepresidente dell'associazione Balneari Civitanovesi, che sottolinea come le difficoltà delle prime settimane siano ormai superate. Finalmente è arrivato il caldo fisso, dice, dopo diverse giornate di maltempo che hanno stressato strutture, operatori e anche i turisti che aspettavano di godersi il mare. Insomma, tutte queste giornate di maltempo pochissime. Ora la gente è tornata tranquillamente in spiaggia. Sul fronte delle presenze, secondo Scarpetta, il flusso appare leggermente più contenuto rispetto agli anni passati, ma con un elemento positivo: l'aumento dei visitatori stranieri, soprattutto dal nord Europa. Credo ci sia, credo ci sia un po' meno pressione, ma anche un aumento percentuale delle presenze straniere, in attesa naturalmente dei dati ufficiali di fine stagione. Vabbè, noi ci basiamo su quello che abbiamo visto, probabilmente insomma non siamo degli esperti, basta fare un salto a Civitanova, naturalmente parliamo del weekend, e vediamo che veramente c'è una presenza stratosferica di persone, quindi questo è un dato di fatto. Non sappiamo bene negli altri giorni, però sicuramente Civitanova pullula di persone che vanno al mare, anche perché con questo caldo insomma si spera di trovare un po' di refrigerio in acqua, anche se l'acqua, a dire la verità, non è sempre delle migliori, mentre la sabbia veramente finissima, molto molto bella, ci siamo trovati molto bene, questo è un dato di fatto. La notizia di spalla arriva sempre da Civitanova, è un primo piano. Civitanova salta la fila in bagno e spruzza lo spray al peperoncino su due ragazze, denunciata 24enne. Si tratta di una 24enne residente in Liguria, è stata denunciata in stato di libertà dopo aver aver spruzzato dello spray al peperoncino sul volto di due ragazze di 23 anni, appunto di 23 e 24 anni, all'interno di un locale sul lungomare sud di Civitanova Marche, a seguito di un diverbio nato per aver saltato la fila del bagno. L'autrice del gesto, rintracciata dagli agenti sulla spiaggia in forte stato di alterazione alcolica, ecco qui sottolineiamo, era in forte stato di alterazione alcolica, tanto per cambiare, risponde ora di lesioni personali e ubriachezza manifesta. Questa è una problematica che sappiamo caratterizza molto i giovani, è l'uso dell'alcol e in molti casi l'abuso. Attenzione, attenzione, bisogna fare veramente molta attenzione da questo punto di vista. Poi c'è l'attività dei carabinieri, che non si tirano indietro nemmeno in questo periodo dell'anno, anzi continuano anche le verifiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri della ricostruzione. Ce ne sono tanti, tantissimi nell'entroterra, non c'è bisogno di scomodarsi troppo, basta insomma fare un giro in auto e si notano tantissime gru, in particolare Tolentino, in particolare Camerino, ma poi in tutti i comuni dell'entroterra. Ebbene, i carabinieri hanno effettuato un controllo in un cantiere edile proprio a Tolentino e hanno denunciato un imprenditore 59enne per gravi violazioni sulla sicurezza e per la mancata verifica dell'amianto, contestando sanzioni per oltre 12.000 euro e disponendo la sospensione immediata dei lavori. Ecco, quindi bisogna essere mettere tutto in sicurezza, fare tutto secondo quello che ci dicono le norme, in particolare quando parliamo di questo tipo di lavori, per la sicurezza di coloro che lavorano nei cantieri edili. Sappiamo insomma quanti incidenti purtroppo si verificano in questi luoghi e quindi è importantissimo tutto questo. Abbiamo aperto con il Macerata Opera Festival, abbiamo fatto riferimento al programma di questo fine settimana, però ora andiamo anche a Senigallia, perché proprio oggi inizia il Summer Jamboree, sì, il Festival di Musica e Cultura dell'America anni 40. Questo è uno degli appuntamenti più importanti dell'estate marchigiana e quindi noi ci vogliamo insomma lo vogliamo sottolineare, per chi vuole, siamo nelle Marche, abbiamo questa possibilità, siamo alla 26esima edizione del festival che continuerà fino al 9 agosto, quindi trasformando la città in una grande festa a cielo aperto dove concerti, balli, atmosfere vintage e incontri sotto le stelle danno vita a un'esperienza che va ben oltre la musica. Fare un giro a Senigallia in questi giorni, in particolare la sera, vuol dire incontrare tante persone vestite in modo appunto particolare, con gli abiti che si usavano in quegli anni. E poi ancora si balla da moltissime parti, ci sono anche iniziative collaterali, quindi rock and roll, swing, rockabilly, rhythm blues, country, hillbilly, doo-wop e western swing, tutto questo con artisti provenienti dagli Stati Uniti, dall'Australia, dal Messico e da tutta Europa, dalla Spagna alla Repubblica Ceca, dalla Gran Bretagna alla Finlandia. Questo non è un evento solo di carattere regionale ma nazionale, conosciuto anche all'estero, arrivano in tantissimi proprio appunto per vivere questa atmosfera veramente molto molto particolare. E quindi sì, da oggi, dicevamo, fino al 9 agosto, un programma ricchissimo, non è facile nemmeno proporvelo perché ci sono davvero tanti appuntamenti previsti durante il giorno ma soprattutto la sera. Noi ci fermiamo con questa notizia, ci fermiamo con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale, noi invece saremo insieme subito dopo le 10 con l'intervista del giorno.
10: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata.
0: Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
10: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
11: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
10: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
11: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
12: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
0: Sabato 1 agosto, gran finale del Camerino Festival. In piazza Cavour con Paolo Fresu e Rita Marcotulli. Tromba, filicorno, pianoforte ed effetti per un dialogo jazz di rara intensità tra suono, silenzi e improvvisazione. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 16 morti recuperati, annegati nella traversata. Questa è la situazione a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro spagnolo Sanchez, che manda l'esercito. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia sta valutando in queste ore la sospensione di Schengen con la Spagna, governo iberico che critica Roma e richiama il nostro ambasciatore per protesta. Trump ha annunciato che il Board of Peace ha raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Fonti palestinesi confermano l'intesa, anche se si tratta di un sì preliminare. Israele fa sapere che il piano partirà una volta che Hamas avrà lasciato la striscia. USA e Iran, nuova notte di raid statunitensi. La violenza è un virus letale per la democrazia, lo dice il presidente della Repubblica Mattarella nella tradizionale cerimonia del ventaglio ieri al Quirinale.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere, ma di ascoltare le opinioni altrui. Non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica, che contribuisce a seminare germi di violenza.
1: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. La procura ha aperto un'inchiesta. Non si sono fermate neanche nella notte le ricerche delle 6 persone disperse nel rione di Pistunina di Messina dopo il crollo di un edificio. Si procede con attenzione perché le macerie mantengono un incendio covante accumulando calore e gas infiammabili in assenza di aria. Il calcio in lutto, nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera milanista e della nazionale, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, stava già male quando a febbraio aveva ricevuto in Mondovisione l'omaggio alla cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina a fianco di Beppe Bergomi. È tutto, torniamo alle 10.
3: Radio Nuova in rete.

Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti,

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in blu. Per intervenire, porre questioni.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, resta difficile la situazione a Ceuta, migliaia di migranti sono arrivati negli ultimi giorni a nuoto dal Marocco, 16 cadaveri recuperati, persone annegate nella traversata nella città autonoma spagnola del Nord Africa, si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez che invia l'esercito. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna, governo iberico che critica le parole che arrivano dall'Italia richiamando il nostro ambasciatore per protesta. Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Fonti palestinesi confermano, anche se sottolineano, si tratta di un sì preliminare. Israele fa sapere che il piano partirà una volta che Hamas avrà lasciato la striscia. Proseguono i bombardamenti americani in Iran. Poco fa la notizia che l'Arabia Saudita si starebbe preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare, forse anche via terra, nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian. E di 3 morti, 31 feriti, il bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina, colpite Leopoli e 4 distretti della regione di Dnipro. Sull'altro fronte, la difesa aerea russa ha abbattuto 371 droni. È stato individuato il corpo di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio che è crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo che si trovava incastrato sotto un solaio e proseguiranno nella ricerca delle altre 5 persone ancora disperse. Il caldo non dà tregua, non concede tregua. Oggi sono 11 le città da bollino rosso, saliranno ulteriormente domani. Nel pomeriggio breve instabilità con al nord temporali locali, seguiti però da nuove schiarite, temperature sempre al di sopra della media. Il grande caldo farà da sfondo al primo esodo da bollino nero sulle strade e le autostrade del paese. Il calcio è in lutto, nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera e capitano del Milan e della nazionale, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, stava già male quando a febbraio aveva ricevuto in Mondovisione l'ultimo commovente omaggio nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, insieme con l'interista Beppe Bergomi. È tutto, torniamo alle 11.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Il nostro spazio di approfondimento di informazione locale oggi è dedicato alla mostra Francesco Magnifica Humanitas Crocefiss. È stata inaugurata nei giorni scorsi, lo ricordiamo, questa iniziativa è promossa dalla Conferenza Episcopale Marchigiana in collaborazione con la Regione Marche come prosecuzione e aggiornamento del percorso culturale del Museo Diffuso. Si tratta di una sinergia che torna a coinvolgere i 13 musei diocesani delle Marche dopo quanto realizzato durante il Giubileo della Speranza, valorizzandone il patrimonio storico, artistico e spirituale custodito nelle strutture ecclesiastiche regionali. Fino al 10 gennaio prossimo l'esposizione, che troviamo appunto a Macerata al Museo Diocesano La Misericordia, rende visibile il patrimonio culturale legato alla figura di San Francesco e dei suoi seguaci, con le numerose opere conservate presso la diocesi in occasione del Giubileo francescano indetto da Papa Leone XIV in occasione dell'ottavo centenario dalla morte del santo di Assisi, allestita e pensata dall'ufficio beni culturali della diocesi di Macerata grazie al lavoro dei curatori Don Gregory Linnick, Ivano Palmucci e Denise Tanoni. La mostra svela soprattutto i capolavori attualmente custoditi nei depositi o negli edifici chiusi a causa del sisma e non ancora riaperti al pubblico. Le opere selezionate per l'esposizione spaziano tra diverse tipologie, dalla palalinea della fine del 400 di Ludovico Urbani ai dipinti seicenteschi conservati presso la sede di Recanati del Museo Diocesano. Il percorso include dipinti e sculture raffiguranti San Francesco e i suoi seguaci, figure che hanno lasciato nel territorio una profonda eredità di humanitas, testimoniata ancora oggi da una grande devozione popolare. È inoltre esposta una piccola serie di ex voto che attestano l'intercessione e la vicinanza dei santi francescani, tra cui il Beato Benvenuto, il Beato Pietro da Treia e il Beato Tommaso da Tolentino. Il cuore della mostra comunque è rappresentato da un raro e raffinato nucleo di oggetti di grande interesse e fascino in vetro dorato e graffiato di elevata qualità artistica, risalenti ai primi secoli della tradizione francescana. Ricordiamo che la mostra è visitabile nei giorni di venerdì e sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19. Vi proponiamo due interviste, la prima con il vescovo di Macerata Monsignor Nazareno Marconi e la seconda con Denise Tanoni dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Macerata.
10: Queste opere testimoniano il grande rapporto che c'è sempre stato tra Francesco, il francescanesimo e le Marche. Questo volevamo metterlo in rilievo non solo a Macerata ma anche nei 13 musei diocesani che hanno fatto mostre simili collegate con questa proprio sulla ricchezza del patrimonio artistico francescano. Qui ci siamo concentrati in particolare su un tema tipico del francescanesimo che è l'attenzione all'umanità di Cristo e in modo particolare all'umanità di Cristo crocefisso, quindi opere che rappresentano dal Francesco che medita sulla morte di Cristo, che noi amiamo chiamare sorella morte, questo quadro perché è un Francesco che esprime una straordinaria serenità all'estasi di Francesco davanti al crocefisso, a questa immagine che fa parte di una pala più complessa all'interno della quale c'era sempre la venerazione del crocefisso da parte della figura di Francesco, e poi Francesco stesso che è segnato dalle stimmate. E questo tema è soprattutto trattato nei bellissimi ori graffiti che sono delle opere straordinarie che vengono dal Museo di Recanati e che molto probabilmente facevano parte del tesoro che Papa Gregorio XII portò con sé venendo a finire i suoi giorni a Recanati, perché noi tutti i papi sono sepolti a Roma salvo Gregorio XII che è sepolto a Recanati. La nostra terra è sempre particolare.
11: Questa mostra nasce in occasione del giubileo francescano, quindi anche il Museo Diocesano ha voluto partecipare a questa occasione con un piccolo corpus di opere dedicato a San Francesco. Il tema che è stato scelto dal Vescovo, quindi l'Humanitas Crocifissa di Francesco, è ciò che possiamo vedere nei dipinti, quindi un Francesco che medita sulla crocifissione con le stigmate sempre ben visibili. E questa mostra, oltre ad essere appunto un momento importante perché appunto si parla di questa occasione francescana, e anche un poter portare avanti la missione dei musei ecclesiastici, che è quella missione pastorale che il Papa ci ha donato nel 2019, ma già nel 2001 nella lettera ai musei ecclesiastici, per cui queste opere vogliono far sentire a casa la comunità, vuol far sentire Francesco parte della comunità.
7: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 88.

Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, ascoltatori, buongiorno, questo ultimo giorno di luglio, prima del primo grande weekend di agosto, ben ritrovati. Questa nostra trasmissione ormai è arrivata alla 32esima puntata, e nella quale abbiamo parlato sì di maledetta burocrazia, abbiamo parlato di servizi pubblici, abbiamo parlato di persone che stanno dietro

0: dietro lo sportello, che stanno per strada, che rappresentano i nostri enti, le nostre istituzioni. Abbiamo sempre detto che il comune è l'ente più vicino al comune, al cittadino, l'ha scritto la Costituzione, il comune, il potere, diciamo, più vicino. Che abbiamo sempre detto che il potere che incontriamo la mattina del comune, il vigile della polizia locale, è il giardiniere, il cantoniere, e spesso siamo arrabbiati, ricorriamo al sindaco, all'assessore, e quello è il potere vicino, diciamo, è stato anche quantificato. Il comune incide nella nostra vita per il 70% addirittura, no? Perché se ti cambia un senso della via dove abiti, chiaramente ti cambia un po' completamente le abitudini. E allora abbiamo, così, in queste trasmissioni abbiamo cercato di incontrare anche le persone che incarnano i servizi pubblici, che sono a capo delle istituzioni, sia che si siano gli eletti della politica, quindi gli amministratori che devono dare, secondo la nostra legge, l'indirizzo politico, programmatico delle scelte, ma abbiamo anche incontrato i dirigenti, cioè quelle persone che sono preposte all'attuazione degli obiettivi della pubblica amministrazione, ognuno per i propri settori. Se pensiamo ai comuni, abbiamo qui parlato con il ragioniere capo, con il capo ufficio tecnico, con il capo di servizi sociali, i dirigenti. Perché? Perché poi dai dirigenti dipende tutta quella struttura e quelle persone che, ripeto, troviamo dietro lo sportello oppure gli scriviamo per delle necessità che noi abbiamo. E vogliamo proseguire nella conoscenza di quello che sono le cariche, le responsabilità amministrative che in qualche modo spesso incrociamo nella nostra vita. Vogliamo parlare di poteri? Sì, sapete, questo è anche un termine che abbiamo cercato di esorcizzare, no? Quante volte il cittadino dice: ah, una questione di potere. E ben venga, cari cittadini, perché se possiamo parlare il nostro paese di potere o interloquire col potere, significa che c'è la democrazia, significa che tutti possiamo arrivare a parlare con il potere, sia quando ci fa piacere, sia quando non ci fa piacere. Ma questo lo possiamo fare perché una serie di norme, di leggi, in qualche modo ci tutelano. Però abbiamo sempre detto che noi abbiamo un potere, noi cittadini abbiamo un potere principale, il più importante, quello di sapere. Perché se noi sappiamo chi ha le responsabilità, in qualche modo possiamo sapere cosa succede sopra le nostre teste, come possiamo tutelarci, cosa ci serve, a chi dobbiamo rivolgerci. Pensate solo che se non sappiamo di chi sono le competenze e noi non abbiamo il potere, non possiamo esercitarlo. È bene che sappiamo quali sono le responsabilità in ogni ente, nella pubblica amministrazione e nella grande pubblica amministrazione che è poi lo Stato. Oggi incontriamo un ospite d'onore, d'eccezione, che ci fa piacere ospitare qui a Radio Nova Macerata, perché è un personaggio famoso per i cittadini che si occupano, per i professionisti che si occupano di un certo settore. Adesso lo conosceremo meglio, lo approfondiremo, approfondiremo il tema e il settore di cui lui si occupa, e abbiamo oggi qua, e lo salutiamo con piacere, l'architetto ingegner Giovanni Issini, soprintendente all'archeologia, alle belle arti, al paesaggio per Marche Centro Sud. Giovanni Issini, 48 anni, recanatese, quindi con noi maceratese, giovanissimo dirigente, soprintendente. Giovanni, grazie, buongiorno, la tua partecipazione.
1: Buongiorno a voi, grazie mille per questa opportunità di incontrare voi qui e anche il vostro pubblico che vi segue con tanta attenzione.
0: Ecco, siamo contentissimi. La tua sede centrale è stata stabilita ad Ascoli.
1: Sì, Ascoli Piceno.
0: E però ti occupi di tutto il territorio Macerata, Fermo,
1: esatto,
0: e Ascoli.
1: La soprintendenza che è nata nel 2021 dalla suddivisione della vecchia soprintendenza delle Marche, e è stata appunto fondata questa soprintendenza specifica per le tre province Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, appunto dopo tutto quello che è successo con il sisma del 2016, e quindi cercando di essere, appunto, come riprendendo un po' la tua introduzione, più vicini, insomma, alle esigenze del territorio, perché appunto è ancora un territorio che ha delle necessità specifiche dovute alla ricostruzione e a quello che è la ricostruzione nel settore del patrimonio culturale.
0: E questa è una missione importantissima che, poi ti dico Giovanni, anche per il mio lavoro che ho svolto, interloquito sempre con te, con i tuoi uffici, eccetera, e adesso ne parliamo perché veramente giocate un ruolo fondamentale. Perché dico sempre una cosa, e ho avuto modo di dirlo a alcuni cittadini, quando dicono, sai, intravedono spesso la sovrintendenza, il genio civile, il comune, la regione, eccetera, no, pensano sempre che ci siano ostacoli. Allora sai come rispondo io? Dico, ma signori, non è che qui siamo in California, in cui non è che c'è da tutelare niente, è bella la California, però che c'è da tutelare? Qui abbiamo un patrimonio che in parte ci ha dato Dio, ci ha dato il Signore, perché abbiamo un paesaggio fondamentale, un po' la storia, gli uomini, quello che abbiamo avuto. Qui abbiamo un patrimonio che dobbiamo essere gelosi, orgogliosi, e quindi c'è chi ce lo tutela e ci preserva da dei guai, perché spesso degli scempi purtroppo ci sfuggono, l'abbiamo visti, e dobbiamo solo essere grati. Ti volevo chiedere, Giovanni, ma tu sei ingegnere, architetto, eccetera, quindi potevi scegliere tantissime cose, la sovrintendenza, la pubblica amministrazione, nel privato, eccetera. Come mai la vocazione per questo settore della pubblica amministrazione? Tra l'altro complicato, perché non penso che hai una vita facile, quindi come mai questa scelta?
1: E allora, innanzitutto, ecco, una scelta che è arrivata, diciamo, dopo un percorso anche abbastanza articolato, nel senso che dopo i miei studi, appunto, alla Politecnica delle Marche, mi sono laureato e ho acquisito quindi il titolo poi sia di ingegnere edile civile ambientale che poi architetto, con l'esame di Stato apposito, e ho lavorato per un periodo presso l'università, insomma, ho fatto il dottorato di ricerca già sul tema, insomma, del patrimonio culturale. E ho lavorato, ecco, anche sul settore della ricerca e dell'insegnamento, e poi c'è avuto un periodo che è stato molto utile in realtà di lavoro invece nel privato, quindi in una grande impresa multinazionale di costruzioni, che quindi mi sono un po' allontanato per un po' di anni dal tema del patrimonio culturale, ma è stato utile anche per acquisire un metodo di lavoro un po' più razionale. E poi dopo ho deciso che comunque quello era il mio interesse principale, quindi, ecco, nonostante, insomma, avessi una situazione lavorativa comunque molto agiata, insomma, e interessante, e ho prima sostenuto e superato il concorso da funzionario nel 2018 per rientrare al Ministero della Cultura come architetto, e poi nel 2022 il concorso da dirigente, per, appunto, c'erano proprio dei posti specifici per dirigenti di sovrintendenze, quindi sovrintendenti, e ecco perché avevo individuato, insomma, e poi l'esperienza ha confermato che questo era proprio oltre ad essere un lavoro molto interessante, era proprio, ecco, ritengo che sia un lavoro in linea con le mie capacità.
0: Ecco, no, avete sentito, è importantissimo questo, non lo sapevo, mi era sfuggita leggendo il tuo curriculum, e quindi hai svolto un importante lavoro nel privato, con i privati.
1: Sì, sì.
0: E questo io lo considero una cosa, lo dico sempre ai giovani che si affacciano alla pubblica amministrazione, aver conosciuto anche il settore privato poi ti porta nella pubblica amministrazione, aver acquisito un bagaglio che ti serve per capire l'altra parte,
1: esatto,
0: cioè quella che pressa sull'ufficio, giustamente, perché... E senti Giovanni, ma per avere un'idea, sì, una dimensione così, lo dico io, non lo direte, tutti i settori della pubblica amministrazione soffrono per le carenze di personale, perché non è semplice, lo so, visto anche nei comuni, trovare oggi un ragioniere, un geometra, un architetto, un ingegnere in comune è una cosa difficilissima. Ho guidato commissioni di concorsi in cui magari 20 anni fa c'erano 100 partecipanti a un concorso per ingegnere architetto del comune. Oggi anche nei grandi comuni ce n'hai 5-6, no? Quindi capisco anche interesse nel privato, eccetera. Però c'è questa difficoltà nell'acquisire personale tecnico, eccetera. Ma voi come siete messi come personale? Capisco che le carenze possono essere in tutti i settori, ma te è facile trovare poi personale tecnico quando fate concorsi, eccetera, perché siete un settore specializzato.
1: È un tema aperto in tutto il ministero, perché noi comunque come sovrintendenza chiaramente non attuiamo un reclutamento diretto, ci sono i concorsi nazionali del ministero, e tra l'altro adesso ce ne sono alcuni in corso, insomma, per varie figure, e ecco, sì, anche qui si è visto che, a differenza di già il concorso che feci io nel 2016-17 come funzionario, in cui c'erano state tantissime domande, e adesso, ecco, c'è un calo, perché, appunto, c'è da una parte magari anche a livello economico chiaramente con tutto quello che si è messo in moto, diciamo, con i vari, sia anche nel nostro territorio specifico col sisma che con i vari bonus, e quindi diciamo i tecnici hanno delle opportunità nel privato molto interessanti, quindi chiaramente poi nel pubblico ci sono condizioni anche un po' più limitanti dal punto di vista economico, e quindi ci sono meno richieste, ecco, quindi si sta cercando anche, insomma, di favorire, di promuovere l'interesse verso il lavoro pubblico. Devo dire che da noi è un po' un'isola come ministero, perché è un lavoro che, diciamo, a cui, cioè, sono delle posizioni a cui ambiscono di solito le figure molto appassionate a quelle attività, ecco, quindi riguardano poi tanto l'aspetto economico, logistico, vogliono fare il lavoro che amano fondamentalmente, e quindi questo poi fa superare anche degli ostacoli magari un po' più pratici.
0: E per questo abbiamo parlato di vocazione, perché uno che si dirige verso i beni culturali eccetera, penso che oltre al requisito tecnico deve avere proprio la passione per i beni culturali eccetera. Quindi ho visto tanti di voi, veramente rendo onore al personale della sovrintendenza, che quando vanno a vedere un restauro eccetera prendono in mano i mattoni, proprio li palpano per vedere un po' la storia di quel mattone, quindi la storia di quell'edificio, e no, veramente ho visto veramente la passione. E poi ne siamo pieni, insomma, di beni culturali. Ti volevo dire, parlando appunto, cominciando da questo, archeologia, scusa se tocco questo punto un po' più limitato, e anche qui nel Marche abbiamo un patrimonio enorme. Qui in provincia di Macerata, qual è il focus principale per voi? Perché Urbisaia, adesso perché sono vicino di casa, quindi Urbisaia ci sono cresciuto, tra i ruderi del teatro, l'anfiteatro, eccetera. Ci dai un attimo un'indicazione su quello che è un po' sotto monitoraggio vostro per i beni archeologici?
1: Allora, la provincia di Macerata, c'è da dire innanzitutto una nota burocratica ma anche pratica, che Urbisaia appunto da alcuni anni non è più, diciamo, sotto la gestione della soprintendenza, è stato trasferito sempre all'interno del ministero, però nella gestione della direzione regionale musei, adesso diciamo gestita da Palazzo Ducale di Urbino, è un grande organo di gestione museale, quindi comunque chiaramente a livello archeologico sicuramente il polo più importante, insomma, un parco archeologico in cui, ecco, appunto, però sono abbastanza autonomi dal punto di vista sia delle attività di tutela che di valorizzazione. Come soprintendenza in questo momento storico ci sono delle situazioni molto interessanti legate all'archeologia preventiva dovuta alla realizzazione di infrastrutture, in particolare nella zona di Camerino, Castelremondo, quindi zona pedemontana, in cui è già da alcuni anni, quindi già da 4-5 anni, insomma, da quando è iniziata quell'opera, stanno emergendo veramente siti molto interessanti che coprono anche un arco storico molto ampio, e quindi si sta proprio sviluppando lì tutta una conoscenza e speriamo anche ricerca, perché poi tutti questi rinvenimenti devono essere studiati certo. E capiti nei prossimi anni. E poi noi qui nella provincia di Macerata abbiamo due aree archeologiche, che sono tre, che sono Porto Recanati, Potenzia, e lì abbiamo fatto anche dei saggi ultimamente, da cui sono emerse delle strutture che conoscevamo, insomma, perché appunto proprio nella città romana, e l'area di Settempe da San Severino Marche e l'area di Pieve Favera a Caldarola. Quindi queste sono le nostre tre aree che gestiamo, che adesso stiamo gestendo fondamentalmente, perché appunto prima di poi di sviluppare scavi e ricerche chiaramente bisogna mantenere bene quello che già c'è, perché anche questo è molto impegnativo sia come costi sia come impegno tecnico.
0: Voi avete seguito anche Matelica, dove c'è sta anche lì buona, ogni tanto se la ritrovi.
1: Esatto,
0: anche sul corso sono tra i mosaici.
1: Esatto, Matelica su tutti gli rinvenimenti dei mosaici negli anni scorsi, lì adesso si sta allestendo il museo, il comune sta lavorando benissimo, tra l'altro il comune a Matelica ha realizzato un deposito di beni culturali perfettamente, di beni archeologici perfettamente equipaggiato, che possiamo utilizzare, che stiamo utilizzando, e quindi ecco. Appunto, ci sono molte attività dal punto di vista archeologico, e devo dire che con tanta collaborazione da parte di tutti gli enti, perché è un tema che effettivamente sì. Anche se sembra molto specialistico, in realtà poi è molto trasversale come interessi proprio dal cittadino singolo, proprio anche le amministrazioni sono molto interessate a questo tema.
0: Ma vedi, toccato due paesi, due città, Porto Recanati e Caldarola, dove ho fatto il segretario comunale, quindi ho seguito, ho avuto rapporti con voi, Pieve Favera, Caldarola, può essere un altro punto d'attrazione importante, quindi, e Porto Recanati potenzia. Poi c'è la vecchia diatriba, non so se qualcuno diceva che la famosa Cluana doveva essere Porto Recanati, qualcuno dice Civitanova, che era abbastanza appassionante. Comunque grazie per questa ricognizione, avete sentito ascoltatori, cioè abbiamo dei beni archeologici importantissimi. Non sapevo che Urbisaia era sotto monitoraggio di Urbino, quindi
1: sì, da 3 anni circa, 4 anni.
0: Chissà, forse era la città più importante ai tempi romani? Perché la mia Tolentino era un mezzo borgo selvaggio, Tolentino, sì, no? Urbisaia, invece forse era la Firenze del tempo, no? Beh, in piccolo. Cioè. No, un po' di passione mi è venuta perché ho avuto un avo, cioè Aristide Gentiloni Silveri, che è quello che ha fatto gli scavi con reperti piceni nella zona industriale di Tolentino. E adesso però tantissimo di questo patrimonio è al Museo Archeologico di Ancona. E quindi l'ambizione era rifare un'esposizione, magari all'Arancia, dove c'è un piccolo museo, di queste attività, cioè dei beni che sono stati ritrovati, anche alcuni di valore dell'era picena. Insomma, abbiamo un sottosuolo, non abbiamo il petrolio, però abbiamo dei beni eccezionali. Senti Giovanni, andiamo più avanti perché naturalmente belle arti e paesaggio. Beh, il paesaggio, poi dopo dei beni culturali, dei centri storici, ne parliamo un po' più tardi, anche il tema è assolutamente appassionante, l'incontro con te ci apre naturalmente un fronte notevole di discussione, perché insomma per passione, per lavoro siamo tutti coinvolti. Il nostro paesaggio, è una valutazione tua da cittadino appassionato, eccetera. Come lo ritieni? Tutelato o no? È stato devastato qualche, non so, il paesaggio? È stato devastato da attività sconsiderate, selvagge, eccetera? Io ne vado sempre orgoglioso, però un'idea tua complessiva.
1: Ma allora, ovviamente la domanda molto impegnativa, diciamo, non può essere evasa con poche considerazioni. Quello che posso dire a livello, diciamo, a livello generale sul nostro paesaggio è che chiaramente rispetto ad altri contesti siamo in una situazione comunque di integrità, ecco, soprattutto per quanto riguarda le aree, diciamo, interne o comunque medio interne. Ci sono delle criticità chiaramente lungo la costa, perché dove si è un po' concentrata l'attività edificatoria del dopoguerra, e queste criticità adesso vanno gestite a livello di riqualificazione, chiaramente, e poi mantenendo, tutelando le aree che sono rimaste comunque integre. Ce ne sono alcune, ad esempio tutta la zona della bassa valle del Potenza, lì c'è un ampio vincolo paesaggistico che comunque ha garantito il mantenimento di quell'area con una certa qualità paesaggistica, quindi adesso c'è tutto il tema di come appunto coniugare l'esigenza di sviluppo, questo c'era anche prima ma è sempre più complesso, quindi queste esigenze comunque di sviluppo e trasformazione con la tutela di questi paesaggi, quindi sia dal punto di vista appunto di queste zone costiere, sia nella media valle e diciamo nelle zone montane, in cui comunque ci sono varie pressioni per interventi sulle rinnovabili, infrastrutture, tutte cose che comunque poi vanno valutate, perché anche queste comunque sono mosse da un altro interesse pubblico, quindi comunque hanno le loro necessità.
0: No, ma d'altronde abbiamo vissuto, cari ascoltatori, è chiaro, dal dopoguerra, il momento del boom, eccetera. Qualcuno dice fondovalle, le industrie, eccetera, ma come si poteva fare diversamente? Cioè, noi siamo riusciti a conciliare il passaggio dall'agricoltura all'artigianato, a conservare ancora l'agricoltura, cioè, però artigianato e industria in attività chiaramente di pianura, penso alla mia Tolentino, ma penso a Recanati, penso a stessa San Severino, Piediripa, cioè, e Civitanova, fondo, diciamo, verso il mare, e non è che si potevano bloccare queste attività, però. Io dico sempre, se dovessi guardare questo territorio dall'aereo, Giovanni, io ne vado orgoglioso, scempi non ne vedo. E poi ti posso dire che secondo me, sai, perché si dice sempre, no, anche qualcuno anche della mia età, che ha fatto la mia carriera sia politica che amministrativa, dice ma prima gli amministratori, cioè, beh, io devo dire che oggi gli amministratori conosciuto, quindi sindaci, assessori, eccetera, persone che si apprestano a fare scempio, devastazione, non le vedo. Secondo me la coscienza è cresciuta, gli stakeholders che pressano anch'essi sanno benissimo che oltre certi limiti non bisogna andare. Quindi sono contento perché sia le nuove generazioni di amministratori sia quelli più anziani oggi hanno un'attenzione e spesso penso si affidano a voi anche per pareri, consulenze eccetera, no? E voi date un'ottima, un ottimo supporto su questo, no? Perché effettivamente l'amministratore, io tanto spesso ho sentito amministratori che dicono ma sentiamo la sovrintendenza, cioè, e questo mi fa piacere, certo. Che se no diciamo mi faceva specie invece l'assessore che dice no, sovrintendenza la sentiamo perché insomma ci tutela. Quindi avverti anche te questa coscienza, insomma un rispetto mi pare che c'è, no, di collaborazione.
1: Sì, devo dire che con la collaborazione, ecco, è uno dei temi che più mi ha colpito da quando ho iniziato questa attività, perché anch'io, diciamo, da esterno, cittadino semplice, magari ho certe percezioni, no, delle amministrazioni. Invece dall'interno vedo proprio che c'è, da parte di vari livelli istituzionali, quindi dai comuni in su fino a regione e altri enti, ecco, c'è diffusa proprio la volontà di collaborare, insomma, per il bene pubblico. Poi quindi nel nostro caso appunto c'è questa attenzione. Chiaramente poi, ecco, a volte ci sono diverse priorità, questo è inutile negarlo, quindi e lì poi, ecco, cioè, si aprono i confronti e si cerca, insomma, di trovare le soluzioni più adatte. Devo dire, ecco, che si sta facendo con la regione tutto un lavoro con la nuova legge urbanistica e che consente effettivamente di intervenire e con dei nuovi strumenti, insomma, di controllo delle varianti dei piani regolatori e anche poi quelli che saranno i nuovi PUG, e che ci dà voce, ecco, ci dà voce e c'è una sensibilità da vari enti, in particolare la regione, per appunto evitare nuove lottizzazioni in aree agricole, per appunto evitare quella che è un po', ecco, la pecca un po' del nostro territorio, che sono la frammentazione degli insediamenti. Quindi magari troviamo un contesto agricolo poi in mezzo con delle situazioni un po' estranee come insediamenti industriali o residenziali, ecco, per riordinare un po', evitare di occupare nuove aree, soprattutto appunto di territorio agricolo, e magari, ecco, riutilizzare quelle già, già urbanizzate o svilupparle nelle immediate vicinanze, ecco, per evitare appunto una frammentazione.
0: Questo è fondamentale, cioè evitare consumo di suolo, no? Esatto. Di paesaggio agricolo, cioè, no, è importante, questa sensibilità c'è. E interrompiamo un attimo per dire che siamo orgogliosi di questo territorio che tuteliamo insieme alla sovrintendenza, oggi Giovanni Issini, e quindi, diciamo, il futuro del nostro territorio c'è. Sentiamoci Futura di Lucio Dalla.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14esima edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare!
2: Rieccoci ascoltatrici e ascoltatori, siamo qua con il nostro ospite illustre di oggi, l'architetto ingegnere Giovanni Issini, soprintendente all'archeologia, alle belle arti, al paesaggio per Marche Centro Sud, quindi Macerata, Fermo, Ascoli, un'autorità importantissima per i beni culturali, per il nostro patrimonio, per questa terra a cui siamo tutti legati. Giovanni ci ha dato già un'indicazione di quello che è il suo lavoro, delicatissimo, della sua vocazione. Questo è un lavoro per cui ci vuole grande vocazione, non solo le competenze tecniche, e qui Giovanni ce l'ha esternato. E il tempo stringe e ci viene in mente naturalmente una questione dietro l'altra da porre a Giovanni. Nel frattempo ci ha raggiunto l'amico Franco Maiolati, che qui vedo che smania per fare una domanda dal sovrintendente, e intanto gliene faccio una io. Giovanni, la ricostruzione, i nostri centri storici, come la vedi? Cioè, questo enorme potenziale sul quale ci siamo chiesti sociologicamente, torneranno i cittadini che sono andati via, che sono giù alle coste? Penso a Tolentino, siamo, compreso io, ancora 2000 sfollati, però Tolentino ha una certa fisionomia. Diverso l'entroterra, abbiamo affrontato qui con i sindaci, distinguendo tra l'area della media collina e l'area proprio dell'entroterra, quindi Camerino, Visso, San Gineso, sono situazioni diverse. Questo è un quesito un po' sociologico, socio-economico, eccetera. Come la vedi la ricostruzione dei centri storici? È rispettosa? Rivedi un potenziale, una spinta? Naturalmente anche finanziariamente sono stati tanti. Sei ottimista su questo, anche sui tempi? Dici un po'. Poi Franco deve chiedere.
3: Risposta secca, sì, sono ottimista, perché cioè, le condizioni per una ricostruzione probabilmente non perfetta per tutti, chiaramente è quella difficile da fare, però ci sono le condizioni per fare una ricostruzione in generale corretta, perché innanzitutto, appunto, quello che dicevo prima, c'è un'ottima collaborazione tra i vari enti, quindi a partire dal commissario straordinario Castelli fino ai sindaci, e appunto tutti, diciamo, si va nella stessa direzione di, appunto, intervenire con la qualità necessaria e con i tempi più brevi possibili, sapendo che appunto le questioni spesso sono molto complesse, a partire dai centri storici, dove ci sono le complessità dovute appunto all'accessibilità, quindi alla cantierizzazione, essendo spazi comunque non pensati, insomma, per interventi così massivi, e tutte le difficoltà soprattutto nelle aree più interne con le proprietà, gli aggregati, sono tutti fattori che da fuori magari non si percepiscono, però che bloccano, sospendono gli iter, perché magari appunto ci sono immobili di cui non si rintracciano i proprietari. Quindi tutto questo, diciamo, è un po' l'insieme delle criticità. Dal punto di vista dell'aspetto tecnico, chiaramente ci sono un po' queste due esigenze che dialogano, diciamo così: da una parte di ricostruire con nuove tecniche di costruzione più sicure dal punto di vista sismico, e chiaramente questo è sacrosanto; dall'altra, quella, diciamo, che cerchiamo di difendere un po' noi, è quella di ricostruire, di demolire meno possibile, chiaramente l'edilizia storica di qualità. Abbiamo edilizia, insomma, anni 70-80, diciamo, generalmente non presenta particolari valori, e di quindi di evitare demolizioni di edilizia storica, anche quando magari sono richieste per motivi di accessibilità, e appunto cercare più possibile di consolidare, restaurare anche con interventi importanti di miglioramento sismico, però mantenendo l'edilizia storica, perché quella che poi dona il carattere che appunto in cui tutti noi ci identifichiamo, dei nostri centri storici, delle frazioni. E questo è un tema complesso, tecnico innanzitutto.
2: Avete un lavoro enorme, avete un lavoro enorme, vorrei dire questo agli ascoltatori, è una cosa, una massa di pratica che vi arriva sul tavolo, per, proprio per la nostra caratteristica dei centri, eccetera. Quindi insomma, sei ottimista, questo è importante. Sì, Franco, che volevi chiedere al suo intendente?
4: Dunque, io ascoltavo, perché mi sono aggiunto, adesso però in macchina ascoltavo, e allora mi ha colpito le aree archeologiche, no, che sono di competenza della sovrintendenza, tra queste c'è anche quella di Pieve Favera, quindi mi ha colpito subito, perché lì abbiamo notizia che qualche indagine la fece anche il nostro Tullio Corsalvatico, concittadino di Tolentino, insomma, di cui quest'anno fa.
2: Oh, a Pieve Favera c'è stato pure l'imperatore romano, no?
4: 125 anni dalla nascita, eccetera, quindi mi interessa. Ma però questo va bene, vedere lo spunto per dire, la sovrintendenza viene vista come qualcosa che tende a bloccare e a conservare in modo però statico. Allora, pensando proprio al caso estremo dell'archeologia, no? Che è quello che magari può dare questa visione, come la sovrintendenza può incidere invece per una fruizione di questo patrimonio culturale, prima di tutto, che sia più libera rispetto a, appunto, una cosa che è lì per esperti, per appassionati, o per, tra virgolette, voglio dire, appassionati sì, ma forse un po' fissati, no, come vengono visti, cioè quindi quali strumenti può avere per stimolare le realtà locali a fruire in modo dinamico per la conoscenza, oltre che poi come attrattiva turistica e tutto il resto, insomma. Sono un po' complessa,
3: ecco,
4: questo, forse.
3: No, è complessa perché soprattutto però, sul tema dell'archeologia, chiaramente introdurre nuovi elementi o comunque modalità di fruizione innovative, non c'è una preclusione chiaramente a priori, tanto che a volte l'abbiamo anche, adesso anche senza citare recenti fatti, però l'abbiamo anche appunto promossa, autorizzata, poi invece c'è stata la polemica apposta che siamo stati troppo permissivi, ecco. Quindi chiaramente dipende dalla qualità della proposta, fondamentalmente, dal sito stesso. Se, diciamo, stanno insieme, diciamo, la conservazione dei valori del sito e l'intervento proposto comunque ha una qualità anche architettonica, o comunque si inserisce con qualità e è reversibile, che è quella, diciamo, la parola chiave di tutti gli interventi, non c'è nessuna preclusione. Ecco, poi ci sono varie modalità, insomma, di favorire la fruizione, che possono essere appunto anche con interventi molto leggeri, e a livello nazionale e internazionale, insomma, ci sono vari casi, quindi, ecco, si vede di volta in volta, sapendo che comunque quelle strutture, chiaramente spiegate con la necessaria, insomma, divulgazione, esprimono già dei valori in sé, quindi, ecco, non devono essere più di tanto integrate, arricchite. Certo. Diciamo, non va aggiunto molto, perché già comunque gli studi consentono poi di fornire informazioni spesso a partire da quello che c'è di autentico. Ecco, noi un po' come approccio italiano, diciamo, alla gestione del patrimonio culturale, ecco, il focus è sull'autenticità rispetto magari ad altri contesti, quindi si parte un po' sempre da quello, ecco, dal mantenimento dell'autenticità e dall'integrazione di nuove soluzioni quando compatibili, reversibili e comunque che aggiungano valore e non sottraggano, fondamentalmente.
4: Perché mi è capitato di vedere la stazione della metropolitana, quella vicino al Colosseo.
3: Esatto, sì. Quello è un caso interessante.
4: È un caso interessante, appunto.
3: Sì, sì, sì, infatti siamo stati come soprintendenza a visitarla con i colleghi del Parco del Colosseo. E eravamo lì per un convegno con alcuni colleghi e ci hanno organizzato una visita, appunto, perché è un caso interessante.
2: Beh,
3: di tutela.
2: Veramente.
3: Da replicare, chiaramente non da noi, non abbiamo stazioni della metro, proprio come metodo è interessante, sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro.
4: Quindi la sovrintendenza non va vista come l'uomo nero.
3: No,
4: ci copriamo, facciamo finta che, dice, ma lì c'è una cosa, no, copri, facciamo finta che copri, copri. Arriva l'uomo nero.
2: Ecco Franco, grazie per quello che hai detto, perché è arrivato un messaggio, Stefano di Macerata, Giovanni ti fa i complimenti, dice mentalità aperta, cioè volevo chiedere, non so, un po' provocatorio, ma vai d'accordo con i sindaci, ti creano problemi? Sì, un po' quello che dicevamo con i sindaci.
3: No, in realtà con i sindaci ho un ottimo rapporto, praticamente tutti hanno il mio cellulare e ci sentiamo quando ci chiamiamo direttamente, insomma, per le questioni che riguardano il nostro lavoro, e a volte ci sono state, insomma, delle differenze di vedute con alcuni, ma penso sia normale all'interno di ogni amministrazione, quindi, però, ecco, sempre nel rispetto e soprattutto sempre con l'obiettivo di fare, diciamo, il meglio per quanto riguarda la propria responsabilità. Poi, ecco, molti magari uno si sbaglia, quello si mette in conto, si può comunicare in modo migliore qualcosa, quindi, però in generale c'è un un ottimo rapporto con tutti, spero che anche loro insomma lo confermi. E sono molto orgoglioso anche di questi rapporti che si stanno instaurando con i sindaci.
2: No, no, tenendo atto per esperienza che ho avuto io, anche con te abbiamo curato una pratica delle mura di Corridonia, ricordi, eccetera, abbiamo interloquito. E, no, sono ottimista perché, ripeto, vedo comunque un'ottima sensibilità degli amministratori, cioè comunque una prudenza. E quindi la voglia di non fare forzature, perché poi metto in difficoltà tutti, ma adesso parliamo della sovrintendenza, ma spesso pondrà in difficoltà il genio civile, spesso i vigili del fuoco, la sicurezza, no? Cioè quante cose sono, quante istituzioni sono coinvolte, lo dico sempre, non è che abbiamo le norme cattive che ti vogliono rovinare la vita, quante cose siamo andati avanti sulla sicurezza nei posti di lavoro, poi nella viabilità eccetera, no, a volte contestiamo, però tutto è fatto per renderci più sicuri e quindi una qualità della vita. E Giovanni, siamo a conclusione, veramente grazie per questo colloquio, e noi ti facciamo in bocca al lupo perché attraverso la sovrintendenza ci abbiamo la tutela del nostro patrimonio, lo ripeto,
3: è così,
2: ce l'ha fatto Dio, perché se no le cose così non è che l'ha fatto, poi l'uomo ci ha messo del suo, tante cose belle, qualcosa ha sbagliato, adesso cerchiamo di sbagliare sempre di meno, ci abbiamo la sfida allo sviluppo. Un'ultima cosa, il PNNR vi ha aiutato come finanziamenti, avete avuto,
3: sì,
2: avete avuto voi obiettivi,
3: avevamo noi
2: nazionali, diciamo,
3: sia nazionali a cui abbiamo contribuito e varie fasi, sia proprio diretti noi come finanziamenti, e in generale è stato uno strumento comunque per il patrimonio culturale molto utile, perché è andato a intervenire su situazioni che magari stavano lì da anni, quindi ecco, a livello di tutela è stato un'esperienza positiva. Adesso, al di là della necessità di chiudere nei tempi molto ristretti previsti, però quello si sapeva,
2: sì, quello è.
3: Quindi no, dal punto di vista personale per me il giudizio è positivo del PNRR.
2: Benissimo, allora concludiamo, salutiamo Giovanni Sini, soprintendente per Macerata Fermo Ascoli, archeologia, paesaggio, belle arti, beni culturali, centri storici. Grazie Giovanni,
3: grazie,
2: in bocca al lupo per il tuo lavoro, buon lavoro e ci risentiamo presto.
3: A presto, grazie.
2: A voi. Allora, ascoltatori, ci congediamo, siamo alla vigilia di agosto, con quale canzone ci congediamo? Così, un'idea, sapore di sale del compianto Gino Paoli. Buona estate, buon agosto. Sei Giovanni.

0: sabato 1 agosto, gran finale del Camerino Festival. In piazza Cavour con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Tromba, filicorno, pianoforte ed effetti per un dialogo jazz di rara intensità tra suono, silenzi e improvvisazione. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno TV.

0: Allora, eccoci qua, pronti anche noi a questo punto. Franco Bellati, l'avete già poco fa.
1: Sì, siamo già... Sono arrivato un po' prima, abbiamo interloquito prima anche con l'ospite precedente, che era un ospite dello spazio gestito dal nostro amico Francesco Massi, ecco. Perché era molto interessante, perché col sovrintendente ai beni artistici, archeologici, eccetera, è stato un incontro molto molto bello, perché ci chiarisce il ruolo di una istituzione che spesso non viene vista nel giusto merito, viene vista come forse solo una limitazione all'operatività che uno vorrebbe totalmente libera da vincoli, insomma, no? E invece così non può essere, perché è proprio quello che ci aiuta, una istituzione che aiuta a garantire la conservazione di un patrimonio che poi rende caratteristica l'Italia, insomma, rende caratteristica e ricca l'Italia, perché gran parte del patrimonio artistico eccetera eccetera noi sappiamo che è concentrato proprio in tutto il mondo, in Italia. Vabbè,
0: perfetto, parte questo. Perfetto.
1: Allora, quindi oggi andremo con questa nostra chiacchierata, perché ormai poi ci avvicineremo, non so se la prossima settimana ancora, poi anche noi ci prenderemo qualche momento
0: di settimane buone, tranquille.
1: Vabbè. Però intanto oggi, allora, di cosa parleremo? Fra un po' riavremo con noi per una breve chiacchierata proprio Francesco Massi, gli facciamo cambiare ruolo. Nella prima parte è lui che incontra e intervista e chiede agli ospiti, poi fra un po' invece l'ho richiamato a essere lui in qualità di ospite per dirci un po' alcune cose, perché altrimenti vuol dire, se no, si abitua male, perché noi l'abbiamo incontrato la prima volta proprio a chiedergli di lui, poi dopo vabbè, quello che lui fa è come se facesse solo quello che viene a beneficio di tutti gli ascoltatori, perché ci fa conoscere. Stavo dicendo, stamattina abbiamo conosciuto la bella realtà della sovrintendenza, insomma. Quindi, però Francesco Massi non ha cominciato da ora a fare delle cose da pensionato, dice che faccio, vado a giocare a bocce oppure vado a giocare a carte a 3-7 oppure, cose buonissime, ma non è che ha dovuto fare oppure, prosegue quello che era sempre nel suo interesse, però con qualche elemento di novità. E allora ieri mi è ricapitato tra le mani, poi l'ho trovato appunto tra le mani anche fisicamente in modo cartaceo, perché non è solo online, però io ho rivisto un rimando online e poi mi è venuto in mente, dico, ma allora aspetta un attimo, parliamone un po', a che serve, che c'entra, come mai? Allora, primo aspetto di cui voglio parlare un attimo con Francesco, Voce Popolare è un foglio, quattro pagine, stampato, quindi è presente anche online per chi preferisce, e che parla di alcuni aspetti di Tolentino. Allora,
0: oh, che bello.
1: Ma come mai viene in mente, io pure sono sempre molto di più per tornare a riprendere lo strumento proprio cartaceo, perché aiuta a entrare forse più dentro l'argomento di cui si tratta. Comunque, Francesco Massi si è messo a fare l'editore,
2: pensa un po'.
1: Ma come mai questo Voce Popolare? Vabbè, adesso poi diremo anche che forse c'è anche un'opportunità dovuta al tempo eccetera, però intanto mettersi in gioco in questo modo.
2: Ma Franco, ti ringrazio, e dato saluti ascoltatori, saluto Nazareno, a te Franco, grazie per questa cosa che mi hai chiesto. È un po' una passione, io sono appassionato di carta stampata, io se non compro il giornale tutti i giorni devo avere tra le dita l'odore del piombo, insomma,
0: sa tutto, quindi.
2: E non ce la faccio, è più forte di me, cioè, quindi una grande passione per la stampa, per la carta stampata. E Voce Popolare nasce un po' perché soprattutto giovani, devo dire, mi hanno detto, ma se può fare, stampiamo qualcosa, pubblichiamo qualcosa che serve a ospitare opinioni, chiaramente una voce in più.

0: quasi 2000 sfollati per terremoto, però una città particolare dove insomma c'è il lavoro, c'è l'industria, c'è la superstrada, però è un centro importante che si interroga sul futuro, cosa sarà il nostro centro storico con tutti i cantieri che abbiamo, come si ripartirà. Ecco, allora l'idea era di mettere su queste quattro pagine, che è un trimestrale, ospitare le opinioni, capire un po' le prospettive della città, però dare anche un po' un senso di ottimismo, cioè è una città che vive con oltre quasi 100 associazioni culturali, sportive, musicali, di tanti aspetti, e con tanti giovani, e quindi un ottimismo, perché adesso si sta un po' soffrendo la viabilità interna, il centro storico, i cantieri, il commercio, i residenti, si trivola un po', è vero, però ci vogliamo prospettare per il dopo, quando io l'ho un po' chiamata una nuova bellezza, no? Perché sarà una nuova grande bellezza, se penso, Franco, ai palazzi restaurati che saranno, eccetera, e dove la sfida prossima sarà la qualità della vita, la residenza, il commercio, insomma una voce di ottimismo e soprattutto uno spazio per ospitare opinioni, proposte, perché servono, diciamo, agli amministratori, quelli di oggi, quelli di domani, giovani, anziani, eccetera. Una voce in più, voci che si raccolgono per dare suggerimenti, così l'abbiamo considerata una bella opportunità.
1: Ma dunque io ti dico perché apprezzo questo tipo di strumento, perché paradossalmente sembra, appunto, invece che possa essere il contrario, che in realtà una carta stampata, una informazione che passa su carta stampata, un'opinione che viene veicolata in questo modo, che uno può tenere lì, andare a rivedere dopo un po' di tempo, eccetera, uno crea più relazione rispetto a tutte le opinioni che noi vediamo scorrere su Facebook. Io dico, signore mio, perdonami, tu mi farai pagare il tempo che ci perdo quando ci entro dentro questo meccanismo, perché poi sono curioso, mi interessa sapere le opinioni altrui, eccetera, però vedo che non crea relazione tra me e l'altro, no, con cui si interloquisce.
0: No.
1: Se io vado a leggere invece un articolo vero, non un'opinione su Facebook, un post, un articolo vero stampato, già mi sento più o vicino o più distante, per le idee voglio dire, all'autore, a chi l'ha scritto. Vedo, no, qui ci sono già diversi interventi, certo, su alcuni argomenti, eccetera. Questo è. E l'altro poi l'immediatezza, no? Noi pensiamo sempre che l'immediatezza sia, costruisca di più, eccetera, e questo invece no, perché in realtà quello che aiuta a contribuire, quello che aiuta a creare una democrazia dell'informazione, io sono sempre più convinto che sia già una selezione dell'informazione, non una moltiplicità infinita di informazione, perché moltissima informazione significa che poi viene meno la capacità di scelta. E quindi sono due aspetti. E allora, chiaramente nel piccolo, chiaramente tu hai già detto, per ora partite con questa cosa del trimestrale. No? Quindi vabbè, però, senza intanto ambizione, perché costa pure fare una cosa,
0: sì,
1: di questo,
0: sì,
1: genere.
0: Se si può intensificare, lo faremo.
1: Ecco, però vedo che comunque non ci sono per ora interventi di sponsorizzazioni.
0: No. Ancora, questo è autofinanziato con questi giovani, che
1: ognuno mette la sua parte, e poi dal tipografo. Dal tipografo c'è la tipografia.
0: La tipografia, esatto. L'abbiamo messo in tutte le edicole, e la cosa bella è stata che abbiamo fornito alle edicole, abbiamo fornito il contenitore, no? Però un po' scettici, perché sai, c'è sto contenitore lì, c'è scritto Voce Popolare, i giornali. Ci hanno detto i edicolanti che è andato a ruba, perché l'hanno preso in tantissimi. E tant'è vero che, insomma, qualcuno ce lo chiede ancora, però abbiamo detto, per adesso abbiamo esaurito tutte le copie, pensavamo stampare 3.000.
1: Beh,
0: e sono andate via tutti, dai centri commerciali, eccetera. Quindi, bene. Se la gente pensa che la carta stampata piace, questo un po' patinato.
1: No, ma io su questo punto, quindi intanto ecco, prendiamo atto di questo strumento che è totalmente libero, poi penso che sia aperto, chi ce l'ha in mano online comunque lo può dire online, quindi si può trovare, cercate Voce Popolare, di Toledo, eccetera. Perché poi anche è chiaro che viene anche fuori poi un giudizio sull'organizzazione della città, non nascondiamoci che poi stiamo avviandoci a Tolentino alle prossime elezioni, eccetera, ma questo c'è la stessa funzione di quello che io pure, Francesco Nazareno, noi siamo qui tre vecchietti, quindi rischiamo di

0: passare per nostalgici, ma no, no. Però vedo che in realtà è una nostalgia, ma che ha un valore per il presente. Quando io dico così ai politici, cari politici, invece di perdere tempo con tanti post e tante cose, se noi tornassimo ad avere, come ricordo io da anni fa, insomma, che per esempio nella piccola Tolentino, passato un consiglio comunale, se qualcosa non era andato, oppure penso che quella cosa che era stata detta e passata, approvata, però non è stata capita dalla gente, c'era sempre qualcuno di quelli impegnati in politica che stava in piazza a parlare con la gente e a dare un volantino che si portava a casa, un foglio.
1: È vero.
0: Ciclostilato, adesso se qualche
1: cosa. L'informazione era solo quella.
0: Però era un rapporto, era un rapporto diretto. Era. Adesso noi vediamo che si parla solo per spot pubblicitari. Io ironicamente Francesco ho detto: guarda, quando sento parlare questi politici intervistati dalle varie televisioni, mi viene voglia di dire. Ecco il cocco mio, pigliate 5 euro, ma sì. Sei stato bravo a dire a recitare la poesia, ecco te 5 euro, monta sopra la sedia.
1: Poi tutto congiura sulle risposte immediate, no? Perché
0: esatto.
1: Tu, se sei anche giornalista, però spesso i giornalisti, il mondo della cultura, cioè, vogliono una risposta immediata, no? Io non è che sono nostalgico, però sono abituato al politico che dice: un attimo, mi poni una questione, bisogna che approfondisco.
0: Sì,
1: perdonami,
0: è una questione che
1: dammi 15 giorni che te rispondo.
0: Certo.
1: Se te devo rispondere subito, è difficile questo, capito? Dico solo una, così, un'impressione, un impulso. Vabbè,
0: no, quindi io. Insomma, lo prendo come buon auspicio perché è appunto una cosa nuova di cui uno non aveva immaginazione, che ormai andrà a sparire tutto. Invece anche questa cosa, poi anzi, che possa essere preso magari come spunto da altre realtà, perché magari questa è una realtà che guarda tutta Tolentino per tutti gli aspetti, ci possono essere anche realtà associative di vario genere che dice: perché non diamo una nostra comunicazione di quello che noi facciamo,
1: sollecitiamo interventi e diamo spazio.
0: E quindi questo
1: sicuro.
0: Secondo me è molto molto interessante.
1: Grazie, grazie.
0: Ma c'è un'altra cosa su cui Francesco darà il proprio ha cominciato a dare il suo
2: vabbè
0: adesso quest'altra cosa su cui ritorneremo magari quando ci sarà anche qualche evento particolare di cui sottolineare l'importanza, però già il fatto che sia nata questa associazione che ridà spazio a quelle che erano le cose spontanee che prima già c'erano, le varie proloco, dei vari luoghi eccetera. Alla Badia di Fiastra certo c'è la fondazione con i suoi organismi e tutto il resto,
1: la proprietà
0: che è la proprietaria e quindi certo. Che coordina anche tutte le proposte che arrivano e vede quali possono essere di aiuto eccetera, oppure che non disturbano la realtà come così deve essere conservata. Però c'è adesso questa associazione che è legata proprio invece alla Badia di Fiastra, che tende ad avvicinare i semplici cittadini, che sia vicini sia residenti sia sentimentalmente legati a questa realtà, che vogliono dare qualche contributo. Anche di questo bisogna che qualcosina intanto ci butti là, poi ci ritorneremo in futuro.
1: Grazie Franco. Nasce così questa associazione culturale Pro Abbadia, è fatta da persone che per diversi motivi sono legati a questo luogo e che, come dicevamo prima, insomma, no, dovuto prima tutto al creatore, perché ci ha consegnato, poi dovuto, come si diceva, a quei monaci che nell'era benedettina cistercense, lo dico sempre con la zappetta, hanno bonificato la palude, cioè quella era una palude, no, e hanno incassato il fiume Fiastra, vediamo ancora l'opera che hanno fatto, hanno bonificato la palude e quindi sono diventati i terreni
0: ambientalismo più belli. Dopo, adesso parliamo così come ci viene. L'ambiente, tutela dell'ambiente.
1: Sì.
0: La tutela dell'ambiente, noi nell'87 per l'ambiente facevamo una cosa, la natura è per l'uomo. I monaci avevano questo stretto rapporto con il creato, perché c'era il legame stretto con il creatore, quindi quest'anno è l'anno di San Francesco, quindi è tutto lì. E quindi è un bene e non faccio del male alla natura astratta. Degli ambientalisti, di quelli invece che sono così ideologici eccetera eccetera, io ricordo delle pubblicazioni che criticano gli interventi dei monaci di quegli anni,
1: perché
0: perché appunto magari bonificavano delle situazioni magari con piccole deviazioni di corsi d'acqua per poter rendere poi più agevole la vita lì, la coltivazione eccetera. L'altra critica che facevano gli ambientalisti attuali, il tempo delle cattedrali, perché nelle cattedrali c'erano le vetrate, E allora il vetro si fa utilizzando il fuoco. E allora per utilizzare il fuoco bisogna tagliare degli alberi.
1: Allora, hai visto, boh, c'è disarma. Allora,
0: ecco, no, ecco,
1: siamo tutti legati all'ambiente.
0: Siamo
1: però
0: tutti, ritorniamo a questo, no? Siamo creature e allora vale la pena preservare il creato.
1: Dovevo solo ringraziare quelli che li hanno fatto. E se siamo, sia le bonifiche che le cattedrali.
0: E se siamo tutti fratelli è perché ci abbiamo un unico padre, se no, quindi voglio dire, stiamo ai termini stretti della questione.
1: Quindi tornando, ti dicevo, persone, adesso siamo circa 150 soci, anzi approfitto di questo microfono per dire chi vuole iscriversi, la tessera costa 20 euro all'anno, legati all'abbadia per diversi motivi, diciamo, cominciamo nell'ordine, spirituali, sì, culturali, sì, ambientali, sì, enogastronomici eccetera, perché c'è anche possibilità, insomma, di anche qualche evasione gastronomica si può fare, certo. E gente che viene a passeggiare, che fa il trekking, che fa, insomma, così ci siamo trovati casualmente dicendo, ma facciamo una situazione, attenzione, nel pieno rispetto della sussidiarietà, cioè questa associazione vuole promuovere il luogo, quindi abbiamo scritto per statuto d'intesa anche con la fondazione, l'ente proprietario, quindi quando utilizziamo la stessa abbazia, ma i luoghi interni, esterni, la sala convegni eccetera, lo facciamo d'intesa con la fondazione e cerchiamo di fare eventi che facciano conoscere questo luogo anche a chi non lo conosce. Quindi se faremo convegni dei più diversi settori, da quello medico, ecco, anzi per annuncio ci saranno in autunno anche convegni del settore medico, lega tumori, cioè bella cosa, e quindi con relatori che vengono da tutta Italia, medici eccetera, facciamo conoscere il luogo. Certo, adesso c'è il problema che ci sono i lavori per il sisma, quindi il corpo centrale, cioè proprio il palazzo con la sala convegni di grande prestigio, che comunque erano 300 posti, non ci sono, e abbiamo una sala più piccola, 100-110 posti, e però cerchiamo, ecco, o concerti in abbazia o concerti in aperto, all'aperto, o seminari, convegni di studio eccetera, cerchiamo di promuovere il luogo. E adesso faremo anche un sito che, insomma, veicola ulteriormente, no, perché diciamo è conosciuto, perché basta starci sabato e domenica e sai che ci vengono 10.000 persone, se non altro solo a passeggiare ci vengono, però vogliamo farlo conoscere di più, magari dicevamo anche un po' destagionalizzando, perché sai, l'autunno e inverno è più difficile, è meno frequentato, no, tranne le domeniche, quindi cerchiamo questo, di fare questa attività, e naturalmente chiediamo a chi vuole partecipare, associazione, cioè siamo pronti a qualunque joint venture per fare il meglio, insomma, ecco, quindi sì, grazie perché mi ha dato modo di illustrare.
0: No, è importante questa associazione, perché ritorniamo a vivere il territorio muovendoci, sì, e cercando di creare relazioni tra chi ha un interesse comune.
1: Lo dico un po' d'orgoglio, d'affetto naturalmente, non me ne vogliono altri, ma non è il parco della provincia di Macerata, sta al centro della provincia, è un po' il parco di tutta la provincia. Poi la cosa è così, non è facile trovarla in tutte le Marche, ma
0: allora, non è facile, non in tutte le Marche. È capitato di invitare degli ospiti per le attività che si tengono a Tolentino, poi se dove andiamo, ma ultimamente con le situazioni da qualche anno ci è venuto in mente, diciamo, perché non proviamo ad ospitarli, e ci ringraziano, e ci è capitato di farlo anche a fine autunno, inizio inverno, sì, e anche lì comunque, anche magari non potendo fare la passeggiata nel bosco e tutto il resto, ma anche lì ci ringraziano, sì, per la bellezza che si vive e si respira.
1: Mi ha colpito molto le associazioni Nordic Walking,
0: sì.
1: Delle centinaia di persone che stanno lì, e alcuni di questi dirigenti e promotori stanno nella nostra associazione appositamente, sì, per veicolare ancora di più, perché lì a piste, a chilometri, a bosco,
0: sì, beh, ci sono, insomma, ecco, anche questo, ci sono dei percorsi già, cioè, costruiti per i vari livelli, dai 3-4 chilometri il massimo fino
1: incontri caprioli e scoiattoli, cioè, insomma, siamo nella poesia, è una cosa, certo, troppo bella,
0: no? No, ma di questo appunto dobbiamo essere grati, grati, perché sì, sì, il Signore ci dà gli strumenti che qualche uomo bisogna che poi prenda l'occasione e lo fa.
1: Assolutamente.
0: C'era un motto di una mostra che poi venne portata proprio ai tempi in cui c'erano ancora i benedettini, insomma, lì i cistercensi, insomma, lì alla Badia, era una mostra sull'esperienza di San Benedetto,
1: sì,
0: e il titolo della mostra era "Con le nostre mani e con la tua forza", la tua,
1: bello,
0: maiuscolo, esatto, Perché? Però ci vogliono le mani.
1: Cioè, sì.
0: Noi dobbiamo metterci le mani.
1: È una missione, veramente. Grazie Franco.
0: E quindi no, grazie a Francesco,
1: grazie,
0: che ci ha illustrato due aspetti che sono importanti. Poi lui ci si trova impelagato, quindi lo ringraziamo, perché ci vuole sempre qualcuno che le mani ce le metta, appunto.
1: Grazie, questo.
0: Perché le mani pulite ce la serve solo chi le tiene in tasca.
1: Bravo, esatto.
0: Questo vale. E non c'è manco niente in saccoccia con cui potesse
1: grande spiegare. Messaggio.
0: Quindi
1: grazie Franco, buona trasmissione.
2: Saluto Nazareno.
0: Ciao, grazie a Francesco.
2: Ciao, a presto.
3: Bene.
0: Allora, Nazareno, allora. Magari adesso passiamo, per passare ad altro, perché parleremo un po' poi nella seconda parte, in qualche minuto che ci resta, perché vabbè,
3: esatto,
0: sì, no, ancora ci abbiamo del tempo. Sì, lo faremo.
3: Ecco.
0: E allora io direi di lanciare magari già una canzone, che è una canzone di Paul McCartney, presa dal suo disco The Voice of Dungeon Lane. Comunque Paul McCartney, 84 anni, dei Beatles, insomma, però ancora un spirito vivace. Allora la canzone è Days We Left Behind. Perché Paul McCartney? Perché nel numero della rivista di Tracce di luglio ed agosto Walter Muto ci fa la proposta di ascolto, appunto, di questa nuova produzione di Paul McCartney. Quindi magari per passare poi al prossimo argomento ci ascoltiamo questa.
3: Ascoltiamola, certo.

0: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert nella splendida cornice di Villa Vitali. Roberto Zappalà e Ramin Bahrami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
5: Allora, Radio Nuova Macerata, seconda parte della nostra trasmissione di questa ora. Che ci dici, Franco?
6: Allora, abbiamo ascoltato Paul McCartney in questa sua canzone che, come ci dice Walter Muto, richiama un po' un ricordo dei tempi passati, di quanto vissuto, in cui però c'è un passaggio in cui mi pare, una frase in cui lui dica che niente comunque va buttato, perché dice alcune cose magari nei ricordi, alcune cose sono andate bene, alcune come pensavo, altre meno, però nulla va perduto, nulla va buttato.
5: No, quindi, no, no.
6: E questo è e perché? Perché forse adesso qui non so quale filosofia possa sorreggere Paul McCartney, insomma, esplicitamente eccetera, però io dico che in realtà è proprio questo, che dalla realtà nulla, cioè chiaramente alcuni passi del nostro passato non li rifaremmo, però sicuramente questi passi che ci sono stati, se anche immediatamente negativi e quindi da non ripetere, però forse ci hanno aiutato a farne successivamente altri invece in senso positivo, a riscoprire alcune cose successivamente che avevamo trascurato eccetera eccetera. Insomma, vedremo come tutto può essere di aiuto per porsi una domanda su di sé, insomma lo vedremo anche poi. Oh, allora adesso io sfoglierei un po' il numero 7 dell'anno, cioè della rivista Tracce di luglio ed agosto, perché è un numero unico per questi due mesi estivi, e che ha sulla copertina una bella foto di Papa Leone che saluta e sorride, di Papa Leone XIV. Il titolo è Il regalo del Papa, perché quest'anno il Papa, e poi è stato sorprendente come ha immediatamente risposto all'invito senza doverci tornare sopra ed insistere, parteciperà al meeting di Rimini.
5: Ah, bello,
6: il meeting
5: bello
6: di Rimini che si terrà il titolo è L'amore che muove il sole e le altre stelle, si terrà alla Fiera Nuova, chiaramente ormai come da tanti anni la Fiera di Rimini, dal 21 al 26 agosto. E il giorno 22 agosto ci sarà Papa Leone, che girerà proprio per tutti gli spazi della fiera in modo tale da poter vedere tutta la realtà che lì viene in qualche modo documentata e per poter anche incontrare tutte le persone lì presenti. Poi porterà il suo saluto nell'auditorium nel pomeriggio, quindi
5: bellissimo.
6: E quindi va
5: questa
6: bene,
5: è una bella cosa che hai detto,
6: è una bella cosa, perché segue l'altra visita di Papa Giovanni Paolo II che avvenne nel 1982, e quella del 1982, quindi molti anni fa ormai, è una visita che anche a suo modo sorprendente, perché avvenne solo già alla terza edizione del meeting di Rimini, nella Fiera Vecchia, quindi con dimensioni di partecipazione, di organizzazione, eccetera, chiaramente più ridotte rispetto a quelle attuali, però perché già in quell'occasione Giovanni Paolo II aveva visto in questa cosa che era alla sua nascita, poco più, una occasione, insomma, per vederla proprio una novità che poteva essere utile non per chi lì la frequentava, eccetera, ma per tutti e per tutto il mondo, non solo per chi la costruiva. E quindi ecco. E allora questo numero della rivista, nel suo primo piano, raccoglie interventi che presentano un po' di mostre o di protagonisti del meeting stesso. Chiaramente non tutto, perché il programma è molto nutrito, però chi vuole può andare su meetingrimini.org e trovare tutto il programma dettagliato. Poi potrà anche, scaricando l'applicazione del meeting, avere già sul telefonino tutto il programma e potersi anche prenotare per i tantissimi incontri che sono su prenotazione, per garantire quindi che ognuno trovi senza le file interminabili il posto seduto nel salone, oppure la partecipazione agli spettacoli e la prenotazione delle mostre. Ci sono come sempre tantissime mostre, oggi più di tanto non entrerò in tutto il programma dettagliato, magari lo faremo casomai venerdì prossimo prima di lasciarci per le vacanze. E si possono anche prenotare comunque tutte le mostre per degli orari che uno sceglie, in modo tale che anche lì si presenta a quell'ora e poi il gruppo entra, perché sono visite guidate, senza dover fare le file e attendere il proprio turno se ci sono dei rinunciatari, eccetera eccetera. Quindi è molto molto utile. In più si ha appunto il programma dettagliato, estremamente aggiornato, e anche lì già non so se già sono aperte le prenotazioni o se apriranno lunedì, mi pare forse dal 3 agosto. Comunque sempre tramite applicazione si può anche già prenotare la possibilità di partecipare all'incontro con Papa Leone nell'auditorium. Poi ecco, l'incontro sarà videotrasmesso anche in tutti gli altri spazi della fiera, per garantire a tutti di poter essere vicini al Papa in questo suo saluto, insomma, no?
5: Quindi c'è già il giorno,
6: quindi abbiamo detto è il 22 di agosto, 22 di pomeriggio, il 22 di agosto, che andiamo a controllare è di sabato. Perfetto. Sabato, perché il meeting, abbiamo detto, inizia venerdì 21 agosto e terminerà mercoledì 26 agosto.
5: Bene, bene, bene.
6: Ebbene, proviamo a vedere qualche contenuto. Ma dunque, io forse ne ho parlato già, insomma, in questa introduzione abbastanza. Proviamo a sentire semplicemente solo pochissime parole di introduzione al tema che dice Bernard Shaw, perché che è il presidente della Fondazione Meeting di Rimini. E quindi 2 minuti in cui chiarisci un po' il senso del titolo: l'amor che muove il sole e le altre stelle. Quindi lo ascoltiamo.
7: È proprio vero che tutte le volte che vediamo questo cielo stellato, quando vediamo un'alba, quando vediamo un tramonto, sentiamo sorgere in noi una certa benevolenza, sentiamo aumentare la nostra capacità di voler bene, di volere il bene, di accogliere la realtà intorno a noi, di contribuire attraverso la nostra vita a un bene. Ebbene, questo è proprio il riflesso di questo amore del quale Dante ci parla, che governa l'universo, che fa muovere il sole, le altre stelle, e che vuole coinvolgersi anche nella nostra vita. Mi ricordo nell'82, ho lavorato a Berlino, io vedevo un tramonto straordinario, pieno di colori, attraversato da qualche nuvola, però fra me e questo tramonto c'era il muro col filo spinato. E mi sono posto la domanda che oggi ci poniamo proprio in questo momento, in un modo molto intenso, ma se è l'amore che governa l'universo, se c'è un destino buono per tutta la creatura, Perché allora ci sono conflitti, guerre, atrocità ogni giorno di nuovo, che aumentano? La natura dell'amore è amore e quindi non impone, non costringe, chiede, bussa, casomai supplica, ma farà sempre appello alla nostra libertà. L'amore non può costringere. È proprio per questo che abbiamo bisogno di testimoni che ci raccontano come loro, attraverso la loro vita, hanno accolto questo amore, come l'hanno reso fecondo dentro la propria vita per se stessi e per gli altri.
5: Questo che abbiamo ascoltato, eccolo qua.
6: Eh sì, sì, perché appunto è quello che sarà l'insistenza del meeting, seguendo questa provocazione del titolo fornito da Dante Alighieri, l'amor che muove il sole e le altre stelle, è questo riconoscimento che c'è qualcosa che muove tutto e che quindi che qualcuno che ci ha amato, che ci muove, quindi che ci ha amato, ma nella totale libertà, perché poi vedremo, andando avanti, sfogliando la rivista, ritornerà questo concetto, come ci ha amato liberamente, no? E quindi, però, qual è appunto la caratteristica del meeting di Rimini che ci ha un po' preannunciato Bernard Shaw? Che attraverso degli incontri, attraverso le mostre, no? Incontri con delle personalità o con delle esperienze particolari, eccetera, noi incontreremo appunto esperienze in atto, incontreremo delle esperienze in questo senso, cioè non incontreremo chi ormai ha avuto modo di frequentare in qualche caso il meeting di Rimini, si è accorto di una cosa, perché magari ha avuto un contraccolpo rispetto all'informazione che ne ha, magari stando ai reportage di vari organi di stampa, dalle televisioni, radio, la stampa scritta, insomma. Perché magari sicuramente non può che essere parziale, perché magari il direttore richiede che si faccia più, si sottolineino più degli aspetti legati alla strettissima attualità, che molto spesso in modo abbastanza meschino, tra virgolette, mi viene solo questo termine, non c'entra niente con quello che lì si osserva al meeting, ma semplicemente arriva il politico tal dei tali che a cui si chiede quello che si sta discutendo magari in altri luoghi, in Parlamento, eccetera, quindi senza dire ma tu qui che ci stai a fare qui dentro, che ci stai a fare, che c'entra con te l'amore che muove il sole e le altre stelle. Il giornalista che partecipa dice ma io qui che trovo per me, e racconto, magari lo dico raccontando quello che vedo, vabbè, però chi ci va, quindi dicevo, allora chi ha avuto esperienza nel passato e quindi magari è incuriosito per tornarci, scopre che appunto lì trova delle testimonianze, delle esperienze che sono, anche se sono legate al passato, ma sono esperienze che smuovono personalmente, che smuovono ognuno che ci si pone di fronte, insomma, dice ma io di fronte a questo, anche se sono appunto testimonianze di persone ormai non più, o di situazioni non più attuali, insomma. Allora, questo primo piano, dicevamo, si apre con questa frase di Papa Leone XIV e dice: poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare, e quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita, solo chi l'ha ricevuta può vivere, e così solo chi è stato amato può amare. E questo sembra banale, ma in realtà è l'esperienza che, da cui partire per dar luogo, Nazareno, ad ogni tipo di costruzione sociale e umana che noi vogliamo dare, no?
5: Sicuramente, questo sicuramente ed è la cosa importante che fa tutto.
6: Perché solo chi dice no, solo chi è stato amato può amare. E allora qual è il primo compito di ognuno? È magari andare a riscoprire sulla propria vita come uno, e accorgersi come uno è amato, perché allora può testimoniare all'altro il suo amore per l'altro.
5: Già, no?
6: E
5: così,
6: quindi questa cosa, cioè, ci aiuta il meeting, quindi non, io posso dire questo, insomma, che non fa un esame sociologico delle varie situazioni per portare poi ad una soluzione pensata e immaginata a tavolino, dove uno può vedere, tra virgolette, non è giusto chiamarle soluzioni perché non sono così, però delle risposte, chiamiamole, alle realtà anche scomode, no? Alle realtà tristi, alle realtà dolorose, queste soluzioni le vede da esperienze in atto. No?
5: Certo.
6: E quindi questo è interessante.
5: Bene, bene.
6: E allora, vabbè, qui c'è il primo articolo di questo primo piano, è intitolato Un popolo in attesa del Papa, e riporta proprio un intervento del Bernard Scholz, che ci tiene a dire la sua gioia e gratitudine con cui attende Papa Leone XIV al meeting di Rimini, perché dice sicuramente oltretutto questo lascerà una traccia indelebile nella storia del meeting, ma anche nella vita dei partecipanti. E quindi
5: sarà per... molto bello e interessante.
6: Eh sì, poi ci sarà chiaramente durante il meeting, ci sarà anche spazio a un approfondimento, degli approfondimenti, a riprendere insomma l'enciclica del Papa Magnifica Humanitas, di cui magari più avanti anche noi, ripreso dopo le ferie, insomma parleremo un po', e ci saranno appunto diverse riprese su queste, perché il suo approccio sull'uomo sta suscitando un grande interesse proprio in modo trasversale, cioè un interesse che non è legato solo all'appartenenza religiosa, no? Perché ci parla della dignità personale di fronte ai rischi di una tecnocrazia, di un potere, quindi della tecnologia, che può essere in mano a pochi centri di potere, no? Eccetera. Quindi Bernard Scholz ci parla di questo in questo suo intervento nel numero di tracce di cui diciamo. Poi c'è L'abbraccio impossibile, un altro articolo che è curato da Anna Leonardi, che preannuncia, e già qui comunque già a leggere l'articolo già ci prepara per chi poi potesse partecipare al meeting, e comunque ci dà un aiuto, anche comunque già una riflessione fin da ora. È un articolo di Anna Leonardi che presenta un'esperienza particolare legata ad un fatto di cronaca avvenuto poi giusto 10 anni fa, perché la mattina del 26 luglio del 2016 a Saint-Étienne-du-Rouvray, un piccolo paese della Normandia, padre Jacques Hamel, penso che molti di noi lo ricorderanno questo, viene ucciso al termine della messa da due terroristi islamici. Io mi ricordo benissimo quando fu fatto questo annuncio. E questo fu un attentato chiaramente che prolungava, perché in Francia c'erano stati attentati a Charlie Hebdo, a quella rivista satirica insomma che esiste là, il Bataclan, questo locale, la promenade, la passeggiata di Nizza. Comunque questo attentato coinvolge in qualche modo Roselyne Hamel e Nassera Kermiche, perché su di queste due donne si apre un abisso, dice, perché avrebbe potuto inghiottire, dice Anna Leonardi, le loro vite per sempre. Padre Hamel, infatti, è il fratello maggiore di Roselyne, e il giovane che lo ha accoltellato, Adel, è il figlio di Nassera. E oggi invece queste due donne si trovano insieme a raccontare cosa è successo quel giorno. Lo hanno già fatto in un libro curato da Samuel Liven, Sorelle di Dolore, edizioni Ares in Italia. E ci sarà tutto questo poi ripresentato in un incontro al meeting. E è importante, io adesso salto molto, insomma c'è il racconto della mamma di questo ragazzo, perché che fin da bambina sta in Francia insomma a lavorare, eccetera, 5 figli, arrivata appunto a 6 mesi quando è arrivata in Francia dall'Algeria, ha sempre lavorato, ha fatto l'educatrice nei quartieri poi ad alto tasso di immigrazione, quindi il marito che fa il camionista, hanno avuto 5 figli, e Adel, questo coinvolto in questo omicidio, questo assassinio, è l'ultimo. E ha avuto difficoltà di inserimento soprattutto nella carriera scolastica, eccetera, e a un certo punto è stato arrivato anche all'espulsione dalla scuola, perché insomma non riusciva ad inserirsi. E allora da lì poi è venuto un suo percorso che l'ha portato ad avvicinarsi a queste frazioni terroristiche islamiche, eccetera. Andando avanti, allora dice, a un certo punto si pone la domanda, no? Dice, ma questa mamma, era come se non riconoscessi Adele in tutte le ricostruzioni che ne facevano i media, i giornali, eccetera. Più scoprivo cose su mio figlio, più la mia testa si riempiva di domande. Come ha potuto cadere in un simile orrore? Come ha potuto colpire un uomo anziano, un sacerdote, mentre celebrava la messa? Ero diventata la madre di un assassino. E a questo punto la Leonardi racconta, è stata Roselyne a cercarla per prima. Dopo i funerali del fratello nella cattedrale di Rouen, in diretta nazionale, la donna si era sentita come davanti a un bivio. Io da subito, per una grazia, non ho sentito nessun odio, dice Roselyne. C'era troppo dolore perché provassi anche quello. Ma non vedevo alternative a 76 anni se non lasciarmi morire. Dal fondo di quel precipizio chiedevo conto a Dio perché per me vivere era diventata un'impresa sovrumana. Dovevo trovare una strada. Ho semplicemente lasciato risalire in superficie una domanda che avevo da tempo. Chi può soffrire più di me? Così, a 8 mesi dall'attentato, Roselyne decide di incontrare la madre dell'assassino di suo fratello. Cosa c'è di più atroce, dice, che perdere un figlio? Perderlo perché lui stesso ha dato la morte. E quindi da questo poi viene fuori il primo contatto, una telefonata, eccetera, eccetera. E quindi, ecco, questo preannuncio di questo incontro. Perché poi appena possono si incontrano, hanno visitato insieme le tombe del ragazzo e del religioso, raccontano nelle scuole le loro storie, ma chiaramente affrontando in tutto questo incomprensioni e pregiudizi. Allora io non voglio forzare la mano, ma pensiamo a quale clima di rabbia, odio e vendetta viene stimolato invece nel commentare fatti tragici che ancora avvengono. No, Nazareno?
5: Purtroppo questo...
6: Come si reagisce? Ma tu che avresti fatto? Ecco, io forse istintivamente però ho bisogno di incontrare qualcuno che mi dice, ma guarda che è possibile guardare anche al dolore dell'altro. E questa sorella del sacerdote assassinato, sgozzato mi pare, sull'altare, dice, ma dice che avevo, chi può soffrire più di me? Si pone la domanda, questa madre che vede un figlio ammazzare una persona sicuramente soffre più di me, e allora ce la voglio incontrare.
5: Giusto.
6: Invece noi facciamo dibattiti anche adesso, ci sono, perché bisogna, occorre la vendetta, perché sì, se lo merita, perché la vendetta.
5: La vendetta è una cosa stupida.
6: La vendetta è stupida e ingiusta, sempre ingiusta. Chi dice ha fatto bene a vendicarsi sta propagando un'idea che non aiuta al vivere personale delle persone coinvolte, ma al vivere della società. E quindi quando sentiamo comunque, perché tutti noi abbiamo una responsabilità adesso, poi che sentiamo tutte queste cose sempre ribaltare in televisione, eccetera, no? Anche senza. Però come ci sia il diritto alla vendetta, il diritto alla vendetta.
5: Purtroppo questo
6: ma,
5: mi sa che...
6: ma propagandare questo è contro la società, non una società astratta, è contro i miei nipoti, perché se io faccio risuonare nelle orecchie dei miei nipoti che è un diritto vendicarsi, questi come vengono su? Che per primi useranno la vendetta a chi gli toglie magari il peluche o il pallone dalle mani.
5: Questo
6: e poi se gli ha tolto il pallone gli darà un calcio, e quell'altro dice ma no, io allora mi vendico, vendetta su vendetta, e quell'altro gli darà un pugno, e quell'altro, cioè io sono un delinquente se sto propagandando il diritto alla vendetta, il diritto alla vendetta. Siamo delinquenti se noi da semplici ascoltatori, spettatori, Nazareno, cediamo a questo. Però per non cedere a questo come si fa? Si fa semplicemente, non dobbiamo fare sforzi di eroismo personale, sforzi di autoconvincimento psicologico, eccetera, eccetera. Dobbiamo a guardare, dobbiamo alzare lo sguardo e guardare, per esempio, guardiamo queste due donne. Per esempio, guardiamo, un po' di tempo fa c'è stato quel ragazzo di, non so, non era di Milano, comunque, che al processo dei suoi, di quelli che avevano usato una violenza contro di lui, tant'è che è rimasto con delle invalidità, è andato lì a portare il suo perdono, perché dice: questo ragazzo, se reagisci in questo modo alle sue impulsi della vita, vuol dire che non va bene, vuol dire che non vive bene. Quindi provare dolore e quindi essere capaci anche di dare perdono. Allora dice: come si fa? Guardiamo questa roba qui. Non è che dobbiamo fare un esame psicauto, una forzatura autopsicologica, eccetera, perché è giusto questo, perché se no. Non è, bisogna guardare. Il meeting è una grande occasione per andare a guardare. E guardare e vedere che il bene è possibile. Di fronte anche a tanto male.
5: E questo non manca.
6: E questa esperienza qui è travolgente, Nazareno.
5: È che del bene si dice molto poco.
6: Ed è, ma per forza, perché adesso poi
5: giornali
6: diventa un vanto propagandare il diritto alla violenza, diventa un vanto, diventa, vabbè, lasciamo perdere, va. Oh, prossimo articolo è interessante, perché questo, vabbè, va letto e io posso raccontare molto poco, però solo l'inizio vi dico, è piuttosto interessante. Siamo arrivati già a mezzogiorno,
5: siamo ormai,
6: e allora no, concludiamo, vabbè. Questo è interessante perché dice, sottolinea l'aspetto che il vero centro della Divina Commedia non è il fatto che parla di Dio, dei santi, dannati, eccetera, sì, ne parla, è chiaro, però è la libertà dell'uomo. E poi viene fuori tutta una provocazione, come ci sia poi tutta una simmetria all'interno della Bibbia che ruota intorno al numero 13, ma non solo come curiosità astratta, ma è che tutto questo riporta, insomma, la libertà dell'uomo davanti a Dio, una relazione. E quindi la conclusione di questo articolo, che si intitola Il segreto che muove la Divina Commedia, dice: il segreto che ha mosso Dante, che muove noi oggi, oltre che il sole e le stelle, la libertà, quindi non lascia dall'assenza di legami. E va bene, quindi è questo. Poi ci sarà una mostra su Sant'Agostino con la presenza delle superiore, priore generale degli agostiniani, quindi vabbè, un omaggio anche al Papa che è agostiniano. Poi il discorso ci sarà Don Fabio Rosini che ci parlerà dei giovani. Qui c'è un bellissimo articolo comunque che ha valore a sé, non è solo di introduzione al tema del meeting, ma che ha valore a sé. Dice: allora, con i giovani, e con i giovani bisogna tornare a parlare a testimoniare il Vangelo, non la struttura che ne possiamo derivare, insomma la Chiesa su questo si deve rapportare. E poi vabbè, ci sarà chiaramente l'incontro con il tema delle nuove tecnologie, ma come starci di fronte, insomma, non abbiamo accennato alle encicliche, eccetera. C'è una cosa interessante con un artista che è quello che ha creato l'opera d'arte che chiude la torre più alta inaugurata da Leone XIV, che è alta 172 metri e mezzo, e sopra sulla cuspide c'è un'opera d'arte di questo artista, che Andrea Mastrovito, molto interessante, anche qui c'è una sua intervista sulla rivista Tracce. E un'altra cosa molto bella credo che sarà la Forza di Ricominciare Libano, perché c'è una mostra sulla realtà del Libano che adesso viene martoriato, che però in realtà è ferito, appunto, dice qui l'articolo, da decenni di conflitti e da una crisi senza precedenti. Il paese dei cedri continua a mostrare al mondo che la convivenza tra popoli e religioni può vincere le divisioni e generare speranza. E quindi ecco, insomma, vediamo come è molto molto interessante. Finisco qui perché poi magari ci ritorneremo, sì, sul programma, sì, del c'è. Meeting, perché siamo arrivati, io mi scuso con gli ascoltatori che sono costretti a sentire, magari che a volte mi dilungo un po', però sono preso personalmente dal dare un giudizio.
5: Beh, ci vuole anche un po' quello, se no, sì.
6: Che viene detto, quindi io direi che possiamo anche Nazareno, che dici? Ci salutiamo?
5: Sì, ci
6: venerdì
5: salutiamo.
6: Prossimo la radio è ancora aperta, quindi se Dio vuole tornerò giù e ci rincontreremo.
5: Prossima,
6: e quindi magari
5: ci siamo,
6: riprendiamo a parlarne un po' di questi temi interessanti. Allora ci lasciamo sempre con Paul McCartney, con la sua momma Mumma Get By, e quindi racconta una storia scomoda di una madre che per amore, l'amore promesso al marito, sopporta una situazione difficile e tira avanti, crescendo un figlio praticamente da sola, ma ultimamente lieta, dice. E vabbè, quindi una melodia molto bella di Paul McCartney, che ha 84 anni, oh. Anzalero, questo era già grande quando noi eravamo giovani, molto più grande di noi, ma mantiene una vitalità che speriamo di mantenere anche noi.
5: Giusto.
6: Allora, Anzalero, grazie a te per la pazienza, agli ascoltatori, sì. E buona giornata e buon weekend a tutti.
5: Salutiamo tutti, ciao, ciao, alla prossima.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 300

0: ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre sospesi 1.349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento, traffico da bollino nero. La mattina di sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 31 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta, quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Auguriamo a tutti una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
3: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
4: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumen.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email. I'm a Scatman.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Inaugurato ieri a Civitanova Marche il nuovo varco sul mare. In tanti hanno partecipato alla cerimonia che segna un importante passaggio per la città. A quasi 10 anni dalla demolizione della fiera, ad un anno dall'inizio dei lavori, per un costo di circa 5 milioni di euro, i civitanovesi hanno riconquistato questo spazio straordinario che collega la città al mare. Pavimento di graniglia con sassolini e sabbia e poi la fontana a terra con giochi di ritmo e luci che ha attirato l'attenzione di molti. In sostanza si può parlare di una nuova piazza per Civitanova di ben 8.700 metri quadrati, con percorsi pedonali e ciclabili, una fontana monumentale, spazi per lo sport e aree verdi. Tutto da vivere. Nei giorni scorsi la tempestiva segnalazione di un residente insospettito da un anomalo e continuo via vai di ragazzi ha fatto scattare l'intervento di una pattuglia della polizia locale di Macerata in via Borgo Peranzoni per un sopralluogo nell'area ex scuola di Villa Potenza. Nel corso delle verifiche gli agenti hanno rinvenuto, nascosti nei pressi del fabbricato, diversi oggetti atti ad offendere: una mazza da baseball, un tirapugni, una bomboletta di spray urticante e un coltellino a serramanico con lama pieghevole della lunghezza di 7 centimetri. Il materiale è stato immediatamente recuperato, sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Nella seduta del Consiglio Comunale di mercoledì scorso si è consumato un passaggio fondamentale per la difesa del territorio montefanese, si legge in un comunicato del Comune. Il quinto punto all'ordine del giorno, formalmente proposto dall'assessore con delega alla gestione dei rifiuti, Nicola Caporaletti, ha incassato un voto favorevole trasversale, ottenendo il sostegno della maggioranza e dell'opposizione. La delibera approvata ribadisce con forza la netta contrarietà dell'amministrazione e dell'assise cittadina all'individuazione dei due siti montefanesi, affidando un mandato pieno e diretto al sindaco Angela Barbieri affinché ponga in essere ogni azione legale, istituzionale e amministrativa utile a impedire la realizzazione della discarica. L'Università di Macerata apre 2 selezioni destinate a rafforzare i servizi agli studenti e le attività di comunicazione del progetto Meraviglia, dedicato all'impiego inclusivo dell'intelligenza artificiale nella scuola. La prima procedura riguarda il conferimento di un massimo di 15 incarichi di lavoro autonomo per attività di supporto accademico e mediazione a favore di studentesse e studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, con l'acronimo DSA. Le figure selezionate affiancheranno gli studenti nello studio, nella preparazione degli esami e dell'elaborato finale, nei tirocini e nei rapporti con docenti e strutture universitarie. Il secondo avviso è rivolto a un'esperta o un esperto in comunicazione multimediale per il progetto Meraviglia, metodologie didattiche inclusive e intelligenza artificiale, finanziato nell'ambito del programma regionale Marche del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. I requisiti completi, le modalità di candidatura e tutti gli aggiornamenti sulle procedure sono disponibili nei rispettivi avvisi pubblicati nel sito dell'Università di Macerata. I carabinieri della Compagnia di Tolentino, in collaborazione con il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata, hanno ispezionato un cantiere edile a Tolentino, al termine del quale hanno denunciato l'amministratore unico di un'impresa edile locale di 59 anni. L'uomo è ritenuto responsabile di gravi violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza e della mancata verifica della presenza di materiale contenente amianto nell'area di cantiere. A suo carico sono state elevate ammende per un totale di 9.112 euro, sospesa anche l'attività dell'azienda e contestate sanzioni amministrative per ulteriori 3.000 euro. L'operazione rientra in un piano straordinario di monitoraggio che prosegue con fermezza su tutto il territorio. È stata inaugurata nei giorni scorsi al Museo Diocesano La Misericordia di Macerata l'esposizione Francesco Magnifica Humanitas Crocefissa. iniziativa della Conferenza Episcopale Marchigiana in collaborazione con la Regione Marche, come prosecuzione e aggiornamento del percorso culturale del Museo Diffuso. Allestita e pensata dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Macerata, grazie al lavoro dei curatori Don Gregory Linnick, Ivano Palmucci e Denise Tanoni. La mostra svela soprattutto i capolavori attualmente custoditi nei depositi o negli edifici chiusi a causa del sisma e non ancora riaperti al pubblico. La mostra è visitabile il venerdì e il sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19. Ascoltiamo il Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
2: Queste opere testimoniano il grande rapporto che c'è sempre stato tra Francesco, il francescanesimo e le Marche. Questo volevamo metterlo in rilievo non solo a Macerata ma anche nei 13 musei diocesani che hanno fatto mostre simili collegate con questa proprio sulla ricchezza del patrimonio artistico francescano. Qui ci siamo concentrati in particolare su un tema tipico del francescanesimo che è l'attenzione all'umanità di Cristo, in modo particolare all'umanità di Cristo crocifisso, quindi opere che rappresentano dal Francesco che medita sulla morte di Cristo, che noi amiamo chiamare sorella morte, questo quadro perché è un Francesco che esprime una straordinaria serenità all'estasi di Francesco davanti al crocifisso, a questa immagine che fa parte di una pala più complessa all'interno della quale c'era sempre la venerazione del crocifisso da parte della figura di Francesco e poi Francesco stesso che è segnato dalle stimmate.
1: Sono 11 le specializzande e gli specializzandi che hanno conseguito il titolo di specialisti in farmacia ospedaliera, che consente l'accesso alla dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, una categoria di operatori sanitari di grande rilevanza decisionale e strategica per le sorti del Servizio Sanitario Nazionale. Un percorso formativo della durata di 4 anni ad Unicam che affianca alla didattica in presenza un totale di oltre 5.000 ore di tirocinio in strutture ospedaliere territoriali della rete formativa dell'Università di Camerino, sottolinea il direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, professor Gianni Sagratini. L'Università di Camerino ha investito molto su questa figura professionale, afferma la prorettrice alla didattica Giulia Bonacugina, garantendo un percorso formativo potenzialmente completo a partire dai corsi di laurea di farmacia e CTF per proseguire con la scuola di specializzazione ed infine con i diversi master di secondo livello per integrare le competenze tecnico-scientifiche con capacità manageriali.
0: Il taccuino.
1: Prende il via domani alle 21:15 la 14ª edizione del Festival d'Estate a Palazzo Claudi, l'attesa rassegna promossa dalla Fondazione Claudi, che anche quest'anno animerà il cuore di Serra Petrona. La serata inaugurale dal titolo Tele Sonore, dialoghi tra musica e pittura, offre al pubblico un'esperienza che intreccia il linguaggio delle note con quello dei colori, valorizzando la suggestiva cornice di Palazzo Claudi e il patrimonio artistico custodito al suo interno. Protagonisti del concerto sono Michele Torresetti al violino e Alessandro Deliavan in un viaggio musicale attraverso pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. A conclusione dell'evento il consueto brindisi con vernaccia. L'ingresso è gratuito. E prosegue il Macerata Opera Festival stasera con l'ultima recita del Trovatore allo Sferisterio, peraltro una serata dedicata alle istituzioni con la presenza dei sindaci della provincia. Poi si continuerà domani con il Nabucco di Verdi e infine domenica con il Barbiere di Siviglia. Sarà affidato a Paolo Fresu e Rita Marco Tulli il gran finale del Camerino Festival 2026. Domani alle 21:15 in piazza Cavour due figure centrali del jazz italiano e internazionale chiuderanno la 40ª edizione della rassegna con un concerto costruito sul dialogo tra tromba, filicorno, pianoforte, morte, effetti e improvvisazione. Il sodalizio tra Fresu e Marco Tulli va oltre il semplice suonare insieme. È un incontro fatto di ascolto, silenzi, riverberi, respiri e intuizioni condivise. Domani, 1 agosto, sarà anche l'ultima occasione per visitare al Palazzo Arcivescovile, Museo Diocesano, la mostra 40 anni di Camerino Festival, percorso espositivo che ripercorre 4 decenni di musica, incontri, immagini e memorie. Oggi e domani a Tolentino arriva lo Strapazzo Festival. Dalle 18 nel centro storico, artisti di strada, Luna Park, giochi, laboratori, street food e mercatino fino a tarda sera. L'evento è promosso da Lama Eventi e Comunicazione in collaborazione con il Comune di Tolentino.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mari poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 25-36 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
5: No, è mio! È mio! Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Alcune cose le rimandiamo per anni. Non sempre per pigrizia, non sempre per paura. Spesso perché il desiderio di farle vale quanto il farle davvero. A volte anche di più.

James vuole andare al faro. Lo vuole dall'inizio del libro, lo vuole con quell'intensità pura e assoluta che hanno i desideri dei bambini, che non ammettono mezze misure, che non capiscono i ragionamenti degli adulti. Il faro è lì, sempre visibile dall'isola, sempre alla stessa distanza apparente. Sembra raggiungibile, sembra che basti una mattina di bel tempo e una barca. Il padre dice che il tempo non permetterà la traversata. James lo odia per questo, con quella capacità di odio totale che hanno i bambini verso chi si mette tra loro e quello che desiderano con tutto se stesso. La madre lo consola. Forse domani, vedremo, dipende dal tempo. Ma domani non arriva. O meglio, arriva, ma porta via le possibilità invece di aprirle. Arrivano gli anni, la guerra, le morti, le cose che cambiano tutto. E il faro resta lì, sull'orizzonte, visibile dalla riva, sempre alla stessa distanza. Nella terza parte del libro, James, ormai adolescente, con tutto quello che ha vissuto nel frattempo, finalmente ci va al faro. Va con suo padre in una piccola barca, in una mattina di vento freddo. E quando ci arriva, quando il faro è lì, davanti a lui, di pietra e di metallo, reale invece che immaginato, prova qualcosa di strano. Non è la gioia che aspettava da bambino, non è la delusione, è qualcosa di più complicato e più vero, la scoperta che le cose reali e le cose immaginate non sono mai la stessa cosa. Che il faro dei suoi sogni era una cosa, il faro davanti a lui invece è un'altra, diversa. Ma entrambe, in qualche modo, sono state vere. La parola di oggi di Pagine d'Estate è attesa. Vi ricordo i nostri canali social per poter inviare gli indizi. Siamo ormai agli sgoccioli di questa storia, di questa settimana, e domenica, vi ricordo, sveleremo quello che è il titolo, per chi non l'abbia ancora indovinato, di questo libro. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con un altro frammento di questa straordinaria storia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Vai bella.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: A Ceuta arrivati 49.000 migranti, 24 quelli morti in mare. Il governo spagnolo invia l'esercito, convoca l'ambasciatore italiano dopo che Tajani non ha escluso di sospendere Schengen con la Spagna. Trump annuncia l'accordo con Hamas per Gaza, nella notte ancora raid sull'Iran, Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati. Salgono a 11 le città da bollino rosso oggi per l'ondata di caldo che fa da sfondo nel fine settimana al grande esodo di inizio agosto. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan, messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sarebbero quasi 50.000 i migranti giunti nelle ultime 24 ore a Ceuta. Il governo spagnolo manda l'esercito, chiude anche l'altro enclave di Melilla. Vito De Torre.
2: 50.000 migranti hanno attraversato la frontiera di Ceuta, territorio spagnolo, in Nord Africa. Secondo Madrid, circa 7.000 sarebbero minori. Anche nella notte, migliaia di persone hanno raggiunto la Spagna dal Marocco a nuoto o aggrappate a mezzi di fortuna. Una traversata ha costato la vita ad almeno 24 migranti, ma il bilancio è destinato a salire. La diocesi di Ceuta ha espresso profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e ha offerto piena collaborazione alle autorità per affrontare l'emergenza. Il governo spagnolo ha annunciato il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nel paese. L'UNICEF chiede invece la tutela dei minori non accompagnati. Intanto cresce la tensione diplomatica. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, secondo cui le scelte del governo spagnolo avrebbero incentivato il traffico di esseri umani. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E dunque polemica con la Spagna sul caso Ceuta, ma in primo piano per la politica ci sono anche le missioni militari. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Ugo, la crisi di Ceuta piomba nel già infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale. La linea viene dettata da Palazzo Chigi in una riunione ristretta tra la Premier Meloni e i sottosegretari Fazzolari e Mantovano. Bisogna subito affrontare il problema, meglio cavalcarlo che subirlo. Allora, nelle stanze di Piazza Colonna monta l'idea della richiesta della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna e pazienza se le due enclavi in territorio marocchino di Ceuta e Melilla abbiano già una procedura speciale che di fatto blocca l'accesso in territorio spagnolo senza documenti regolari. A dare voce alla strategia del governo, il ministro degli esteri Tajani, che punta il dito, abbiamo ascoltato, proprio contro l'esecutivo iberico. La crisi di Ceuta va ad alimentare il caos nel quadro internazionale, polemica anche sulla presenza da marzo scorso di 400 militari italiani nel Mar Rosso a difesa dello spazio aereo. L'Italia tuttavia non avrebbe aderito alla coalizione richiesta da Riad a 50 paesi per la protezione delle navi che attraversano il Mar Rosso. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Andiamo alla cronaca, andiamo a Messina, dove si continua a scavare. Dopo il crollo di una palazzina è stato individuato il corpo di uno dei sei dispersi, David Murgia.
4: Si continua a scavare senza sosta e a sperare di trovare ancora in vita le persone disperse nel crollo della palazzina avvenuto ieri nella zona sud di Messina. Poco fa i soccorritori hanno recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, rimasto incastrato sotto un solaio. Il bilancio provvisorio della tragedia sale così a una vittima, cinque dispersi e tre feriti, quest'ultimo estratti vivi e messi in salvo nella giornata di ieri. Per tutta la notte oltre 100 persone hanno lavorato nella zona del crollo. Ai nostri microfoni Vittoria Saraceno, direttore sanitario dei soccorsi della Sicilia.
5: Dalle prime fasi del crollo abbiamo attivato chiaramente la macchina della maxi emergenza, quindi abbiamo allestito intanto sul posto un posto medico avanzato proprio per a ridosso della zona rossa per garantire il triage rapido.
4: La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, si sta indagando sulle origini del crollo, potrebbe essere stato un cedimento strutturale, ma al momento nessuna ipotesi è stata confermata. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E ancora cronaca con un'ultima ora che arriva da Verona. È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna oltre 80enne trovata morta stamane nella sua abitazione nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52enne è ora negli uffici della questura di Verona in attesa dell'arrivo del pubblico ministero. Ondata di caldo su tutta Italia, temperature nettamente al di sopra della media. L'AFA accompagnerà anche il primo fine settimana da bollino nero per l'esodo dei vacanzieri su strade ed autostrade. Facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
6: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni, nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in marcia. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1000 cantieri in questo periodo caratterizzato da un significativo traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3000 km di rete gestite dal gruppo nei due fine settimana più critici dell'estate. Domani mattina, sabato 1 agosto, il primo weekend a bollino nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il bollino rosso. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci spostiamo ora a Bari per la seconda giornata di Orizzonti Mediterranei con Azione Cattolica. Paolo Fucini.
7: Non ci arrenderemo alle narrazioni distruttive, cariche di odio e al linguaggio violento, anticamera di gesti disumani. Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti.
8: Il presidente di Azione Cattolica Giuseppe Notar Stefano scalda la platea del Petruzzelli di Bari, prestato a Orizzonti Mediterranei, 4 giorni di incontri e dialoghi sul mare su cui affacciano 3 continenti e le questioni cruciali dell'umanità di oggi. Incontri e scontri fra popoli, diseguaglianze, migrazioni, su cui riflette il cardinale Fabio Baggio.
9: Che non è vero che uno nasce accogliente, capace, senza paura del diverso, non è vero questo, è una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
8: Richiamando una filastrocca di Gianni Rodari, non accontentiamoci di mangiare la buccia della vita, esorta l'arcivescovo di Bari, Monsignor Satriano.
10: La sua polpa è nel dono, nel dialogo e nel coraggio della pace.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E veniamo ora all'addio a Franco Baresi. Si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan e della nazionale. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo vogliamo ricordare quando il 24 maggio del 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei grandi valori dello sport all'evento intitolato Il calcio che amiamo.
11: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi siamo qui appunto a sostenere il calcio, che è un divertimento, e io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione, e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento, sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo ma anche nella vita. Quindi quello che il mio suggerimento di che tutte le persone che siamo intorno a tutti questi giovani che sono il futuro, di alimentare questa loro passione, questo loro entusiasmo.
1: Queste dunque le parole di Franco Baresi in Vaticano. Il Milan sul suo sito naturalmente lo ricorda e scrive: abbiamo perso un battito del nostro cuore. Per l'economia, Tesla potrebbe vendere o addirittura scorporare l'attività in Cina in vista di una possibile fusione con SpaceX, quanto riporta il Wall Street Journal, secondo cui Elon Musk ha strutturato le attività cinesi proprio di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle statunitensi proprio a causa delle tensioni geopolitiche tra i due paesi. Uno sguardo anche alla borsa di Milano in quest'ultima giornata di contrattazioni. A metà giornata abbiamo un FTSE MIB che guadagna lo 0,98%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale delle 13, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sada che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 26. termesantalucia.it.
6: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, inizia

0: d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta a Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo Il quinto figlio di Doris Lessing, una storia molto cruda e anche sinistra da un certo punto di vista, poiché narra la storia di questa coppia che inizialmente vive una storia idilliaca, un matrimonio felice, tanti figli, una bellissima casa che si riempie continuamente di parenti, di bambini, passano festività gioiose insieme, fino a quando nasce appunto questo quinto figlio che distrugge l'armonia di questa famiglia, di questa facciata, poiché Ben, così il nome del bimbo che nasce, ha qualcosa di strano, dotato di una forza immane, cresce molto velocemente, inizia anche a fare del male ad animali e ad altri bambini, e quindi prendendo una decisione molto dura e drastica viene portato in un istituto, ma sua madre, nonostante accudirlo fosse molto pesante, quasi impossibile, sente un rimorso in fondo al cuore e decide di andare a trovarlo in questo istituto, dove lo trova in condizioni disperate. Presa dal pentimento, lo riporta a casa, naturalmente scatena anche delle reazioni molto negative da parte dei fratelli del bambino, del marito, ma imponendosi costringe tutti ad accettare la sua decisione. Ben piano piano riprende una forma quasi civile, poiché era regredito a un qualcosa di violento che doveva essere contenuto in una camicia di forza. Ben viene affidato alla sorveglianza, alla cura di un ragazzo che a un certo punto lo porta anche fuori di casa e lo accoglie in questa comitiva di amici che lo fanno divertire, lo fanno sentire protetto e voluto bene. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Nei 2 anni prima che Ben andasse a scuola, quei 2 anni non furono poi tanto brutti, anzi, in seguito Harriet li avrebbe ricordati con un certo rimpianto. Quando Ben ebbe 5 anni, Luke ed Ellen annunciarono di voler andare in collegio. Avevano rispettivamente 13 e 11 anni. Era una scelta che andava contro la filosofia di vita. E Harriet e David lo dissero, e dissero anche che non potevano permettersi di pagare la retta. Ma ancora una volta dovettero arrendersi al fatto che i loro figli riflettevano e discutevano tra loro, facevano programmi e cercavano di realizzarli in piena autonomia. Luke aveva già scritto al nonno James, Ellen alla nonna Molly. Le loro rette sarebbero state pagate. Sapete, dicono anche loro che per noi è meglio così, spiegò Luke nel suo tono ragionevole. Sappiamo che non potete farci niente, ma a noi Ben non piace. Questo succedeva dopo che Harriet, scendendo una mattina seguita da Luke e Ellen, Jane e Paul, aveva trovato Ben seduto sul tavolo, con in mano un pollo crudo appena tolto dal frigorifero, il cui contenuto era sparpagliato sul pavimento. Ben l'aveva saccheggiato in preda a qualche suo istinto incontrollabile. Grugnendo di soddisfazione aveva sbranato il pollo aiutandosi con i denti e con le mani, pulsante di forza selvaggia. Poi aveva alzato gli occhi dalla carcassa che aveva fatto a pezzi per fissarli su Harriet e i suoi fratelli. Aveva scoperto i denti in un ringhio. «Brutto, Ben!» l'aveva sgridato lei. E aveva visto spegnersi lui la vitalità che prima l'aveva animato. Alzatosi in piedi sul tavolo, era balzato a terra e le si era parato di fronte con i resti del pollo che gli penzolavano da una mano. «Povero Ben, ha fame!» aveva piagnucolato. Aveva preso l'abitudine di usare quell'appellativo riferendosi a se stesso. Forse nel gruppo di ragazzi e ragazze che frequentava qualcuno aveva esclamato «Povero Ben!» e lui si era subito aggrappato all'espressione, ritenendo chissà che gli si adattasse. Era questo che pensava di sé? Se fosse stato così, era una finestra che si apriva su un Ben segreto. Una vista che spezzava il cuore di Harriet per la precisione. I bambini non avevano commentato la scena, ma si erano seduti a tavola, scambiandosi delle occhiate ed evitando però di guardare sia lei che Ben. Non c'era stato modo di impedire che Ben andasse a scuola. Lei aveva rinunciato a leggergli delle storie, a giocare con lui, a insegnargli qualsiasi cosa. Tanto non riusciva ad imparare niente. Eppure le autorità scolastiche non l'avrebbero mai ammesso. Avrebbero sostenuto, in parte a ragione, che le molte nozioni che aveva gli garantivano un buon adattamento sociale. Perché di cose Ben ne sapeva. Semaforo verde, avanti. Semaforo rosso, fermi. Oppure mezza porzione di patatine, metà prezzo. O ancora, chiudi la porta perché fa freddo. Ripeteva questi precetti, impartitigli probabilmente da John in una sorta di monotona cantilena, guardando Harriet in cerca di una conferma. Non mangiare con le mani, usa il cucchiaio. Aggrappati forte nelle curve. A volte Harriet glieli sentiva canticchiare la sera, quando era già a letto e forse pensava ai momenti di gioia che l'aspettavano il giorno dopo. Quando seppe che doveva andare a scuola, si irrigidì in un rifiuto secco. Harriet gli spiegò che non c'era niente da fare, doveva andarci e basta, ma avrebbe continuato a frequentare John durante i fine settimana e le vacanze. Crisi di rabbia, scene di disperazione e tutta la casa che risuonava delle sue urla di protesta. Si convocò John, il quale si presentò in cucina con altri 3 della banda. Istruito da Harriet, disse a Ben: «Stammi bene a sentire, amico. Bisogna proprio che tu ci vada a scuola. Tu ci sarai?» domandò Ben.
standogli quasi attaccato alla gamba e alzando su di lui lo sguardo fiducioso. Più degli occhi, che parevano quasi essersi ritratti nelle orbite dalla paura, era tutto il suo atteggiamento, la posa del viso sollevato verso l'alto a esprimere fiducia. «No, ci sono già andato a scuola io, quando è stato il momento». A questo punto i quattro scoppiarono a ridere, perché a scuola si erano fatti vedere di rado, come molti altri della giovane generazione. La scuola per loro non aveva mai contato niente. «Io sono andato a scuola, Roland è andato a scuola, Barry e Harry sono andati a scuola». «Già, proprio così», confermarono gli interpellati. «Anch'io sono andata a scuola», disse Harriet, ma Ben non la sentì nemmeno, lei non contava. Finalmente si giunse a un accordo. Harriet l'avrebbe accompagnato a scuola il mattino e John si sarebbe incaricato di andare a riprenderlo e l'avrebbe tenuto con sé finché non fosse arrivato il momento di portarlo a dormire. «Per il bene della famiglia», pensava Harriet, «per i bambini, per me e per David», anche se David ormai tornava a casa sempre più tardi. Ma la famiglia non era più che un simulacro, era impossibile non accorgersene. Luke e Helen erano partiti per i loro rispettivi collegi e a casa erano rimasti solo Jane e Paul, che frequentavano la stessa scuola di Ben. Per fortuna, essendo più avanti di lui, non l'avrebbero visto spesso. Jane non era cambiata, solida, quieta, dotata di un gran buon senso. Anche lei, come Luke ed Helen, sapeva cavarsela. Era raro che tornasse a casa dopo la scuola, preferiva andare da qualche amica. Paul invece tornava, per restare solo con Harriet, l'unica cosa, lei lo sapeva, che davvero volesse, di cui avesse bisogno. Era esigente, difficile, querulo, spesso piangeva. Dov'era finito il bambino incantevole e affettuoso di un tempo, il suo Paul? Si chiedeva Harriet, mentre lui frignava e si lamentava. Aveva ormai 6 anni, era un bambino esile con occhi grandi, azzurri, perduti nel vuoto o pieni di protesta nei confronti del mondo. Era troppo magro, ma non aveva mai mangiato molto. Quando lei lo riportava a casa, gli si sedeva accanto e gli leggeva o gli raccontava una storia nel tentativo di indurlo a buttar giù qualcosa. Paul non riusciva a concentrarsi. Piagnucolava di continuo e sognava ad occhi aperti. Poi si avvicinava ad Harriet per toccarla o venirle in braccio, come se fosse stato ancora un bambino piccolo. Era inquieto, scontento, incapace di darsi pace. Gli era mancata la mamma al momento giusto. Era questo il guaio. Quando udiva il rombo della motocicletta che riportava a casa Ben, scoppiava a piangere o picchiava la testa nel muro. Era passato un mese dall'inizio della scuola senza che Harriet avesse ricevuto notizie spiacevoli, così decise di informarsi presso l'insegnante su come andavano le cose. Con grande sorpresa si sentì dire: «È un bravo bambino, ce la mette tutta!» Verso la fine del primo quadrimestre fu chiamata dalla direttrice, signora Graves. Era una donna efficiente, perfettamente informata su quanto succedeva nella scuola e conosceva Harriet come la madre attenta di Luke, Helen, Jane e Paul. «Tutti siamo molto perplessi», disse. «Ben ce la mette tutta, eppure stenta a inserirsi nella classe. Non sappiamo più da che parte prenderlo». Come era già successo fin troppo spesso nel corso della breve vita di Ben, Harriet rimase in attesa di un qualsiasi accenno al fatto che forse, in quel caso, non si trattava di una semplice difficoltà di adattamento. «È sempre stato un tipo strano», si decise a osservare. «Beh, ce n'è sempre uno nelle famiglie numerose», ribatté affabile la signora Graves. «L'ho notato spesso». Mentre chiacchieravano in modo così garbatamente superficiale, Harriet, sempre allerta, ascoltava la conversazione segreta e parallela che l'esistenza di Ben rendeva inevitabile. «Quei ragazzi che vengono a prendere Ben,
Beh, è una cosa piuttosto insolita, commentò la signora Graves con un sorriso. Anche lui è un bambino insolito, rispose Harriet, fissando con insistenza la direttrice, che annuì senza guardarla. Ha mai conosciuto un bambino come Ben? Domandò Harriet. In realtà la domanda era intesa a provocarne un'altra. Cosa vuol dire esattamente, signora Lovat? E infatti fu proprio quello che la signora Graves le chiese, anche se in fretta e quasi a impedirle di rispondere, precipitandosi a far fugliare. Vuol forse dire che è un bambino iperattivo? Certo, il termine è molto generico, vago, ma Ben ha un'energia straordinaria. Non riesce a stare fermo. Beh, è un atteggiamento comune a molti bambini. La sua insegnante è soddisfatta perché si applica molto, ma dice che la impegna più di tutti gli altri messi assieme. Bene, signora Lovat, la ringrazio per essere venuta. Mi è stata di grande aiuto. Mentre usciva, Harriet si accorse che l'altra la scrutava, ispezionandola con un'occhiata lunga e preoccupata. Verso la fine del secondo quadrimestre, Harriet ricevette una telefonata dalla scuola. Poteva venire subito, per favore? Ben aveva picchiato una bambina. Ecco, quello che aveva tanto temuto era successo. Ben aveva perso il controllo, aggredendo una ragazzina più grande sul campo da gioco. L'aveva buttata a terra, facendola cadere pesantemente sull'asfalto, tanto che aveva tutte le gambe graffiate. Poi l'aveva morsa e, afferratole un braccio, gliel'aveva piegato all'indietro finché non si era rotto. «Gli ho parlato, ma mi sembra che non provi alcun rimorso», disse la signora Graves. «Verrebbe quasi da pensare che l'abbia fatto senza rendersene conto. Ma dopo tutto, ha 6 anni compiuti e alla sua età un bambino dovrebbe sapere quello che fa». Harriet prelevò Ben, ripromettendosi di tornare a prendere Paul. In realtà era lui che avrebbe voluto portare con sé. Il bambino era stato informato dell'accaduto ed era in preda a un attacco isterico. «Ben avrebbe ucciso anche lui», gridava. Ma Harriet doveva restare da sola con Ben. Ora Ben era seduto sul tavolo di cucina, con le gambe penzoloni, e mangiava pane e marmellata. Le aveva chiesto se John sarebbe venuto a prenderlo. Era lui che voleva. «Hai picchiato la povera Mary Jones oggi», gli disse Harriet. «Perché l'hai fatto, Ben?» Parve che non l'avesse udita, perché continuò a strappare il pane con i denti, ingoiando un boccone dopo l'altro. Harriet gli sedette accanto, perché non potesse più ignorarla, e gli disse: «Ben, ti ricordi quel posto dove ti hanno portato in camioncino?» Lui si irrigidì, girò lentamente la testa e la guardò. La mano che teneva il pane prese a tremare. Tutto il suo corpo fu percorso da un brivido. Se lo ricordava, e come? Lei non era mai ricorsa a quell'espediente prima di allora, anzi aveva sperato di non dovervi mai ricorrere. «Allora, te lo ricordi sì o no?» I suoi occhi sembravano quelli di un animale braccato. Se avesse potuto, sarebbe balzato giù dal tavolo per fuggire lontano, ma continuava a guardarsi attorno, facendo saettare agli occhi agli angoli della stanza, alle finestre, alle scale, come se temesse un agguato. «E ora stammi bene a sentire. Se farai ancora male a qualcuno, anche una sola volta, finirai di nuovo là dentro». Gli tenne gli occhi addosso, nella segreta speranza che non capisse ciò che stava realmente pensando, e cioè che là dentro lei non ce l'avrebbe mai rimandato. Ben rabbrividì, scrollandosi come un cane bagnato, e inconsciamente si abbandonò a un intero repertorio di gesti che rimandavano ad altri identici, compiuti mentre era prigioniero. Alzò una mano a ripararsi la faccia e sbirciò tra le dita aperte, come se quella mano fosse uno scudo sufficiente a proteggerlo. Harriet
Ebbe quasi l'impressione di udirlo, quell'ululato pieno di solitudine e di terrore. «Mi hai sentito, Ben?» gli chiese piano. Lui si lasciò scivolare giù dal tavolo e si avviò con passo pesante su per le scale, lasciandosi dietro una sottile scia di urina. Lei sentì la porta della sua stanza che si chiudeva e finalmente lo udì prorompere in quell'urlo di rabbia e di paura che aveva trattenuto fino a quel momento. Telefonò a John al Betty Scaff. Questi arrivò subito, da solo, come gli aveva chiesto. Appena informato dell'accaduto, salì su da Ben. Harriet si fermò fuori dalla porta in ascolto. «Non sai valutare la tua forza, mostriciattolo! È questo il tuo guaio! Non bisogna far male agli altri!» «Sei arrabbiato con Ben? Vuoi picchiare Ben? Non dire scemenze! Ma se picchi gli altri, finirai per prenderle anche tu un giorno o l'altro!» «Mary Jones mi picchierà?» Silenzio. John non sapeva più cosa dire. «Mi porti al bal con te? Voglio venire subito!» Harriet sentì che John si metteva a cercare una tuta pulita e poi tentava di convincere Ben a cambiarsi. Allora scese in cucina. Dopo un attimo anche il ragazzo scese, tenendo per mano Ben. Le strizzò l'occhio e tirò su il pollice in segno di vittoria. Poi partì sulla moto con Ben aggrappato dietro. Harriet tornò a scuola a prendere Paul. Chiese al dottor Brett di fissarle un appuntamento con uno specialista. «La prego di non descrivermi come una madre isterica», si raccomandò. Portò Ben a Londra e l'affidò all'infermiera della dottoressa Gilly. La dottoressa preferiva visitare i bambini da sola, senza i genitori. Le parve un'idea sensata. «Forse è anche lei una donna sensata», pensò, mentre se ne stava seduta ad aspettare in un baretto davanti a una tazza di caffè. Ma poi si chiese: «Cosa sto dicendo? Cosa mi aspetto questa volta?» Quello che voleva era che qualcuno si decidesse finalmente ad ammettere la realtà, a dividere con lei quel peso. Certo, non si aspettava di venire sollevata né che qualcosa potesse cambiare. Voleva solo che le fossero riconoscenti, che al suo fardello venisse dato il suo vero nome. Chissà se era possibile. Combattuta tra il desiderio di un appoggio e un ormai radicato scetticismo, cosa ti aspetti? Tornò e trovò Ben in una stanzetta adiacente alla sala d'aspetto in compagnia dell'infermiera. Appoggiato con la schiena alla parete, Ben ne seguiva con gli occhi ogni movimento, come un animale selvatico. Quando vide sua madre, corse a rifugiarsi alle sue spalle. «Beh», osservò l'infermiera piccata, «non è proprio il caso di comportarsi così, Ben». E qui ci fermiamo per oggi. Chissà che cosa ci aspetta ancora nelle poche pagine che ancora abbiamo da condividere insieme. Forse ancora un colpo di scena molto duro, inaspettato, brutale. Non lo so, lo scoprirò insieme a voi. Mi raccomando dunque, non mancate domani alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu con Morena, Doris Lessing e il quinto figlio. Ciao ciao!

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. È salito a 24 il numero dei corpi recuperati al largo di Ceuta, raggiunta nelle ultime 24 ore da migliaia di migranti. Il governo spagnolo manda l'esercito sul posto, il premier Sanchez.
2: 50.000 migranti hanno attraversato la frontiera di Ceuta, territorio spagnolo, in Nord Africa. Secondo Madrid, circa 7.000 sarebbero minori. Anche nella notte, migliaia di persone hanno raggiunto la Spagna dal Marocco a nuoto o aggrappate a mezzi di fortuna. Una traversata ha costato la vita ad almeno 24 migranti, ma il bilancio è destinato a salire. La diocesi di Ceuta ha espresso profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e ha offerto piena collaborazione alle autorità per affrontare l'emergenza. Il governo spagnolo ha annunciato il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nel paese. L'UNICEF chiede invece la tutela dei minori non accompagnati. Intanto cresce la tensione diplomatica. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, secondo cui le scelte del governo spagnolo avrebbero incentivato il traffico di esseri umani. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas a Gaza e che una volta completato le forze israeliane si ritireranno, dando spazio alla forza internazionale di stabilizzazione. Israele ribadisce che il ritiro avverrà solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. La legge sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale dello Stato, che garantisce l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente ed è stato firmato nella memoria liturgica di Sant'Ignazio di Loyola al secondo anno del pontificato. E mentre il caldo non dà tregua, sarà un sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana di esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione, sospeso, chiuso fino al 7 settembre, l'83% dei cantieri attivi. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Un'ultima ora: è stato assolto in via definitiva in Kenya l'italiano Paolo Camellini, 53 anni, in carcere dal febbraio 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: indipendenti, i nostri ospiti nello spazio interviste. Oggi ci sarà Francesca Zagara, che è in programmazione con un singolo insieme a Davide Buzzi. Tra poco nello spazio interviste, perché subito come sempre c'è un classico.
1: Ora musica story.

1980 usciva il primo di una serie di singoli con dei medley di grandi gruppi, in questo caso erano i Beatles, omaggiati dal progetto Stars on 45. Poi ne uscì uno dedicato agli ABBA, uno dedicato a Stevie Wonder, insomma ce ne furono diversi. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, Che Male, il singolo di Loren.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi ospitiamo Francesca Zagara, che è in programmazione con una canzone realizzata insieme a Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani. Ciao Francesca, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
0: Allora, raccontaci un po' come nasce questa collaborazione con Davide Buzzi. Anzitutto, anche tu vivi nella Svizzera italiana?
1: Allora, sì, io vivo nella Svizzera italiana, proprio sul confine Canton Grigioni, diciamo.
0: Ah,
1: ecco.
0: Ok,
1: sono
0: sì,
1: sul confine,
0: sì.
1: Sono nata qui, però diciamo che sento un po' di più delle mie origini siciliane, ecco, anche caratterialmente. E la canzone con Davide è una canzone che parla di emozioni vere, del vivere intensamente il presente e di quei sentimenti che ti fanno dimenticare tutto il resto. Davide lo conosco da un paio di anni professionalmente ed è veramente una persona carissima. È grande cantautore, grande artista, grande persona soprattutto.
0: Questo brano dà in là una collaborazione che è un po' come se Davide ti tenesse a battesimo, diciamo, no? Perché lui comunque è anche
1: esatto.
0: Uno che da tantissimi anni sta nella musica. Ma il tuo progetto cosa prevede dopo questo singolo?
1: Allora, abbiamo un disco, però non posso ancora dire niente perché ci stiamo ancora lavorando e quindi sì.
0: Quindi arriveranno altri singoli.
1: Assolutamente sì, sicuramente dopo l'estate, ecco, però non posso dire di più. Purtroppo.
0: E di questo brano avete fatto un video?
1: Abbiamo fatto un video un po' matto come noi e come questo brano, insomma.
0: Ecco, allora noi sicuramente andremo a postare questo video anche sui nostri social, ma a proposito di social, diamo quelli di Francesca Zagara, così chi ti vuol seguire

0: Ora, musica Francesca Zagara, oggi nostra ospite nello spazio interviste per presentarci questo singolo realizzato con il featuring di Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.
1: Ora musica.

Ha soltanto 17 anni e arriva da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il suo nome è Giorgia Moriconi e Negroni è il titolo del suo singolo novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio dedicato alla musica indipendente per oggi. Altra novità, Bonnie e

prima c'era quella di Giorgia Moriconi, adesso quella di Ginevra, che di anni ne ha un po' di più per la verità, sono 23, però sempre le nuove voci della musica italiana. E

0: I Will Smith When I Am Dead. Questo è il singolo di Kama, anticipazione del suo album Picasso. Avremo modo di parlarne nelle prossime puntate di Ora Musica, che per oggi termina qui. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Sabato 1 agosto, gran finale del Camerino Festival. In piazza Cavour con Paolo Fresu e Rita Marcotulli. Tromba, filicorno, pianoforte ed effetti per un dialogo jazz di rara intensità tra suono, silenzi e improvvisazione. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Il nostro spazio di approfondimento di informazione locale oggi è dedicato alla mostra Francesco Magnifica Humanitas Crocefis. È stata inaugurata nei giorni scorsi, lo ricordiamo, questa iniziativa è promossa dalla Conferenza Episcopale Marchigiana in collaborazione con la Regione Marche come prosecuzione e aggiornamento del percorso culturale del Museo Diffuso. Si tratta di una sinergia che torna a coinvolgere i 13 musei diocesani delle Marche dopo quanto realizzato durante il Giubileo della Speranza, valorizzandone il patrimonio storico, artistico e spirituale custodito nelle strutture ecclesiastiche regionali. Fino al 10 gennaio prossimo l'esposizione, che troviamo appunto a Macerata al Museo Diocesano La Misericordia, rende visibile il patrimonio culturale legato alla figura di San Francesco e dei suoi seguaci, con le numerose opere conservate presso la diocesi in occasione del Giubileo Francescano indetto da Papa Leone XIV in occasione dell'ottavo centenario dalla morte del santo di Assisi. Allestita e pensata dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Macerata, grazie al lavoro dei curatori Don Gregory Linnick, Ivano Palmucci e Denise Tanoni, la mostra svela soprattutto i capolavori attualmente custoditi nei depositi o negli edifici chiusi a causa del sisma e non ancora riaperti al pubblico. Le opere selezionate per l'esposizione spaziano tra diverse tipologie, dalla palalinea della fine del 400 di Ludovico Urbani ai dipinti seicenteschi conservati presso la sede di Recanati del Museo Diocesano. Il percorso include dipinti e sculture raffiguranti San Francesco e i suoi seguaci, figure che hanno lasciato nel territorio una profonda eredità di humanitas, testimoniata ancora oggi da una grande devozione popolare. È inoltre esposta una piccola serie di ex voto che attestano l'intercessione e la vicinanza dei santi francescani, tra cui il Beato Benvenuto, il Beato Pietro da Treia e il Beato Tommaso da Tolentino. Il cuore della mostra comunque è rappresentato da un raro e raffinato nucleo di oggetti di grande interesse e fascino in vetro dorato e graffiato di elevata qualità artistica, risalenti ai primi secoli della tradizione francescana. Ricordiamo che la mostra è visitabile nei giorni di venerdì e sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19. Vi proponiamo due interviste, la prima con il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, e la seconda con Denise Tanoni dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Macerata.
9: Queste opere testimoniano il grande rapporto che c'è sempre stato tra Francesco, il francescanesimo e le Marche. Questo volevamo metterlo in rilievo non solo a Macerata ma anche nei 13 musei diocesani che hanno fatto mostre simili collegate con questa proprio sulla ricchezza del patrimonio artistico francescano. Qui ci siamo concentrati in particolare su un tema tipico del francescanesimo che è l'attenzione all'umanità di Cristo e in modo particolare all'umanità di Cristo crocifisso, quindi opere che rappresentano dal Francesco che medita sulla morte di Cristo, che noi amiamo chiamare sorella morte, questo quadro perché è un Francesco che esprime una straordinaria serenità all'estasi di Francesco davanti al crocifisso, a questa immagine che fa parte di una pala più complessa all'interno della quale c'era sempre la venerazione del crocifisso da parte della figura di Francesco, e poi Francesco stesso che è segnato dalle stimmate. E questo tema è soprattutto trattato nei bellissimi ori graffiti che sono delle opere straordinarie che vengono dal Museo di Recanati e che molto probabilmente facevano parte del tesoro che Papa Gregorio XII portò con sé venendo a finire i suoi giorni a Recanati, perché noi tutti i papi sono sepolti a Roma, salvo Gregorio XII che è sepolto a Recanati. La nostra terra è sempre particolare.
10: Questa mostra nasce in occasione del giubileo francescano, quindi anche il Museo Diocesano ha voluto partecipare a questa occasione con un piccolo corpus di opere dedicato a San Francesco. Il tema che è stato scelto dal Vescovo, quindi l'humanitas crocifissa di Francesco, è ciò che possiamo vedere nei dipinti, quindi un Francesco che medita sulla crocifissione con le stigmate sempre ben visibili. E questa mostra, oltre ad essere appunto un momento importante, perché appunto si parla di questa occasione francescana, e anche un poter portare avanti la missione dei musei ecclesiastici, che è quella missione pastorale che il Papa ci ha donato nel 2019, ma già nel 2001 nella lettera ai musei ecclesiastici, per cui queste opere vogliono far sentire a casa la comunità, vuol far sentire Francesco parte della comunità.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Bahrami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il secondo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre sospesi 1.349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento, traffico da bollino nero, la mattina di sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 31 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta, quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Auguriamo a tutti una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova

0: Partito da Giorgio Bresciani, continua a salire il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere Anuoto Ceuta. Sono ora 34 i corpi recuperati, 50.000 le persone giunte nell'enclave spagnola nelle ultime ore, metà delle quali già rientrate in Marocco. Sul posto oggi il premier Sanchez, la Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato di sospendere Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza e che una volta completato l'esercito israeliano si ritirerà. Hamas conferma ma chiede prima il ritiro di Israele, la quale ribadisce andremo via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei sei dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Proseguono le ricerche degli altri cinque dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. La legge sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo ricordiamo quando il 24 maggio 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei valori dello sport all'evento Il Calcio Che Amiamo.
1: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui a sostenere il calcio che è un divertimento e io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo, ma anche nella vita.
0: Il caldo non dà tregua, domani saranno 19 le città da bollino rosso e sarà un sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo weekend di esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione è sospeso, chiuso fino al 7 settembre, l'83% dei cantieri attivi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Addirittura mi merito i fuochi d'artificio, hai capito Gabri? E gli applausi anche. Le classifiche dell'estate, quelle che andranno in onda domani, vi ricordo l'appuntamento dalle 14 alle 15, replica anche la domenica nel nuovo mese di agosto, anche per vedere e fare il punto della situazione sulle canzoni nuove, quelle che insomma vi anticiperemo oggi all'interno della classifica di Air One, ma vi ricordo che lo scopo principale poi è quello anche di farvi ritornare indietro nel tempo con una classifica dal passato che vi abbiamo già anticipato lunedì scorso e che quindi oggi non replichiamo, non ricordiamo, perché dovete seguire l'appuntamento di domani, dove ci sarà anche la top 10 della classifica di Air One, dati appena rilasciati in questa giornata, che vedono anche un po' di stravolgimenti in vetta. Noi facciamo ascoltare due canzoni in anteprima, una non l'ascolteremo di sicuro domani all'interno della chart di Air One, quindi questo è un pretesto e anche un'occasione all'interno delle parole dell'estate per scoprire quelle canzoni e soprattutto ascoltarle, quelle che non troverete diciamo nell'appuntamento del weekend, e viceversa nel weekend troverete anche altre canzoni che qui citiamo ma non ascoltiamo. Alla numero 9 in discesa questa settimana la canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera. Sapete, Noemi ha avuto una brutta disavventura nell'ultimo periodo ed è stata dimessa finalmente dall'ospedale di Vasto, dove era ricoverata dopo la caduta dal palco avvenuta lo scorso 19 luglio durante il concerto di San Salvo Marino. La cantante romana è tornata a casa, dovrà adesso osservare un periodo di riposo ovviamente per recuperare dai traumi riportati nell'incidente. Tra l'altro il primario che è stato intervistato ha detto che nella sua caduta è stata anche molto fortunata, riportando, si fa per dire, soltanto ferite alla fronte, riscontrato traumi al bacino e al polso destro. La tournée estiva ovviamente è stata sospesa per consentirle di completare questo recupero. I sanitari avrebbero prescritto, dicevamo, almeno 4 settimane di riposo con mobilità ridotta per favorire la stabilizzazione ovviamente del bacino. Noemi dovrà inoltre continuare a utilizzare questo tutore al polso e il collare cervicale secondo le indicazioni ricevute, quindi speriamo di ritrovarla presto live sul palco. Questa è la sua canzone per l'estate, al numero 9 in discesa nella chart di Air One.

classifica dell'estate nel weekend di Blu 2000, ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15, le canzoni del passato, di un'estate del passato in Italia, ma anche le canzoni attuali, per fare un confronto anche con, diciamo così, i tormentoni moderni. Ecco, l'abbiamo fatto oggi con i nuovi dati di Air One, Airplay Radio, cioè i brani più ascoltati in radio, tra questi alla numero 9 in discesa Noemi con Tu cosa fai questa sera. Andiamo nella zona del podio, non vi dico la posizione esatta di questa canzone, ma vi dico che loro sono protagonisti assoluti con Sorry, scusa, lo sento. Parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari. Ricordiamo che è un pizzico, anzi un bel po', della loro musica, ma soprattutto della loro storia, è all'interno di un soggetto di un film che si è ispirato proprio da una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Un film uscito nel cinema lo scorso marzo, adesso è disponibile su Prime, interpretato da Francesco Mandelli. Parliamo di Cena di classe, e il soggetto, che non è ispirato, diciamo, a un libro o un romanzo come capita spesso, ma all'omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Come ha raccontato il regista Mandelli, ha detto: volevamo fare un film per i millennial, cioè quelli nati, adesso io qui mi perdo perché io tra generazione Z e millennial non capisco molto, però i nati tra i primi anni 80 e il 1996, scusate. La verità è che dopo i 30 anni, ha detto Mandelli, la nostalgia della scuola prende tutti, sarà che il ricordo appunto dell'adolescenza è qualcosa che porti dentro di te per tutta la vita, e la storia narrata in questo film è quella di alcuni ex compagni di un liceo milanese che dopo 17 anni dalla maturità si rincontrano per il funerale di uno di loro. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari nella chart.

Lenny Kravitz con Believe, questo è il pomeriggio di Blue 2000 con le parole dell'estate. A proposito di parole, ne perdiamo tantissime durante l'anno anche nell'uso comune del linguaggio. Purtroppo stavo leggendo di uno studio anche abbastanza inquietante da un certo punto di vista, di cui parleremo tra poco. Intanto salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto, Francesco, poi anche Andrea, e poi salutiamo Alessandra che in merito alle vacanze estive, quelle di agosto, quest'anno rinuncia perché ha tantissime spese legate al suo prossimo matrimonio, quindi si sposerà nel mese di settembre, quindi tanti auguri Alessandra. Sono soldi lì, effettivamente quando organizzi un matrimonio sai quando inizi a spendere ma non sai quando finisci, perché veramente sono tante le voci di spesa per organizzare il tutto. Quindi auguri davvero agli sposi, in particolare ad Alessandra che ci ha scritto a diretta @radiumblue.it. fatelo anche voi in questo pomeriggio di venerdì, in cui c'è anche il nuovo singolo dei Take That in arrivo. Lo ascoltiamo subito.

That Girl, il nuovo singolo di Tyla, lei che si è fatta conoscere soprattutto nel 2024 con il singolo Watcher, vincitore del Grammy Award alla migliore interpretazione di musica africana in quell'edizione. Quindi nuovo singolo per lei, ma un ritorno al passato per noi, in questo caso prima di una bella novità targata Disco Blu 2000 della settimana, facciamo una capatina in Italia con Gianluca Grignani.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Donk di Beyoncé.

Beyoncé è protagonista del Disco Blu 2000 per tutta questa settimana. Accennavamo prima a questo studio internazionale condotto tra il 2005 e il 2019 che rivela purtroppo, ma ce lo aspettavamo forse, un crollo delle nostre conversazioni. Abbiamo perso circa 338 parole al giorno, probabilmente una stima anche ottimistica. A fotografare il tutto è uno studio pubblicato su una rivista scientifica che si occupa appunto del linguaggio, di psicologia, ha analizzato l'evoluzione del nostro linguaggio parlato appunto durante questi anni. E i numeri raccontano questa trasformazione anche un po' inquietante, dicevamo, perché in 14 anni il numero medio di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%. Se all'inizio del periodo preso in esame una persona pronunciava in media circa 16.000 parole al giorno, nel 2019 il conteggio è sceso vertiginosamente. Tradotto in termini ancora più concreti, significa che ogni anno abbiamo perso in media 338 parole al giorno. Confrontando poi analisi condotte in questi anni su circa 2.200 persone di età compresa tra i 10 e i 94 anni, residenti negli Stati Uniti ma anche in Messico, Australia ed Europa, hanno trovato qualcosa di differente, cioè le parole pronunciate ogni giorno stavano diminuendo anno dopo anno. Non abbiamo smesso di comunicare, ovviamente, abbiamo spostato soltanto la voce sul testo, purtroppo sulle app onnipresenti nella nostra vita, sui telefonini e anche sui social. Cosa significa in questi termini? Che la coincidenza temporale con la progressiva diffusione di smartphone, di social media, è difficile da ignorare in questo senso. Quindi, ad esempio, un esempio pratico: ordinare del cibo, magari prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, pagare, tutto ormai lo facciamo con lo smartphone. Oggi si fa in silenzio con un'app. Quindi le casse automatiche, i navigatori GPS, il lavoro da remoto hanno ridotto ulteriormente poi le occasioni di scambio verbale informale, giusto per citare anche lo smart working. Ovviamente si sta in casa e non ci si confronta con i colleghi, praticamente con nessuno. Quindi gli smartphone non spiegano poi tutto, anche le persone con più di 25 anni che usano dispositivi digitali, presumibilmente meno dei giovani, pronunciano ogni anno 314 parole in meno al giorno. Quindi non si dà la colpa totalmente alla tecnologia. Il calo è più marcato sotto i 25 anni, ma la tendenza è trasversale praticamente a tutte le fasce d'età. Quindi si comunica ben poco, lo facciamo poco e a volte anche male, perché quelle poche parole che ci scambiamo magari sono fraintese o dette di sfuggita velocemente, in modo anche frettoloso, ignorando il nostro interlocutore, e quindi dovremmo magari prestare molta più attenzione a quello che diciamo, soprattutto recuperare il linguaggio e usare meno il telefonino.

parla sempre delle grandi suggestioni, la musica di Moby Porcelain del 1999, qui su Blue 2000, le parole dell'estate. Torniamo a parlare di cinema, di un gruppo leggendario, i Queen, l'ultimo show filmato con Freddie Mercury, il leggendario concerto di Budapest del 1986, diventa un film e la pellicola, girata in 36 mm e restaurata in 4K, uscirà il prossimo 7 ottobre nei cinema di tutto il mondo. Quindi c'è questo coro di migliaia di persone, la voce di Freddie Mercury che risuona esattamente 40 anni fa, facendo emozionare oggi come allora. Qui in Budapest è ormai storia, è un leggendario concerto, per la prima volta una band occidentale si esibiva oltre la cortina di ferro, e oltre gli 80.000 biglietti venduti si stima che circa 45.000 persone abbiano ascoltato il gruppo dall'esterno dello stadio, quindi alcuni fan arrivarono persino dalla Russia, dalla Polonia, per assistere a questo live. Ricordiamo che ancora non si è spenta l'eco del film molto fortunato, bellissimo tra l'altro, del 2018, Bohemian Rhapsody, che ripercorreva, lo ricorderete, la storia dei Queen dalla sua nascita nel 1970 fino alla trionfale esibizione Live Aid del 1985, e pellicola che si concentra anche sulla vita appunto di Freddie Mercury, interpretato magistralmente da Rami Malek, che vinse giustamente l'Oscar come miglior attore protagonista per quel film. Ma c'è una nota che lega praticamente i Queen a Robbie Williams, perché anni fa, e questa è leggenda ormai, nel 2005 Roger Taylor e Brian May avevano rivelato di aver proposto all'ex Take That Robbie Williams di esibirsi con loro, spiegando di averci pensato dopo aver registrato insieme a lui questa versione particolare di We Are The Champions, che poi fu inserita nella colonna sonora di un film dal titolo A Nice Tale. Robbie Williams fu onorato, diciamo, di ricevere tale proposta, ma ricordiamo che disse di no con grande umiltà. Non si sentì ovviamente in grado di prendere il posto di Freddie Mercury, ma credo che non lo possa prendere nessuno il suo posto, quindi un po' impossibile, né tantomeno di reggere il paragone con un artista incredibile come lui. Lui è Robbie Williams, questa è la sua Let Me Entertain You.

0: vi vedo sgambettare sotto le scrivanie nell'ultimo giorno lavorativo della vostra vita estiva per questo 2026, prima delle ferie, ecco. L'allegra canzone giusta per festeggiare Robbie Williams con Let Me Entertain You. E adesso una bella novità di Ellie Goulding, visto che va molto di moda Prada, giusto anche citando il noto film con Meryl Streep e Hathaway, in questo caso non c'entra nulla con la colonna sonora di quel film, ma si intitola Black Prada Dress, la nuova di Ellie Goulding.
1: I heard what you said.

tristi quando finisce un'avventura quotidiana in radio. Io lo sono spesso quando devo chiudere una settimana e devo lasciarvi per il weekend, ma non vi lascio da soli, perché ritorneremo insieme domani e dopodomani con le classifiche dell'estate, dalle 14 alle 15, ve lo ricordo. Grazie intanto a tutti voi per questo pomeriggio, per questa settimana insieme alle parole dell'estate, e grazie a Gabriele Mileti in regia per questa giornata. Naturalmente rimanete con noi perché sta per arrivare la seconda parte di oggi, affidata a Marco Parce, con anche i contenuti della passata stagione delle parole. E vi lascio anche all'informazione, ma non prima di aver ascoltato questa bella canzone di Rod Stewart, con cui vi auguro buon weekend.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno.

0: dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta, riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
3: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua a salire il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere Annotto Ceuta. Sono ora 34 i corpi recuperati, 50.000 le persone entrate nelle ultime ore nell'enclave spagnola in Nord Africa, la metà è già rientrata in Marocco. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato di sospendere Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza e che una volta completato il disarmo l'esercito israeliano si ritirerà. Hamas conferma ma precisa che il disarmo è subordinato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Israele ribadisce che andrà via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Sembra si tratti dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Continua la quarta ondata di caldo sull'Italia. L'AFA accompagnerà anche il primo fine settimana da Bollino Nero per l'esodo dei vacanzieri.
4: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in marcia. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1000 cantieri in questo periodo caratterizzato da un significativo traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3000 km di rete gestite dal gruppo nei 2 fine settimana più critici dell'estate. Domani mattina, sabato 1 agosto, il primo weekend a Bollino Nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il Bollino Rosso. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
3: Papa Leone ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 23 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la cantante Patti Smith. Si terranno martedì 4 agosto alle 11 alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan. Disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia oggi e nel fine settimana. Europei di nuoto, il primo oro è dell'Italia. Italia nei tuffi a squadre, a Parigi Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giordoin, Di Maria, Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
6: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Oggi è uno di quei giorni in cui la realtà sembra un po' sfocata, no? E non è colpa nostra e non c'entra nemmeno il caldo stavolta. Parlo di allucinazioni. E non c'entra nemmeno Francesco Filippi in regia. Parlo delle allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Quando inciampa, quando si confonde, quando decide di risponderti comunque, anche quando non sa. Quindi inventa date, biografie, come se fosse la cosa più naturale del mondo, no? Perché secondo ChatGPT, per dire, 31 luglio, quindi oggi, nel 1877, Thomas Edison avrebbe ottenuto il brevetto del fonoautografo, il primo dispositivo capace di registrare suoni. Una macchina che incideva vibrazioni su cilindri di stagno, è proprio l'embrione, come dire, di tutta l'industria audio moderna, no? Dischi, radio, podcast, streaming, un bel racconto sicuramente. Peccato che sia fasullo, perché non c'è nessuna traccia che collega 31 luglio a un brevetto, a una dimostrazione, un annuncio, niente. Ed è un esempio da manuale di come l'intelligenza artificiale, quando non sa, ma lo fa per non deluderti, per rispondere in qualche modo alla domanda che gli hai fatto, allora preferisce improvvisare, inventa. Ecco perché ormai c'è sempre un avviso chiaro che ricorda di prendere sempre un po' con le pinze, no, tutte quelle informazioni. La storia però resta interessante perché Thomas Edison, questo fonografo, l'ha inventato davvero, solo che lui l'aveva immaginato come un attrezzo da ufficio, cioè un modo per dettare lettere, per prendere appunti, per annotare velocemente un'idea. Cioè la musica non era proprio contemplata, come fosse un dettaglio marginale. Cioè l'idea che quel cilindro rotante potesse diventare il cuore pulsante di un secolo di cultura non gli sfiorava nemmeno la mente. Poi sappiamo com'è andata, no? Da strumento per segretari a icona della modernità. E già che stiamo parlando di date, 31 luglio 1790 arrivava il primo brevetto della storia americana, il numero uno, proprio l'inizio di un sistema che avrebbe protetto invenzioni, idee, intuizioni, lo stesso sistema che quasi un secolo dopo Edison avrebbe sfruttato per blindare il suo fonografo. Allora sì, quindi se vogliamo giocare con le coincidenze, il 31 luglio è il giorno in cui nasce la tutela dell'ingegno, e senza quel sistema il fonografo di Edison non sarebbe mai diventato il simbolo della rivoluzione del suono. Le parole dell'estate, facciamo che partiamo, va?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ancora un paio di date ad agosto per Angelina Mango dal vivo. Nina canta nei teatri d'estate con un ospite per ogni tappa. Marco Mengoni, per dire, c'è stato almeno un paio di volte, è il featuring di questa che si intitola Canto d'amore nel pomeriggio di Inblu 2000, dove a gennaio scorso, un po' di contesto, siamo andati alla scoperta del Museo degli strumenti per il calcolo a Pisa, a sottolineare questo ruolo praticamente sconosciuto, insomma, ai non addetti ai lavori, di Pisa, capitale tecnologica italiana. Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
3: E questo è un peccato, ma è anche dovuto al modo in cui l'informatica italiana, la parabola che fece l'informatica italiana, che possiamo dire che nata a Pisa, o comunque che Pisa ha avuto un ruolo fondamentale. Se vogliamo raccontare la storia, è una storia che inizia a metà degli anni 50. Per intendersi, l'Italia, con una decina d'anni di ritardo rispetto all'Inghilterra, all'America, però questo lo possiamo capire, stava muovendo proprio i primi passi, cioè per dire, quando si muove Pisa, in Italia c'erano, stavano per arrivare giusto due computer, uno a Milano che era stato comprato in America e uno a Roma che era stato comprato in Inghilterra.
1: Parliamo di computer grandi come appartamenti ancora, no?
3: Grandi come appartamenti, sono a metà degli anni 50, sono tutti grandi come appartamenti e molto spesso disponibili in pochi esemplari, cioè all'epoca si vendevano decine di questi computer, questo era l'ordine di grandezza. Il progetto di Pisa però era molto più ambizioso, che era quello di costruire, progettare e costruire un computer interamente italiano. E nasce in un ambito anche inusuale, perché i comuni e le province di Pisa, Lucca e Livorno insieme, già questo dovrebbe
1: essere. Già pensare Pisa e Livorno insieme, sì, è una cosa, insomma, sì.
3: Pisa, ma anche Lucca, perché è toscano. Io non sono toscano, sono calabrese, sono toscano di adozione, però so che qui, insomma, vivendoci, ogni città si scontra con le altre città residui di storia medievale. E però questi erano insieme, mettono insieme una somma, che per l'epoca sono 150 milioni di lire, qualcosa tipo 2 milioni di euro di oggi, per l'acquisto di strumentazione scientifica per l'Università di Pisa. E l'idea era di partecipare al bando per la costruzione di un sincrotrone, che acceleratore di particelle, cioè CERN, per dire,
1: sì.
3: Che poi però venne fatto a Frascati. E allora dissero: proponeteci qualcos'altro. E i fisici pisani, anche consultato Enrico Fermi, che all'epoca era già famosissimo, aveva vinto il Nobel, anzi da lì a poco sarebbe, dopo pochi mesi sarebbe morto, tra le varie opzioni dicono: beh, costruiamo un computer. Enrico Fermi manda una lettera al rettore dell'università e tra le varie proposte alla fine vince questa. E quindi parte questa avventura, prima in Italia, riescono a coinvolgere anche Olivetti, c'era ancora Adriano Olivetti all'epoca.
1: Altro visionario che ha avuto un ruolo centrale proprio nella storia dell'informatica italiana.
3: Esattamente. E diciamo, Olivetti è una delle cose che lascia più amareggiati per come poi è andata a finire.
1: Dopo, certo.
3: Se Olivetti fosse stata quello che poteva essere, oggi ci ricorderemmo di più del ruolo che ebbe Pisa nell'informatica italiana, semplicemente perché l'informatica italiana ha un'importanza che oggi, che ora purtroppo non ha, a livello mondiale. E sì, stavo dicendo, quindi riescono a coinvolgere anche Adriano Olivetti, che da tempo stava cercando di entrare in questo mercato, parte questo progetto, e anzi poi Olivetti che partecipa e fa partire un altro, sempre a Pisa, per la costruzione di un loro computer commerciale, quello che poi diventerà dell'EA. Quindi le due macchine che vengono interamente progettate in Italia e costruite, una scientifica e una commerciale, entrambe nascono a Pisa. La macchina pisana viene completata, sì, nel 57 viene completata una prima macchina in versione ridotta e poi nel 61 quella completa. Stiamo parlando sempre di macchine che occupano un'intera sala, e poi anche l'Elea, che poi diventerà commerciale, e così via, entrambe a Pisa.
1: Questo è un primato unico e incredibile che vale la pena sottolineare, insomma, anche perché per ricordare, no, quell'epoca pionieristica in cui l'Italia probabilmente era all'avanguardia, alla pari se non forse ancora più avanti di altri paesi.
3: E questo, anche questa è una cosa che spesso ci dimentichiamo, cioè, entrambe le macchine sono straordinarie da questo punto di vista, La prima macchina che viene completata, quella universitaria, scientifica, diciamo, era all'avanguardia, partendo da zero, cioè senza esperienza. E i nostri ricercatori riescono a portarsi alla pari e in pochi anni produrre una macchina che può competere con le altre che si trovano in giro nel mondo, soprattutto nel mondo anglosassone. E poi anche quella di Olivetti, perché poi Olivetti riesce a passare a transistor e produrre una delle prime macchine a transistor a competere con l'IBM, per dire che era la, quasi la monopolista, diciamo.
4: Sì, l'azienda di riferimento, certo.
3: Azienda di riferimento di questo tipo di tecnologia. Poi, continuando con i primati pisani, da lì chiaramente si è formata una scuola che ha prodotto il primo corso di laurea in informatica italiano, il primo corso di dottorato in informatica in italiano e anche nell'86 il primo collegamento ufficiale alla nascente rete internet è stato fatto a Pisa ed era anche tra i primi in Europa, e tant'è vero che ancora oggi quando noi digitiamo un nome di un sito che finisce con .it viene consultato il registro.it che si trova al centro di Pisa. Diciamo, questi sono i primati fondamentali, di cui forse l'ultimo è quello che vale ancora oggi, diciamo.
4: La storia dell'informatica chiaramente nel corso degli anni ha avuto un'evoluzione importante. Cosa può insegnarci oggi la storia degli strumenti per il calcolo in un'epoca dove intelligenza artificiale, per dire, la prima cosa che mi viene in mente è un po' come dire la grande rivoluzione moderna?
3: Allora, la storia degli strumenti di informatica, come la storia di tutti gli strumenti tecnologici, ci mostra come siamo arrivati fin qui. Si inserisce nel filone di tutta la storia degli strumenti scientifici, della storia della scienza, che insieme ai musei di arte, i musei di storia della scienza, comunque hanno il loro significato perché fanno parte di ciò che l'ingegno umano ha prodotto.

0: Ministero. E questo, diciamo, come motivazione del perché puoi fare un museo di queste cose. Nel caso degli strumenti di calcolo, cioè, da una parte il fatto che queste macchine, appunto, come dice lei, sono forse, penso di non essere mentito se dico che sono quelle più rilevanti, cioè quelle che più hanno trasformato il nostro modo proprio di vivere, prima con internet, adesso con l'intelligenza artificiale, e quindi meritano di essere conservate già solo per questo. E l'altra particolarità è che rispetto ad altri musei si parla di tempi molto più stretti, cioè le nostre macchine appunto vanno a metà degli anni 50, ma questo semplicemente perché l'evoluzione di queste macchine in particolare è stata talmente rapida che già cose degli anni 50, 60, 70 sono per un visitatore qualcosa che non ha mai visto, qualcosa di cui magari ha soltanto sentito parlare, certo. E sono estremamente diverse dai loro discendenti anche di una decina, di una ventina d'anni dopo.
1: Professore, come cambia il modo di raccontare la tecnologia passando dai computer che dicevamo prima, grandi come una stanza intera, ai sistemi digitali che sono, diciamo, miniaturizzati? Come reagiscono i più giovani quando vedono per la prima volta computer enormi che facevano meno di una calcolatrice di oggi? Cioè, se pensiamo per esempio al computer dell'Apollo che ci ha portato sulla Luna, ha portato il primo uomo sulla Luna, aveva una potenza di calcolo che a confronto un telefonino moderno è veramente un supercomputer.
0: Esatto, non solo un telefonino moderno, ma anche il microcontrollore che si trova nel forno a microonde è più potente del computer che stava a bordo dell'Apollo Guidance Computer. Questo è un punto fondamentale, cioè cosa provano i visitatori quando entrano dipende dalla loro età. E ci sono due reazioni principali. Se vedono macchine che usavano quando avevano 12-15 anni, è la nostalgia.
1: Okay.
0: E se vedono macchine che non hanno mai visto, è lo stupore, perché c'è appunto questa enorme differenza nelle dimensioni. E pensare che appunto la tecnologia è riuscita a miniaturizzare queste cose per diventare molto più potenti. Facciamo sempre un esempio: quando entriamo nella CEP, questa famosa calcolatrice elettronica pisana, quella macchina che si diceva che è stata la prima progettata e costruita in Italia, occupa una stanza intera del museo ed è il pezzo principale conservato al museo, e ha una memoria di pochi kilobyte. Questo potrebbe non dire niente, però si può fare questo paragone che spesso facciamo. Se volessimo costruire la memoria del nostro telefonino con la stessa tecnologia usata per costruire la CEP, bisognerebbe mettere in fila degli armadi, 1 milione degli armadi che si trovano in quella stanza, e 1 milione di quegli armadi coprono la distanza da Pisa a Parigi. Quindi la distanza da Pisa a Parigi si trova compressa all'interno del nostro telefonino, e tutto questo è stato fatto in poche decine di anni.
1: Certo, meno di un secolo di storia. E a parte questo, c'è un pezzo della collezione che la sorprende e la emoziona anche oggi, anche dopo averlo visto 1000 volte? Che chiaramente, visto da quest'ottica, insomma, la distanza tra Pisa e Parigi compressa nel telefonino non è male.
0: Beh, chiaramente la CEP è appunto il motivo principale per cui esiste il museo, però chiaramente c'è quella questione della nostalgia, no? Io ho iniziato sul Commodore 64, ogni volta che lo vedo, anche se lo vedo ogni giorno, comunque mi riporta a quell'età in cui si stava meglio e così via. Però è chiaro che poi lì ho scoperto anche macchine, altre macchine che sono conservate al museo e che io non conoscevo prima di avvicinarmi a questa attività. Sono le calcolatrici da tavolo meccaniche dell'epoca in cui, diceva lei, i computer hanno eliminato lavori. Beh, un lavoro che hanno eliminato è quello dei computer proprio, perché i computer era un lavoro che delle persone facevano su queste calcolatrici, facevano dei calcoli per conto di ingegneri, di scienziati e così via. Quando sono arrivati i computer elettronici, all'inizio questi hanno perso il lavoro, e poi alla fine i computer elettronici, non c'è stato più bisogno di specificare elettronici, perché sono rimasti solo quelli lì, non c'era più i computer umani, non c'erano più. E anche queste macchine sono

0: particolarmente divertenti da usare, sono un'altra delle attrazioni, diciamo, del museo, perché sono macchine meccaniche che fanno somme, sottrazioni, moltiplicazioni, ma per farle bisogna partecipare, diciamo, nel processo. Non basta premere un tasto, non bisogna ruotare delle manovelle, muovere delle levette, e si vede perché la macchina sta facendo quell'operazione e pratica come la sta facendo e come effettivamente ci aiuta. Non è più come oggi tutto nascosto all'interno di un microchip, per cui magicamente appaiono i risultati di qualunque problema che ci poniamo. Prima bisognava interagire con queste, ma partecipare al processo che produceva il risultato.
1: Un passaggio proprio dall'ingegneria all'informatica, insomma, dalla meccanica poi all'elettronica, ed è anche a modo suo rincuorante, insomma, questa visione che la tecnologia abbia sempre, no? Distrutto, eliminato posti di lavoro, creandone poi di altri, anche in relazione a quello che sta succedendo oggi con l'intelligenza artificiale, i famosi corsi e ricorsi storici.
0: E questo è quello che ci fa sperare che l'intelligenza artificiale non si limiti a eliminare lavori, ma ne produca anche altri, perché fino ad ora è stato sempre così.
2: Vedi che alla fine uno spazietto per l'intelligenza artificiale, lo rimediamo sempre. L'intervista integrale con il professor Giuseppe Lettieri, che è il direttore del Museo degli Strumenti per il Calcolo di Pisa, è disponibile tra i podcast su play2000.it. Ma c'è un altro frammento interessante da recuperare tra poco. State con noi.

0: Stasera dal vivo in un festival vicino a Barcellona, Zucchero. Poi agosto si riposa e da settembre in avanti ancora un gran finale tra Spagna e Danimarca per quest'anno, dove praticamente non ha smesso mai, insomma, di salire sul palco. Le parole dell'estate. Anche per questa bella stagione recuperiamo tutti i giorni voci, interviste, temi che ci avevano colpito durante il palinsesto invernale. A Pisa, per esempio, c'è questo museo che fa parte del sistema museale di Ateneo dell'Università di Pisa ed espone i pezzi più significativi di una ricchissima collezione di macchine legate alla storia dell'informatica. Ma la cosa di cui discutevamo col direttore del museo è l'aspetto umano che va oltre alle macchine. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Ecco, questo è un aspetto importante perché il museo è organizzato in 4 sale in questo momento, che presto verranno espanse, raddoppiate, e ognuna racconta una storia, soprattutto in relazione a come gli uomini si rapportavano a queste macchine. Già entrando nella prima sala si cerca di raccontare come si passava il tempo ai computer prima che arrivasse internet, perché forse i ragazzi di oggi non lo sanno, ma esisteva il computer prima di internet e ci si passava del tempo, chiaramente molto meno di quanto sarebbe successo dopo. E quindi si fa vedere come c'era un'applicazione in serie, come la videoscrittura sostanzialmente, o le attività legate alla contabilità, alla finanza. E quindi all'inizio del museo si vede come dalle macchine per scrivere Olivetti si passa poi alle macchine per scrivere, dalla meccanica alle elettroniche al computer, che sostituisce semplicemente questa tecnologia, perché tutti si accorgono che è molto più vantaggioso scrivere sul computer, poter correggere, stampare solo alla fine, che dover stare su una macchina per scrivere, con gli errori che stanno lì vanno corretti a mano. Così. E oppure si passa dai registratori di cassa antichi della NCR, che ricordano nell'aspetto proprio quello del Far West, ai computer che poi vengono usati con l'invenzione di VisiCalc, che è l'antenato di Excel, che è uno degli utilizzi principali, seri, dei computer fino a oggi. E poi, più avanti, una cosa che non abbiamo detto, ma come si passava maggiormente il tempo al computer prima di internet, è inutile negarlo, erano i videogiochi. Cioè i videogiochi è uno dei motivi per cui negli anni 80 i computer sono entrati nelle case, e quindi abbiamo una collezione di, sia di console di videogiochi, che sono in realtà anche più antiche dei computer stessi, sia di computer nati anche per applicazioni serie, ma che poi vengono usati principalmente per questo motivo. Altre cose che ci facciamo.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Radio Nuova presenta la seduta integrale del Consiglio Comunale di Macerata.
4: Per il pagamento di 100.000 euro quale rimborso degli oneri previdenziali versati dagli assessori liberi professionisti durante il mandato 2026 e l'utilizzo di economie su interessi per mutui per 10.000 euro per spese di carburante veicoli. È stato poi applicato un altro avanzo di amministrazione per 16.907,58 per la quota anno 26 per il recupero dei ristori specifici per la spesa non utilizzati al 31/12/2022 e l'applicazione dell'avanzo destinato ad investimenti per opere complementari del centro fiere per 255.000 euro. Ora, per quanto riguarda la terza delibera, ovvero la verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio, la cosiddetta delibera definita di salvaguardia degli equilibri di bilancio, nella relazione relativa all'anno 2026 viene posta particolare attenzione sull'andamento fino ad oggi negativo della cassa comunale. Se è vero infatti che i flussi di cassa risentono in forte misura delle anticipazioni in conto dei lavori PNRR, che dobbiamo garantire a fronte di un ritardo delle somme da incassare da parte dello Stato, cioè noi anticipiamo, poi lo Stato chiaramente rimborsa, si evidenzia tuttavia anche un aspetto di cronicità, ovvero della presenza di crediti da incassare da enti pubblici e soprattutto mi riferisco alla PM, il cui debito nei confronti del comune ammontava a circa 3.700.000 euro al 31/12/2025. L'attuale situazione di illiquidità della PM necessita sicuramente di una soluzione ormai assolutamente improcrastinabile, ed è per questo che la nuova amministrazione, appena si è insediata, si è subito attivata, incontrando i vertici della PM appunto, per definire soluzioni e strategie di soluzione appunto sulle diverse aree strategiche di attività per accrescerne la redditività. Unica e sola strada, insomma, per far sì che questo credito possa ridursi. Quindi stiamo lavorando per ridurre questo credito, e vorrei sottolineare comunque che per la prima volta nel 2025, mi corregge il dirigente se dico qualcosa di inesatto, non è aumentato. Bene, io per le tre delibere avrei terminato, in ogni modo rimaniamo a disposizione per le questioni anche più tecniche, a qualsiasi sollecitazione da parte dei consiglieri, precisazione, e c'è anche il dirigente comunque che è a disposizione. Io vi ringrazio per l'attenzione.
5: Grazie vice sindaco, presidente della seconda commissione, per tutte e tre le delibere. Prego.
6: Sì. La commissione che si è tenuta il 27 luglio, erano presenti tutti i consiglieri, era presente anche, oltre all'assessore Antolini, anche il Castellani, che quindi ci ha relazionato. Per quanto riguarda la variazione, la delibera 48, hanno votato 2 astenuti, 1 contrario e 5 favorevoli. Per la delibera 43 sull'assestamento, 3 astenuti e 5 favorevoli, mentre per la delibera sull'equilibrio 6 favorevoli e 2 astenuti.
5: Grazie.
6: E qui c'è stato anche l'intervento di Castellani, appunto.
5: Grazie al presidente. Apro la discussione sulle tre delibere, come abbiamo detto prima. Da quel lato funziona, quindi la consigliera Verdicchio, prego.
7: Grazie presidente. Presidente, vice sindaco, giunta, colleghe e colleghi consiglieri. Oggi affronterò uno alla volta i punti del programma. Prima la ratifica della variazione d'urgenza, poi l'assestamento generale di bilancio, infine la verifica della permanenza degli equilibri. Non è un caso che il Presidente abbia scelto di trattarli insieme, perché sono tre atti che fotografano da tre angolazioni diverse la stessa situazione finanziaria dell'ente. E visti in sequenza questi punti, ci restituiscono un quadro più chiaro di quanto non farebbe ciascun punto se trattato singolarmente. Io ci tengo a dire, prima di andare avanti, che per preparare questo mio intervento ci siamo riuniti e confrontati con i membri del nostro gruppo, del mio gruppo, più esperti in materia di bilancio. Sapete che per me, che io non ho una formazione contabile, è stato però estremamente interessante approcciarmi e approfondire questa documentazione. Però, analizzando questi numeri, sento il dovere oggi di chiedere un chiarimento, e mi dispiace che non sia presente l'assessora Antolini. La nostra contestazione nasce spontanea, perché noi ci chiediamo, tutti i membri del mio gruppo, a che cosa sia dovuta questa urgenza. Siamo di fronte a un atto che è stato predisposto dalla Giunta, che viene presentato al Consiglio con urgenza, mettendo, se ci pensate, di fatto noi consiglieri nell'impossibilità oggi di valutarlo adeguatamente. Quindi vorrei partire da un primo punto, il punto 8, la ratifica della variazione d'urgenza. ripeto che questa variazione di bilancio viene presentata come urgente, ma in realtà appare come una correzione di scelte, come una correzione di previsioni che potevano e che dovevano essere gestite per tempo. Il dato più evidente è l'aumento di oltre 520.000 euro per le utenze. È una cifra enorme che solleva una domanda molto semplice, che però è fondamentale. Si tratta di un errore di programmazione o di una gestione che è stata inefficace? E a questo si aggiunge il ricorso a un'anticipazione di cassa fino a 25 milioni di euro. E questo secondo noi non è un dato neutro, ma è un segnale che merita chiarezza. Merita chiarezza sulla reale situazione di liquidità del comune, su cui comunque tornerò più avanti con dati più precisi nella terza parte di questo mio intervento. E proprio i revisori dell'ultima parte dicono, ci parlano della gravità della situazione economica. I vari pareri dei revisori sottolineano la necessità di eliminare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, oltre che sollecitare un controllo maggiore della spesa corrente e un'accelerazione nella riscossione dei residui attivi, che sappiamo cosa sono, vale a dire i crediti. Noi crediamo che oggi, se ai cittadini, alle cittadine e ai cittadini venisse comunicato quanto non viene riscosso, sicuramente salterebbero sulla sedia. Però io ne approfitto di questa situazione per farlo, per dirlo in questa sede. Circa 34 milioni di euro. Inoltre, molte delle voci inserite, dalle mense alle elezioni, erano assolutamente prevedibili. E per questo risulta difficile comprendere, come ho già detto, la reale urgenza che ha portato la Giunta ad adottare questa variazione senza un confronto preventivo in Consiglio. Noi ci troviamo oggi, lo ribadisco, di fronte a un Consiglio che è stato chiamato a ratificare decisioni già prese, anziché a partecipare alla loro costruzione. E come Movimento 5 Stelle noi riteniamo che serva più trasparenza, più programmazione e soprattutto un maggiore rispetto del ruolo del Consiglio Comunale. Per queste ragioni noi ci sentiamo di esprimere forti perplessità su questa variazione. All'assessore Antolini, quindi oggi alla vice sindaca, io vorrei chiedere una risposta a queste cinque domande. Innanzitutto, come si giustifica un aumento di oltre 520.000 euro sulle utenze e se si tratta di un errore di previsione o di un aumento che non è stato gestito per tempo? Ancora, per quale motivo il Comune ricorre a un'anticipazione di cassa fino a 25 milioni di euro? E le chiedo anche se possiamo avere un quadro aggiornato della situazione di liquidità dell'ente. Ancora, quali sono gli elementi concreti di urgenza, visto che molte voci, utenze, mense, elezioni, erano ampiamente prevedibili? E a cosa è dovuto l'incremento di 80.000 euro per la piscina? Si tratta di maggiori costi di gestione, di squilibri o di nuovi affidamenti? Noi chiediamo risposte concrete, soprattutto per i cittadini che frequentano l'impianto e che ci mandano i propri figli, crediamo che abbiano il dovere di sapere come vengono gestite queste risorse. Altra domanda: se l'aumento delle spese per liti e arbitraggi, che è pari a 30.000 euro, se è legato a contenziosi a cause già in essere e se possiamo sapere anche quali sono i rischi per il Comune. Ora passo al punto successivo, il punto 9, la variazione di assestamento generale al bilancio 2026-2028. Questo punto è importante perché allarga lo sguardo dal singolo provvedimento d'urgenza appena discusso all'intero assestamento generale del bilancio, che è obbligatorio per legge entro il 31 luglio, ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, il testo unico degli enti locali. Noi non andiamo a contestare oggi la necessità tecnica di questo passaggio, però leggendo il prospetto delle variazioni e il verbale dell'organo di revisione, emergono alcuni elementi che riteniamo doveroso portare all'attenzione di quest'Aula. Il primo punto riguarda ancora la cassa, tema già affrontato al punto precedente. Il Collegio dei Revisori scrive testualmente, cito, non lo sto inventando io, che occorre procedere ad una concreta azione di contenimento della spesa al fine di migliorare gli equilibri di cassa e aggiunge ridurre e azzerare il ricorso all'anticipazione di tesoreria. E a conferma di questo, nel prospetto delle variazioni troviamo uno storno di 100.000 euro che va dagli interessi sui mutui agli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, quindi significa che l'ente sta pagando in corso d'anno interessi su anticipazioni di cassa superiori rispetto a quanto previsto a dicembre. Troviamo anche il richiamo esplicito a una delibera della Corte dei Conti delle Marche, la numero 89 del 2026, necessaria per poter comunque utilizzare quote di avanzo vincolato e destinato, nonostante la presenza di anticipazioni di tesoreria in corso. Una condizione, badate bene, che l'articolo 187 del TUEL in via generale non consente. Il secondo punto riguarda le scelte di allocazione delle risorse. In questa variazione osserviamo due tagli non piccoli su strutture ordinarie. 128.000 euro in meno sulla segreteria generale e 15.000 euro in meno sulle attività culturali. Cioè, contemporaneamente noi troviamo due storni per finanziare voci legate agli organi politici e io qui vi chiedo un po' di attenzione perché questo passaggio secondo me è molto importante. 100.000 euro spostati dalla quota capitale di ammortamento dei mutui per coprire il rimborso agli assessori degli oneri previdenziali e assistenziali e un ulteriore storno di circa 10.000 euro per riallocare l'indennità di fine mandato del sindaco. E noi non stiamo dicendo che questi istituti non siano previsti dalla legge, lo sono, però il punto politico è un altro. Come mai, ci chiediamo, il fabbisogno per queste voci anche qui non era stato previsto correttamente in sede di bilancio di previsione, tanto da richiedere ora un intervento correttivo proprio mentre si riducono le risorse per la cultura e per il funzionamento della macchina amministrativa? Il terzo punto è collegato a questo. Lo stanziamento per gli arretrati contrattuali del personale passa da 0 a circa 343.000 euro, che viene alimentato anche dallo storno di 128.000 euro dalla segreteria generale che ho citato poco fa. E il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali, questo lo sappiamo che non è un evento imprevedibile, e trovare questa voce a zero nel bilancio di previsione che è stato approvato lo scorso dicembre, crediamo che sia un segnale di programmazione che poteva essere più prudente e che oggi dove si scarica? Si scarica di nuovo su chi? Su segreteria e su cultura. Il quarto punto riguarda alcune voci di entrata che si riducono e che meritano un doveroso chiarimento pubblico. Minori fondi perequativi dallo Stato per circa 125.000 euro, minori trasferimenti da fondi europei per circa 71.000 euro e minori rimborsi da privati, tra cui è scritto anche qui testualmente nel prospetto, ribadisco che non sono io a dirlo, minori entrate dai controlli sulle caldaie per oltre 25.000 euro complessivi. Noi chiediamo di sapere se il calo dei fondi europei sia legato o a un progetto rinviato o a una rendicontazione che non è stata completata in tempo e se il calo delle entrate da controllo caldaie rifletta una minore attività di verifica sul territorio. Sulla Tari non mi soffermo, ne abbiamo già ampiamente discusso nei giorni scorsi e vado più veloce che sto finendo il tempo. Infine, due voci di investimento che vengono integrate in corso d'opera, 255.000 euro di avanzo destinati a opere complementari al centro fiere e quasi 55.000 euro per l'adeguamento dei prezzi dei materiali della piscina comunale di cui parlavo prima. Chiediamo alla Giunta che ci venga quindi fornito il quadro economico aggiornato di entrambe le opere. Costo iniziale autorizzato e costo attuale, così che tutti possiamo capire l'entità complessiva degli scostamenti che sono avvenuti nel tempo. Arrivo al punto 10, che è l'ultimo punto oggi di questa discussione congiunta, la verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio. E questo punto è quello che dei tre punti offre il quadro più completo sulla reale situazione finanziaria dell'ente. La verifica degli equilibri ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, solo che più andiamo avanti con le delibere e più la situazione si complica. Il primo punto, quello che noi consideriamo più grave, riguarda proprio la cassa reale del comune, di cui ho già parlato due volte in questo intervento, ma ora finalmente arrivano i numeri esatti. Nel verbale dei revisori è riportata la composizione della cassa alla data della verifica. Il conto ordinario, cioè la cassa libera dell'ente, non risulta positivo, ma risulta negativo per circa 2 milioni. Il totale complessivo appare, però, positivo solo perché a quel numero negativo si sommano oltre 5,6 milioni di euro di somme vincolate, come fondi da trasferimenti, fondi PNRR, fondi da prestiti, che per loro natura, lo sappiamo bene, non dovrebbero coprire la spesa corrente libera dell'ente. Proverò a essere più chiara. Se noi oggi guardiamo alla cassa realmente disponibile, il comune di Macerata è oggi in rosso di oltre 2 milioni di euro e a questo si aggiunge che il confronto tra incassi e pagamenti complessivi rispetto alla previsione di cassa iniziale mostra una differenza negativa di circa 770.000 euro e i revisori, riprendendo la relazione del dirigente ai servizi finanziari, scrivono che già inizio anno era stata prospettata per tutti i primi 9 mesi del 2026, cito, ripeto che non sono io a parlare, una dinamica fortemente negativa della cassa con un ricorso pressoché costante all'anticipazione di tesoreria. Non stiamo parlando di un imprevisto, ma di una condizione pianificata per 3 mesi consecutivi. Lo stesso ricorso all'anticipazione da 25 milioni di euro di cui parlavo prima al punto 8. Quindi chiediamo alla Giunta di dirci con chiarezza da quanti mesi il conto ordinario si trova in territorio negativo e quale sia la previsione realistica di rientro in equilibrio. Il secondo punto è una contraddizione diretta che abbiamo riscontrato confrontando i due documenti. Nella narrativa della proposta di delibera, l'ente dichiara che il fondo di riserva presenta uno stanziamento congruo e in ossequio ai limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL, ma il verbale dei revisori scrive l'esatto contrario. L'importo disponibile nel fondo di riserva, pari a 100 all'incirca 30.000 euro, è inferiore al limite previsto dall'articolo 166 TUEL e i revisori chiedono espressamente all'ente di adeguarlo. E questo è un punto fondamentale, quindi vi chiedo, colleghi, di seguirmi bene, perché la Giunta ha scritto nella propria proposta un'affermazione che il proprio organo di controllo interno smentisce esplicitamente nello stesso frangente temporale. Quindi noi chiediamo che questa discrepanza venga chiarita e corretta a verbale. Il terzo punto riguarda un tema che i revisori definiscono testualmente ormai improcrastinabile. Esistono posizioni creditorie strutturali del Comune, principalmente verso l'APM e verso altri enti del settore pubblico, che non sono legate soltanto ai ritardi di rendicontazione del PNRR, ma rappresentano un reale problema di fondo. Chiediamo alla Giunta di quantificare pubblicamente l'entità di queste posizioni creditorie e di indicarci anche la tempistica e le modalità con cui intende risolverle. E il quarto punto è forse il più significativo dal punto di vista politico, perché non è una nostra interpretazione, ma è una richiesta esplicita, ripetuta per ben due volte nello stesso verbale da parte dell'organo di revisione. I revisori scrivono che è indispensabile programmare e avviare tempestivamente l'attuazione di un piano di risparmio che coinvolga sia spese strutturali, come ad esempio personale e servizi in appalto, sia spese discrezionali, come contributi ed eventi. E le ragioni sono tre. La moratoria dei mutui post-ISMA, che vale circa 2 milioni di euro l'anno e che potrebbe non essere rinnovata. Le opere realizzate con il PNRR comporteranno, una volta completate, maggiori costi di gestione. Le politiche restrittive di finanza pubblica ridurranno ulteriormente le risorse disponibili. I revisori raccomandano di ridurre quindi la spesa corrente sui servizi in appalto, ridurre la rigidità strutturale del bilancio, incrementare la riscossione dei residui e ridurre o addirittura azzerare il ricorso a nuovi mutui. Quindi noi vi chiediamo se esiste una bozza di questo piano di risparmio e, se sì, quando verrà presentata in consiglio. Se non esiste, quali sono le ragioni del ritardo? Ho concluso. Il quinto e ultimo punto riguarda la velocità di riscossione dei crediti dell'ente. Solo il 40% dei residui attivi risulta incassato alla data della verifica, su un totale di circa 34 milioni di euro ancora da riscuotere. E questo oggettivamente è un dato molto basso ed è direttamente collegato al problema di cassa di cui parliamo dall'inizio di questo mio lungo intervento. Più lentamente si riscuote, e questo è ovvio, più a lungo il Comune deve fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Presidente, ho terminato. I tre punti che abbiamo appena discusso ci raccontano chiaramente la stessa storia vista da tre angolazioni differenti. Un ricorso strutturale e non congiunturale all'anticipazione di tesoreria, una cassa libera oggi in territorio negativo per oltre 2 milioni di euro, un fondo di riserva che secondo i revisori è sotto la soglia di legge, nonostante quanto invece dichiarato dalla Giunta, posizioni creditorie irrisolte e la richiesta esplicita, che non è ancora stata riscontrata, di un piano di risparmio strutturale. E a questo si aggiunge un metodo, cioè quello della variazione d'urgenza discussa in apertura, che ancora una volta, lo sottolineo, relega il Consiglio a un ruolo di ratifica anziché di reale partecipazione. Noi non contestiamo la necessità tecnica di questi atti nei termini di legge che ne impongono l'approvazione, lo sappiamo, entro oggi. Contestiamo che a questo Consiglio e alle cittadine e cittadini che ci seguono da casa e che noi rappresentiamo non sia stata data un'informazione sufficientemente trasparente e tempestiva su alcuni degli aspetti più delicati dei conti dell'ente, aspetto che, lo ribadiamo, non sono la nostra interpretazione politica, ma emergono chiaramente dall'organo di revisione. Quindi chiediamo che tutte le risposte che vengono fornite oggi vengano messe a verbale e ci riserviamo, sulla base di quanto emergerà da questo dibattito, di valutare la nostra posizione di voto in merito ai tre punti. Grazie.
5: Grazie alla consigliera Verdicchio. Il consigliere Narciso Ricotta, prego.
8: Ma ringrazio la collega Verdicchio per una puntuale.
5: Mi spegne il microfono, consigliera Verdicchio, grazie.
8: Per la puntuale disamina che ha fatto e che quindi io non tratterò perché l'ha fatta in maniera puntuale. Io invece vorrei parlare un po' più dei criteri. Le variazioni d'urgenza, caro consigliere Tombesi, ne abbiamo parlato in commissione, c'è poi la discussione sul regolamento di contabilità, si dice il parere dei revisori chiediamolo in consiglio, non quando la giunta fa le variazioni d'urgenza, perché ci si è detto in commissione se è urgente, è urgente, no? Se c'è stata una frana e c'è da mandare quello con la ruspa a sistemare, che facciamo? Aspettiamo il parere? E c'è una logica questo. Poi vediamo che sull'urgenza c'è San Giuliano, sempre il 31 agosto, tutti gli anni. Non è che capita che sposta, capita a sorpresa. C'è le spese per le elezioni, vengono fissate mesi prima. C'è il trattamento di fine mandato del sindaco, si sa che c'è, per legge. Diciamo, non era previsto quello della Piccioni, che è entrata e uscita al volo, ma quell'altro non era previsto, no? Ho visto che non ha colto l'ironia, Presidente. Scherzo. Voglio dire, non c'è, cioè questa urgenza purtroppo spesso viene trasformata in questioni ordinarie che uno se le prepara prima e se le fa. Quindi il discorso di non chiedere il parere dei revisori dei conti quando la Giunta assume le variazioni d'urgenza diventa una criticità. Perché spesso c'è il rischio di farne, adesso non voglio essere cattivo, però anche in buona fede un abuso. Per cose che sono prevedibili, perché poi si mucchia, perché poi arriva alla fine, è tardi, eccetera, però non c'è l'urgenza su tutto questo. Questo è un punto. Poi c'è l'altra questione del cratere APM. No, cratere Sisma, cratere APM. 3,7 milioni. E la vice sindaca ci dice con tutta serenità che ci siamo incontrati, adesso l'APM si efficienta, Virgili, si efficienta, quindi guadagna di più e ce l'hai 3,7 milioni. Allora, non funziona così. Occorre una strategia straordinaria di fronte a una situazione grave ed eccezionale. Anche in considerazione del fatto che la PM non ha davanti a sé periodi rosei, perché il gestore unico idrico, piano piano, con tutti i ritardi, oggi avete rinviato la delibera perché non era venuta in commissione, per l'ennesimo parere dove spenderemo altri soldi per altri colleghi che forniranno altre consulenze mentre quelle precedenti erano state bocciate dalla Corte dei Conti, però un giorno si farà. Noi speriamo che sarà pubblico, potrebbe, come state facendo, anche portare direttamente invece ad un privato, però l'APM, quella gestione che è la principale fonte di guadagno dell'APM, la perderà. Quindi non è che dici il futuro è roseo, il futuro è grigio, e quindi pensare che con un piano di razionalizzazione dei costi eccetera, l'APM possa restituire 3,7 milioni. È impensabile. Questo è il vero problema dell'APM. Quindi non si può affrontare questo tema con strumenti ordinari. Ma io dico di più, bisogna ripensare proprio il ruolo dell'APM alla luce del gestore unico idrico, alla luce di tutta una serie di circostanze, bisogna in qualche modo reinventarsi una nuova APM. Questo è quello che c'è da fare. All'interno di questo ragionamento complessivo, cercare di spalmare e far rientrare questo grave debito. Perché questo debito non è che, questo debito deriva dal fatto che la PM non ha pagato i canoni di gestione delle conduzioni idriche. Non è che si è creato così. Allora mi chiedo ai recenti presidenti della PM, perché questo? Perché non è stato pagato? È un tema questo, penso, no? E la soluzione, lo dico alla Giunta, non può essere la più facile, quella che ho sentito transitare. Vendiamo le farmacie e pare patta. No, perché perdiamo un patrimonio pubblico che deve rendere un servizio. Qui l'altro giorno, non mi ricordo chi, nell'illustrazione delle linee di programma, l'assessore Tasso dice, tu hai illustrato comunque chi ha illustrato le linee di programma sulla PM diceva giustamente, la farmacia è un punto sanitario del territorio. D'altronde non c'è il medico di guardia e l'ospedale sta come sta, se stai male almeno c'è la farmacia, no? Qualcosa, una risposta te la può dare. Quindi non è la risposta più facile che ho sentito appunto girare, vendiamo le farmacie e siamo tutti a posto. No, bisogna fare un piano industriale per l'APM serio che permetta di sanare il debito, ma che metta anche una prospettiva nuova e futura all'APM in un contesto che oramai è cambiato radicalmente da quando fu fondata all'epoca. Questo è amministrare e avere il coraggio di gestire le situazioni che ci si presentano, se no il resto è tirare a campare e vediamo domani, dopodomani, e siamo arrivati a 3,7. Grazie.
5: Grazie al consigliere Narciso Ricotta e al consigliere Andrea Blasin.
9: Grazie Presidente, colleghi consiglieri, assessori, sindaco e chi ci ascolta. Allora, in merito alla prima delibera, la 48, siamo chiamati a ratificare la variazione d'urgenza adottata dalla Giunta con la deliberazione del 9 luglio, un atto che tocca alcuni punti importanti della gestione finanziaria e della programmazione dei servizi della nostra città. Pur riconoscendo la necessità tecnica di quest'atto, ritengo doveroso analizzare i contenuti dello stesso. Innanzitutto è bene sottolineare che questa delibera recepisce le indicazioni della Corte dei Conti per le Marche, la delibera 89. Grazie a questo chiarimento l'amministrazione può utilizzare quote di avanzo accantonato e destinato, come circa 39.000 euro per il trattamento di fine mandato del sindaco e 250.000 per la manutenzione del patrimonio, anche in presenza di anticipazioni di tesoreria. Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale per garantire la regolarità dei conti. Tuttavia balza agli occhi la gestione della spesa corrente, in particolare l'incremento di 520.000 euro per le utenze. Analizzando i dati vediamo che questo rincaro pesa per circa 230.000 euro sulla segreteria generale e per 200.000 euro sui servizi scolastici. È una cifra importante e se da un lato è un atto dovuto per garantire il funzionamento di uffici e scuole, dall'altro ci impone di non limitarci a subirlo e a subire passivamente i costi energetici. In questo senso però considero un segnale positivo l'investimento previsto per il Matco Working, dove si interverrà con un impianto fotovoltaico e l'impermeabilizzazione del tetto per abbattere i futuri costi di gestione. Spero che questa logica di efficientamento diventi uno standard anche per tutti gli altri immobili comunali. Passando alla programmazione dei servizi, questa variazione integra il programma degli acquisti con affidamenti di lungo periodo che sono importanti per la nostra comunità. Mi riferisco alla gestione del palazzetto dello sport, per la quale è previsto un impegno di 371.000 euro su 66 mesi, alla piscina di via Pagnanelli con uno stanziamento di 261.000 euro, ai servizi legati alla polizia locale come la gestione delle violazioni del codice della strada e il servizio di rimozione dei veicoli. Questi non sono semplici storni di bilancio, ma la base su cui poggerà l'offerta sportiva e la sicurezza stradale dei prossimi anni. È proprio qui che il ruolo del Consiglio deve essere centrale. Dobbiamo assicurarci che questi affidamenti non siano solo coperture finanziarie, ma strumenti per elevare la qualità dei servizi che vengono offerti ai cittadini maceratesi. Infine, non possiamo ignorare l'adeguamento dell'anticipazione di cassa a 25 milioni di euro. È un'operazione che dà ossigeno ai pagamenti dell'ente, ma che richiede un monitoraggio politico-amministrativo rigoroso affinché non diventi una condizione strutturale. Per cui voterò favorevolmente a questa delibera 48, ma chiedo che la Giunta e la struttura lavorino affinché l'urgenza torni ad essere un'eccezione, non una routine, perché una programmazione stabile rafforza il ruolo del Consiglio e migliora la qualità delle decisioni che vengono attivate e prese. Passo alla successiva, che è la 43 sull'assestamento di bilancio. Rappresenta una tappa fondamentale per garantire il mantenimento del pareggio di bilancio e la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita. Intervengo per offrire alcuni spunti di riflessione che spero possano essere utili a ottimizzare la gestione delle risorse dell'ente. Un primo suggerimento riguarda la gestione della liquidità. Dallo studio del prospetto emerge uno storno di 100.000 euro destinato agli interessi per anticipazioni di tesoreria. Questo dato ci indica che il ricorso alla cassa è superiore a quanto inizialmente stimato. Il mio consiglio è quello di avviare un monitoraggio ancora più puntuale dei flussi d'entrata, cercando di accorciare i tempi di riscossione. Ridurre l'esposizione verso il tesoriere ci permetterebbe di risparmiare su questi oneri finanziari, liberando risorse per altri servizi. In merito alle opere pubbliche, osserviamo l'applicazione di 250.000 euro di avanzo per opere complementari al centro fiere. È un investimento importante che certamente servirà a migliorare la struttura, ma come suggerimento sarebbe auspicabile affinare ulteriormente la fase di progettazione iniziale. Prevedere queste necessità complementari già nei quadri economici originari ci consentirebbe di utilizzare l'avanzo in modo più strategico e meno frammentato. Sempre in un'ottica di programmazione, noto l'accantonamento di 128.000 euro per gli arretrati del CCNL del personale. Sappiamo che si tratta di oneri obbligatori e giusti verso i dipendenti, ma il consiglio è prevedere, ove possibile, accantonamenti più graduali nei bilanci di previsione, così da non dover intervenire con storni consistenti in fase di assestamento. Un'ultima nota sulla TARI che abbiamo già discusso: l'adeguamento basato sul PEF mostra un dinamismo nelle entrate e nelle spese del ciclo dei rifiuti. Occorre mantenere alta l'attenzione sull'efficienza del servizio affinché le componenti perequative introdotte per il triennio non pesino eccessivamente sulle previsioni correnti. Concludo riconoscendo il lavoro tecnico svolto dagli uffici, che ha portato a pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, e l'obiettivo di queste osservazioni è appunto stimolare una gestione che miri non solo al pareggio formale, ma a una sempre maggiore efficienza finanziaria, riducendo gli oneri passivi e migliorando la decisione della programmazione delle nostre opere pubbliche e dei nostri servizi. Quanto tempo c'ho? Infinito, ok. Allora passiamo all'ultima deliberazione, la 45, riguarda appunto il mantenimento degli equilibri generali di bilancio e la gestione, sia la gestione che di competenza, che quella corrente che in conto capitale, dovrebbe chiudersi con un saldo non negativo al termine dell'esercizio. La spesa corrente assestata è di circa 79 milioni di euro e trova copertura, ma è importante sottolineare come questa stabilità

0: che quest'anno portano il volume degli investimenti alla cifra di 88 milioni. Il paradosso è evidente: per rispettare i tempi stringenti del PNRR e i vincoli, l'ente è stato costretto a anticipare ingenti somme in attesa dei rimborsi. Questo comporta un ricorso costante all'anticipazione di tesoreria, con i relativi costi e rischi di liquidità che ne conseguono. Non possiamo ignorare, oltre al PNRR, anche le posizioni creditorie strutturali, in particolare quelle verso APM, che attendono ancora soluzioni definitive. Quindi il futuro ci pone di fronte a tre rischi concreti: la fine della moratoria dei mutui Sisma del 2016, quindi la sospensione dei pagamenti dei mutui, che vale circa 2 milioni l'anno; i costi di gestione del post PNRR, cioè la realizzazione delle nuove opere, comporterà inevitabilmente maggiori costi di manutenzione e gestione che dovremmo essere pronti a coprire; e le spinte inflazionistiche e le politiche restrittive della finanza pubblica, che credo ulteriormente ridurranno i margini di manovra. Per cui, alla luce di questo, l'azione amministrativa dovrebbe, a mio avviso, agire su tre linee, cioè l'efficienza e il risparmio. Cioè, occorre attuare un piano di risparmio serio che incida non solo sulle spese discrezionali, eventi e contributi, ma anche su quelle strutturali, come personale e gli appalti di servizi, anche attraverso soluzioni gestionali innovative, quindi non semplicemente tagli lineari. La riscossione e i crediti: dobbiamo potenziare l'efficacia nel reperimento delle risorse e nella gestione dei residui attivi, risolvendo una volta per tutte le pendenze con gli enti del settore pubblico. Infine, il monitoraggio del debito: la sospensione delle rate dei mutui ha aumentato lo stock del debito nel medio termine, serve un monitoraggio costante sulla sostenibilità finanziaria per evitare di ipotecare il futuro delle prossime generazioni. In conclusione, approviamo questa e le altre delibere, consci che la tenuta dei conti oggi sia il risultato di contingenze favorevoli che però potrebbero domani non ripetersi. La vera sfida sarà garantire la stabilità quando il paracadute dei fondi straordinari e delle moratorie verrà meno. Grazie.
1: Grazie al consigliere Blarasin. Il consigliere Alberto Cicarè, prego.
2: Sì, grazie, buonasera. Anch'io non mi addentro nelle considerazioni più specifiche elencate dalla collega consigliera Verdicchio. Rispetto a quanto detto dalla collega, mi sento però di fare un aggiustamento, nel senso che io credo che, dico che mi concentrerò sulla delibera, sulla verifica degli equilibri di bilancio, mi sento di apprezzare il contenuto della relazione del dirigente dei servizi finanziari, che è molto chiara, molto trasparente, direi coraggiosa, rispetto al lavoro che invece hanno fatto in questi anni i revisori dei conti, che è un lavoro di tipo piuttosto ragionieristico, che in tutti questi anni non hanno prospettato effettivamente quello che un pochino ha detto adesso il consigliere Blarasin, cioè la situazione a cui stiamo andando incontro. Allora io vorrei fare una specie di metafora. Si dice adesso il comune deve utilizzare una contabilità di tipo quella utilizzata dalle imprese, ma in realtà il comune, no, può essere considerata una famiglia, una grande famiglia che deve affrontare spese e gestire gli introiti. Allora, come si trova questa famiglia? Si trova con dei debiti che per il momento, per delle norme, non deve pagare, degli notevoli debiti, che non si sa quando si sbloccheranno questi debiti. Allora, io è da ormai, gli altri consiglieri che c'erano gli anni precedenti lo sanno, ho sempre puntato l'attenzione su questa moratoria dei debiti per il sisma che stiamo portando avanti negli anni senza prendere nessun tipo di provvedimento a sostegno, che quest'anno è di 2 milioni di euro, con cui paghiamo le utenze, con cui paghiamo il trasporto pubblico, quindi spese indifferibili.

0: possibili e che quando inevitabilmente terminerà questa moratoria ci cadranno sopra, e dopo sarà curioso capire come poter affrontare queste spese obbligatorie. Il comune ha comprato un'auto di grossa cilindrata e le spese PNRR indicate dal dirigente Castellani, e dovrà spendere per assicurazione, bollo, benzina. Il comune, questa famiglia, dovrà affrontare spese in aumento per causa dell'inflazione, dovrà affrontare una restrizione degli introiti per i vincoli della finanza pubblica. Non c'è il presidente. Il comune, questa famiglia, ha un conto corrente che va in rosso perché deve anticipare le spese, e non si sa quando i propri debitori, in particolare lo Stato, per il PNRR la rimborserà. Infine, questa stessa famiglia ha dei crediti nei confronti del proprio coinquilino che però non paga. Allo stesso tempo questa famiglia ha un debito, per esempio, nei confronti di Cosmari, 2.300.000 euro, che grava sul suo capo. Allora io credo che ce la dobbiamo dire tutta. In questi anni questa famiglia ha vissuto sopra le proprie possibilità, e allora, come suggerisce il dirigente Castellani, occorre che questa famiglia faccia una grossa revisione della propria situazione economica, finanziaria, delle potenzialità di sviluppo, e forse nelle linee di mandato ci sarebbe dovuta essere una importante parte dedicata a come reperire i fondi, a come migliorare il sistema di spesa, perché quello che dobbiamo affrontare da qui ai prossimi anni è una situazione particolarmente complessa che andrà affrontata e andrà programmata. Quindi io annuncio il voto favorevole a questa delibera sulla verifica degli equilibri di bilancio, perché la trovo particolarmente centrata, perché evidenzia la situazione reale delle finanze di questa famiglia grande che è il comune. Grazie.
1: Grazie al consigliere Alberto Cigarè. La consigliera Copparoni.
2: Grazie Presidente, colleghi consiglieri, Giunta, e un saluto a chi ci segue da casa. Affronto due temi in modo sintetico, perché nei dettagli sono già entrati i miei colleghi, ma vorrei entrare nel vivo di alcuni aspetti che riguardano la quotidianità di alcuni dei nostri cittadini. Il primo è l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità. Sono previste maggiori risorse, ma la mia domanda è: sono sufficienti? Troppe famiglie, come sappiamo, sono ancora costrette a ritirare i figli da scuola in anticipo per mancanza di copertura di assistenza all'autonomia sull'intero orario scolastico, e è di fatto una negazione del diritto allo studio. Spero che di questo sia stato tenuto conto. È una domanda, non è nulla di che.
1: Faccio l'intervento.
2: Una domanda. Spero che di questo sia stato tenuto conto per la distribuzione appunto delle risorse. Per quanto riguarda i servizi ausiliari all'istruzione, che crescono di 200.000 euro, uno degli aumenti più consistenti della variazione, ma la maggior parte di queste risorse servono per coprire il maggior costo delle mense scolastiche. Una sicuramente spesa necessaria, non la contesto, ma ecco, questo mi chiedo, non poteva essere previsto? Comunque il quadro è quello di un sistema che rincorre l'inflazione senza un disegno di sviluppo. Penso a nuovi posti negli asili nido, collaborazioni strutturate tra scuole e territorio, temi che non sono stati affrontati nelle linee di mandato. E aggiungo, per quanto riguarda la manutenzione degli spazi scolastici, l'ufficio tecnico è, come sappiamo, oberato di lavoro, con sempre meno operai, il numero è diminuito nel corso del tempo e gli interventi arrivano, se arrivano, in ritardo. A questo si aggiunge anche il tema del raffrescamento delle aule scolastiche, degli spazi scolastici, ormai non più rinviabile. E studenti e personale non possono più aspettare per vivere comunque in ambienti che siano per loro dignitosi. Ecco, quindi chiedo se siano state pensate delle risorse adeguate anche per questo. E di conseguenza le mie domande sono, in sintesi, queste: se queste questioni troveranno risposta in virtù del fatto che ci sono stati degli aumenti e quindi dei debiti consistenti, e perché questa mole di variazioni, quindi gli aumenti, i debiti, non sono stati previsti prima nei quadri economici originari. Questo lo dico nell'ottica della collaborazione più volte richiamata in quest'aula. Dopo il deserto di mercoledì, avendo sentito qualcuno parlare di noi nuovi della minoranza, dico questo: che noi ci siamo con una postura, penso che lo stiamo dimostrando, corretta, leale e responsabile. Non basta, lo so, è ancora presto. Però dateci tempo e lo dimostreremo con ancora più determinazione. E termino rivolgendomi al sindaco. Abbiamo ascoltato parole indecorose con riferimenti a genitali maschili. Non ci scandalizziamo, ovviamente, perché siamo tutti adulti. Però credo che questo non sia un linguaggio istituzionale e non sia nemmeno da adoperare nel luogo del buon governo, e spero che questo non accada più. Ecco, grazie.
1: Grazie alla consigliera Copparone. Ma quando si è verificato questo fatto?
2: Ma si è verificato qui.
1: Non ho capito, mi scusate. Martedì? Io personalmente non ho sentito niente di questa cosa, quindi non. Io. Vabbè. Consigliere Marco Caldarelli, a lei la parola.
3: Buonasera a tutti, grazie Presidente, grazie Rossano per il microfono. Due o tre considerazioni. Prima di tutto i complimenti alla vice sindaco Francesca D'Alessandro, sia per la presentazione di tre delibere piuttosto complesse relative al bilancio, cosa ovviamente alla quale non è abituata, non essendo la materia che segue, che mi pare che abbia fatto in maniera molto precisa ed accurata. Ma soprattutto faccio i complimenti perché forse per la prima volta negli ultimi anni non ha nascosto la polvere sotto al tappeto. Le questioni campali del bilancio del Comune di Macerata, cioè il ritorno in anticipazione di tesoreria e il debito di APM, sono state esplicitamente presentate all'Assise. E credo che questo vada nel senso auspicato di una maggiore responsabilizzazione del Consiglio, il quale deve essere reso edotto di ciò che va ovviamente molto bene e anche di ciò che tanto bene non va. Quindi davvero complimenti. Debbo semplicemente aggiungere alcune cose che credo possano essere interessanti. I revisori dei conti, un po' tipo Cicerone che concludeva ogni discorso con Cartago delenda est, insistono sul fatto che appare necessario per il Comune di Macerata cominciare a programmare un rientro dei 2 milioni di anticipazione della somma della sospensione dei mutui causa sisma. Mi pare che la questione sia decisiva. Credo che in considerazione anche di quello che ricordava Alberto Cigarè, il consigliere Alberto Cigarè, se quelle somme dovessero essere o continuano ad essere utilizzate per spese periodiche strutturate e non eludibili, diventa un problema di cassa, un problema di cassa e un problema di spesa corrente. Quindi è bene forse ragionare su come ristrutturare il bilancio in modo tale che si possa assorbire questo colpo che prima o poi ovviamente dovrà arrivare, anche perché poi lo sollecita il Collegio dei Revisori. Mi pare anche molto interessante l'approfondimento che è stato fatto sulla circostanza che l'anticipazione di tesoreria dipenda anche dal fatto che siamo costretti come comune ad anticipare i SAL prima che arrivi il finanziamento da parte del Ministero o da parte di altri enti che hanno finanziato l'opera. A questo riguardo, come molti di voi sanno, qualcuno lo ha già accennato, è una sorta di anticipazione obbligatoria. Se arriva il SAL, contrattualmente l'ente è costretto a pagare nei termini che ha previsto contrattualmente. Quindi se da un lato è un fatto positivo che arrivi il SAL, perché significa che un pezzo di lavoro è stato fatto, è altrettanto necessario che vada pagato, forse può essere opportuno, e lo segnalano anche i revisori in due o tre punti, opportuno monitorare la gestione delle rendicontazioni, accelerarle nei limiti del possibile, monitorando appunto il flusso di cassa e tutte le rendicontazioni che vengono depositate, inserite, caricate nel portale. So che gli enti comunali possono utilizzare un altro strumento, che è quello di cercare di ottenere dall'ente finanziatore il massimo finanziamento possibile. So che gli uffici in questo senso si sono sempre adoperati e debbono probabilmente continuare a farlo. Per molte opere è addirittura ammesso un finanziamento fino al 90%, ciò consente un miglioramento complessivo della cassa e allo stesso tempo evita il problema dell'anticipazione di tesoreria. Qualche comune ha anche studiato il sistema di farsi anticipare le somme da Cassa Depositi e Prestiti. Credo che i tassi offerti però possano essere per certi versi peggiori rispetto a quello che noi paghiamo come anticipazione di tesoreria. È un problema serio al quale bisognerà far fronte, credo, con finanziamenti probabilmente di origine statale, perché la clausola if and when, che in altri paesi anglosassoni prevedono, cioè io ti pago l'opera quando mi arrivano i soldi del finanziamento, nel sistema italiano è considerata nulla, quindi non può essere applicata. E questo da un punto di vista finanziario rappresenta un problema. Sulla questione previsione di determinate somme, perché vengono accantonate ora, una parte delle somme oggetto dell'ultima variazione di giunta, gli oneri previdenziali vanno accantonati se c'è una domanda. Ovviamente è difficile prevedere che qualcuno faccia la domanda, quindi li accantonano a seguito di domanda, quindi non c'è, credo, nessun inadempimento da parte dell'ente sotto questo aspetto, perlomeno. Sull'ultimo tema molto suggestivo dei residui attivi, chi l'ha anticipata in Consiglio Comunale l'ha sempre avuto particolarmente a cuore, Roberto Cherubini, che saluto, probabilmente ci segue, fece il primo intervento in Consiglio Comunale, non nella precedente consigliatura ma in quella ancora prima, sostenendo che fosse allora, ma che sia anche oggi, necessario seguire con maggiore attenzione, la maggiore attenzione possibile, l'incasso dei crediti. Il che è vero, l'ammontare di 30 milioni è un ammontare apparentemente piuttosto significativo, però siamo abbastanza in linea con comuni analoghi. È un problema di tutti. Quale problema abbiamo noi? Quello che avete evidenziato del credito nei confronti della società partecipata, che ha richiamato anche la vice sindaco. Quello è un problema. La soluzione è complicata, e c'è un problema parallelo. Noi siamo creditori nei confronti di APM, molti comuni sono debitori nei confronti di Cosmari. Tant'è vero che poi Cosmari deve scontare anche importanti conseguenze negative dal fatto che non incassa quello che dovrebbe dai comuni che partecipano alla società. Quindi è un po' un serpente che si morde la cola. Devo dire, fra l'altro, e questo penso sia forse questa sia l'unica occasione nella quale l'ufficio tributi del comune di Macerata possa avere il meritato palcoscenico, perché in genere, perlomeno nella città, l'ufficio tributi non è visto con particolare simpatia, ovviamente, perché schiede soldi, però il comune di Macerata ha migliorato gli incassi in modo impressionante da quando ha acquisito il recupero di crediti all'interno. Quindi una parte dei crediti complessivi oggi entrano come somme e quindi fanno cassa anche grazie al lavoro dell'ufficio tributi. Quindi faccio i complimenti, voterò tutte e tre le delibere, faccio i complimenti al vice sindaco, a tutta la giunta che ha predisposto il lavoro, ma ovviamente al dirigente Castellani e, per l'ultimo motivo che adesso ho esplicitato, anche alla dottoressa Capuano per il lavoro che ha fatto per favorire questo vantaggio, almeno in termini di cassa e in termini di equilibri di bilancio. Grazie.
1: Grazie al consigliere Marco Caldarelli. Consigliere Luciano Pantanetti, prego.
4: Grazie Presidente, signor Sindaco, signori e signor consiglieri, assessori presenti. Allora, nel rispetto di quanto suggerito dal Presidente, farò un intervento estremamente, come dire, stringato, come dire, considerando Ungaretti una sorta di prolisso, quindi cercherò di essere veramente breve. La prima questione, la questione dell'anticipazione, dell'urgenza e del prelievo dal fondo di riserva. Ora, io l'urgenza non l'ho individuata, non l'ho vista, anche perché nella delibera si fa riferimento a un'altra delibera di giunta, che io qui non ho visto e non sono in grado di valutarla in modo, come dire, specifico, e chiedo cortesemente alla Presidenza del Consiglio, ad adiuvandum, proprio per rendere il lavoro di noi consiglieri comunali meno complesso e meno complicato, laddove si fa riferimento a qualche altro atto normativo o comunque sia deliberativo, di allegarcelo, anche perché non è facile poi riuscire a trovare le delibere in una materia così complicata e complessa come quella che oggi stiamo trattando in seno a questo Consiglio Comunale. Allora, questa è anticipazione. Ora, debbono avere le caratteristiche dell'urgenza, debbono coprire la spesa corrente o eventuali altri, come dire, insufficienze di spesa, anche se vuol dire, rimane nell'alveo della spesa corrente. Ora, nella specifica che ci è stata fatta in merito a detti prelievi, io, così, in virtù di quello che è riportato nel testo di questa delibera, ribadisco, non ho la delibera di giunta, è stata fatta quando non ero consigliere comunale, quindi non lo so, ma le peculiarità, le caratteristiche dell'urgenza me le dovete spiegare. Io non riesco a individuarle, e non lo dico io, l'ho detto precedentemente l'assessore Ricotta, ma in qualche modo anche, scusate l'errore, il consigliere Ricotta, ma lo dice anche e lo sottende nel suo intervento anche il consigliere Blarasin e in qualche modo anche lo stesso consigliere Caldarelli, nella sua esposizione così forbita, sottende in qualche modo qualche criticità che si è manifestata in seno a questa discussione. Cerco di spiegare. L'anticipazione dei SAL o delle fatturazioni del PNRR, signori, non è una cosa imprevista, imprevedibile e non in qualche modo programmabile, per una ragione molto semplice, cioè quello che è l'evoluzione dei lavori di ogni singolo intervento è sotto gli occhi sia dell'ufficio tecnico, che comunque sia lo presiede e lo controlla, sia anche sotto gli occhi dell'amministratore competente. È vero che l'amministrazione oggi viene cambiata, è un'altra amministrazione, ma abbiamo lo stesso sindaco e abbiamo una continuità amministrativa che si è manifestata con la vittoria del centrodestra a Macerata. Il fatto di, non vorrei essere ripetitivo, però vorrei in qualche modo stigmatizzarli questi elementi, cioè la previsione dell'indennità spettante al sindaco per la fine del mandato non è una questione che non poteva essere prevista o prevedibile, e quindi avrebbe dovuto essere oggetto, visto che si andava, vuol dire, a fine corsa dopo 5 anni e mezzo di questa, della precedente consiliatura, nella previsione di una spesa che comunque sia sarebbe arrivata. Non, come dire, tedio questa assise con un ulteriore elemento, ma la caratteristica dell'urgenza. Cioè l'urgenza la trovo in altre situazioni, non le trovo in quelle che sono state identificate in questa delibera, e per questo motivo non mi sento di ratificarla, non ho gli elementi per poterlo fare, e ad oggi, elemento fondamentale, manca quel requisito d'urgenza che è la base fondamentale dell'impalcatura di questo istituto. Quindi dal mio punto di vista non può essere votata. Politicamente, io, come dire, ho ascoltato con molta attenzione sia l'intervento del consigliere Blarasin sia l'intervento del consigliere Caldarelli, e non lo dico io che c'è una carenza di programmazione, lo dicono loro. Poi il gioco delle parti, voi fate parte della maggioranza, noi facciamo parte della minoranza, quindi voi voterete a favore, noi voteremo contro, ma la carenza assoluta di una programmazione seria manca, non c'è. Se oggi ci troviamo in questo stato di cose è perché probabilmente chi ha governato nei 5 anni precedenti non ha in nessun modo previsto quelle che erano, come dire, gli indici e le segnalazioni che dovevano essere verificate, accertate e in qualche modo risolte. L'anticipazione non ha, ripeto, le caratteristiche per poter essere votata. Per quanto riguarda il resto, voglio dire, mi rifaccio a quello che dice il revisore di conti, sì, va bene tecnicamente, tuttavia signori state attenti perché qui dovete far fronte a queste esigenze, il fondo di garanzia in qualche modo è sotto la soglia di legge e ci troveremo di fronte a una serie di spese, e io vorrei capire come affrontarle, che non possono più essere considerate impreviste, imprevedibili e non in qualche modo, come dire, identificabili a priori, e cioè tutti i costi di gestione di tutti quei interventi correlati al PNRR che dovranno essere in qualche modo temperati. Senza considerare che una parte di quei soldi che sono cascati o come sia sono stati destinati anche a Macerata debbono essere restituiti, e con la capacità che noi abbiamo anche, voglio dire, come spesa corrente, se forse dico una stupidaggine, se lo dico qualcuno mi corregga, ma come spesa corrente, e senza considerare oltre a questo anche gli altri interventi che sono gravati, che in qualche modo sono caduti in questa realtà e che vanno ad aumentare in modo spropositato la spesa corrente di questo comune. E allora io mi chiedo, in che modo far fronte? Cioè, pensate di far fronte sulla leva fiscale? In che modo possono essere rispettati gli equilibri di bilancio che ad oggi, in fretta e in furia, voglio dire, con tutti gli aggiustamenti necessari, vengono portati oggi in Consiglio Comunale? Ma la preoccupazione vera è quella di metter mano a un bilancio che definirlo, come dire, incatenato è un eufemismo, poiché la spesa corrente è quella che è, poiché la capacità mutuabile è quella che è. Poi mi chiedo, sindaco, come si farà a fare su palazzetto, perché se non ho la capacità mutuabile mi chiedo anche come posso farlo. Detto questo, io preannuncio che il voto nei confronti di tutte e tre le delibere sarà contrario.
1: Grazie al consigliere Luciano Pantanetti. Io non ho altri interventi. La consigliera Leombruni, prego.
5: Grazie Presidente, buonasera Sindaco, Assessori, consiglieri. Alla domanda, la correzione che si fa nel bilancio di previsione è un errore? No, non è un errore, perché il bilancio di previsione è una previsione fatta molti mesi prima E le variazioni servono perché la realtà cambia strada facendo. Le variazioni servono appunto per adeguare le previsioni ai fatti. Quindi potrebbero essere nuove entrate o uscite impreviste. Arrivano trasferimenti statali o regionali non previsti, oppure emergono spese urgenti e indifferibili. Il preventivo è di natura autorizzatorio, non fotografico. Il preventivo autorizza la spesa entro certi limiti, ma non può prevedere tutto con previsione a 12 mesi di distanza. La variazione allinea gli stanziamenti a quello che succede davvero. La variazione d'urgenza, noi l'ultimo consiglio, se non sbaglio, l'abbiamo fatto a maggio, le elezioni, il primo consiglio che abbiamo fatto di questa nuova legislatura è stato a fine giugno e prima di questo periodo non c'era possibilità di fare altre variazioni, quindi di farla non d'urgenza. Che cosa serve la variazione d'urgenza? Perché la variazione serve per adeguare uno stanziamento di bilancio, altrimenti l'ente non può assumere l'impegno di spesa e questo è il principio di copertura finanziaria. Se il capitolo di spesa non ha risorse sufficienti, qualsiasi atto di spesa sarebbe nullo per mancanza di copertura, quindi crea o integra uno stanziamento su capitoli che altrimenti non avrebbe nessun tipo di fondo. Sblocca la possibilità di impegnare e liquidare quella spesa. Senza la variazione approvata gli uffici non possono procedere e questo porta appunto a questa variazione d'urgenza. Io mi soffermo principalmente sugli appunti che sono stati fatti dai revisori. Sulla variazione di bilancio i revisori danno comunque parere favorevole. Quindi hanno verificato la coerenza dell'atto con il DUP, il bilancio di previsione, il PEG, il rendiconto 2025 e i pareri di regolarità tecnica contabile. Il parere favorevole non è quindi un timbro automatico, è l'esito di un controllo che ha retto. A margine del parere fanno delle raccomandazioni esplicite, quindi uno stretto contenimento nei limiti delle reali e concrete necessità della spesa corrente, con un'azione sistematica di riduzione per ridurre la rigidità del bilancio, il pedisseguo rispetto dei cronoprogrammi di intervento per la spesa in conto capitale. Le due raccomandazioni e revisioni sono di prassi in ogni parere su una variazione di bilancio, un richiamo prudenziale doveroso, non il segnale di una criticità negli atti in esame, anzi, leggendo i numeri e la variazione, gli elementi per sostenere che l'ente si sta muovendo nella direzione giusta indicata ci sono tutti. Sul contenimento della spesa corrente, l'aumento della spesa corrente di 1.700.000 euro circa, non è una spesa libera aggiuntiva, ma in larga parte spesa vincolata e non ricorrente. I 39.000 euro circa dell'indennità di fine mandato è una posta una tantum, accantonata da tempo, che non incide sugli esercizi successivi. I 189.000 euro circa sono fondi FSE per il potenziamento dei servizi sociali, risorse comunitarie a destinazione vincolata, non discrezionalità di spesa corrente dell'ente. Le minori uscite di parte corrente 261.000 e le compensazioni sul titolo secondo mostrano che l'amministrazione sta già operando per compensazione, non per espansione indiscriminata. Il saldo netto di parte corrente della manovra è un valore contenuto rispetto alla dimensione complessiva del bilancio e per due terzi riconducibili a partite vincolate o non ripetibili. Sui cronoprogrammi degli investimenti, anche qui la variazione offre elementi a sostegno, non a smentita, della cautela dei revisori. L'avanzo vincolato utilizzato deriva dal rendiconto della gestione 2025, sono risorse già accertate, non stimate, non c'è rischio di spendere prima di incassare. La stessa delibera di giunta richiama la deliberazione della Corte dei Conti che ha chiarito l'ambito di utilizzabilità dell'avanzo libero. L'ente si è mosso in un perimetro giuridico già validato dalla magistratura contabile, non in una zona grigia. Per il programma fornitore di beni e servizi le coperture sono già individuate e ripartite su 3 esercizi, non concentrati in un solo anno. Questo riduce il rischio di tensione di cassa che le raccomandazioni dei revisori vuole prevenire. L'anticipazione di tesoreria di 25 milioni che genera il grosso del saldo di variazione è per sua natura un'operazione di cassa che si chiude nello stesso esercizio. Le raccomandazioni e revisioni sono condivisibili come principio generale di prudenza, ma nel merito di questa specifica variazione l'ente può dimostrare di muoversi già nella direzione richiesta. Spesa corrente aggiuntiva, in gran parte vincolata e non ricorrente. Avanzo utilizzato su basi già accertate, giuridicamente validate, coperture pluriennali già individuate. Ovviamente il voto favorevole non è quindi un atto di fiducia, ma è una conseguenza logica dei fatti. Per quanto riguarda invece l'assestamento di bilancio, un secondo che arrivo. Anche qui il parere dei revisori. Quindi, come previsto la normativa, la proposta è stata sottoposta all'organo di revisione che ha reso il proprio parere con il proprio verbale. Ha esaminato quindi la proposta, il prospetto di equilibri di bilancio e il dettaglio analitico delle variazioni. La propria istruttoria hanno ripercorso gli stessi atti di programmazione richiamati in questa relazione e hanno verificato il permanere dei singoli equilibri dell'equilibrio generale per ciascuno dei 3 anni del triennio. Le indicazioni dei revisori, quindi pur nel parere favorevole, il Collegio ha accompagnato il proprio giudizio con 3 indicazioni per la gestione dei prossimi mesi. Proseguire con un'azione concreta di contenimento della spesa per migliorare gli equilibri di cassa, rientrare progressivamente nell'utilizzo delle somme a destinazione vincolata, riducendo fino a azzerare il ricorso anticipazione e proseguire con decisione attività di accertamento e riscossione. Si tratta di indicazioni che trovano già riscontro nelle scelte operate con questa variazione. Ed è utile richiamare al Consiglio, quindi sul contenimento della spesa, la manovra non introduce nuova spesa scoperta. Gli storni proposti spostano risorse già stanziate verso voci dove fabbisogno reale più alto a saldo della spesa corrente invariato. Sul rientro dei vincoli di cassa, lo storno di 100.000 euro dagli interessi sul mutuo e gli interessi sull'anticipazione di tesoreria non è un aggravio, ma l'adeguamento della previsione al costo reale dell'anticipazione è già in essere. Condizione necessaria per programmarle con realismo la riduzione nei prossimi esercizi, come richiesto dal Collegio. Anche l'applicazione del solo avanzo vincolato e destinato e non di avanzo libero va nella stessa direzione di rispetto puntuale della destinazione delle risorse. Quindi non emergono ad oggi elementi tali da mettere in dubbio rispetto degli equilibri di bilancio generale e settoriale. La proposta ha ricevuto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del dirigente e il visto di conformità del segretario generale. Anche per queste ragioni quindi noi siamo favorevoli. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, allora volevo dire, no non è questo, scusate. Allora, per quanto riguarda, c'era anche la questione no, dei residui attivi. Da quando noi siamo arrivati in questa amministrazione, i residui attivi inizialmente erano molto ma molto più elevati e nel tempo la macchina delle riscossioni ha funzionato e con gli anni la percentuale di riscossione e di miglioramento è sempre aumentata. per esempio l'anno scorso era al 38,84%, quest'anno arriva al 39,67%. Quindi è un lavoro che è stato fatto fin dall'inizio e abbiamo chiesto proprio noi di andare a lavorare proprio sui residui attivi. Penso di aver detto tutto, grazie.
1: Grazie alla consigliera Leombruni. Io non ho altri interventi. Beh, se la vice sindaco vuole replicare gli interventi, coadiuvato ovviamente dal dirigente laddove ne avesse bisogno.
6: Sì, no, io allora intanto grazie Presidente, ringrazio tutti i consiglieri per i contributi, chiederei magari delle puntualizzazioni, essendo come già stato sottolineato la materia molto tecnica e quindi anche piuttosto complessa. Mi premeva però solo fare una sottolineatura alla consigliera Copparoni, intanto per sottolineare l'incongruenza con quello di cui stiamo parlando, perché per carità è sempre una buona cosa occuparsi di determinati temi, ma ahimè non rientrano nell'ambito del discorso di cui ci stiamo occupando. Lei parla di disabilità, che è un argomento che sta a cuore non solo all'assessorato che ricopro, che insomma di cui mi occupo, ma anche a tutta l'amministrazione comunale. Parla di assistenza all'autonomia delle persone con disabilità, che è una materia, ripeto, molto complessa sia a livello quantitativo che qualitativo, quindi meriterebbe un discorso a parte. Quindi introdurlo in questo contesto in maniera secondo me assolutamente incongrua mi sembra un intervento assolutamente strumentale, e siccome io ho il massimo rispetto di questo argomento mi riservo, quando vuole, di approfondirlo anche insieme a lei, non c'è nessun problema, essendo lei anche un insegnante, quindi ci siamo anche ritrovati più volte ad affrontarlo insieme. Ecco, perché una cosa che dobbiamo scongiurare, e su questo davvero faccio un appello a tutta l'assise consiliare, è di fare e di dare cattiva informazione. Detto questo, vorrei anche fare e dire, sì, una cattiva informazione, consigliera Copparoni, lei l'ha fatto anche pubblicamente attribuendo una attività a questo consiglio, quando invece si riferiva ad un'altra città, nello specifico Civitanova Marche. Ma detto questo, chiudo la parentesi, lei mi parla anche di spazi scolastici, di interventi migliorativi, sempre si può fare di meglio, ma abbiamo investito nell'edilizia scolastica e stiamo dimostrando con degli edifici completamente nuovi, e quindi questa amministrazione ha assolutamente a cuore l'educazione e la crescita dei nostri ragazzi. Per quanto riguarda la refrigerazione, ovviamente ci troviamo di fronte a degli edifici vetusti, quindi non sempre è possibile provvedere in questo senso. Comunque bene che lei, nonostante insomma la incongruità, ripeto, delle questioni da lei poste, sicuramente attenzioneremo anche questa criticità, perché ai nostri ragazzi teniamo tutti. Detto questo, passerei la parola, ringraziandolo per il lavoro svolto, al dirigente. Grazie Andrea Castellani.
1: Prego.
7: Opzione d'ordine.
1: Prego.
7: Allora, io capisco tutto, anche come dire un filino di polemica politica che ci sta a vivificare.
1: Mozione d'ordine per che cosa? Lei
7: mozione d'ordine sull'incongruenza dell'intervento dell'assessora, perché
1: ha risposto
7: non è...
1: a quello che gli è stato chiesto.
7: No, ha fatto una critica metodologica al fatto che quello che gli è stato detto, peraltro nella piena libertà di interpretazione della consigliera, non andava bene, e poi ha risposto nel merito dei contenuti invece che della variazione del bilancio. Ma che razza di modo è?
1: Mi scusi,
7: predichiamo bene e razzoliamo male?
1: Posso parlare?
7: E su, siamo seri.
1: Allora,
7: se cominciamo così non ci arriviamo alla fine dell'anno, perdiamo quintali ogni sessione.
1: L'assessore ha fatto, l'assessore ha risposto alla consigliera Copparoni, poi per quanto riguarda la variazione di bilancio e tutto il resto ha passato la parola al dirigente Castellani, prego. Anche perché gli sono stati fatti pure i complimenti al dirigente Castellani, quindi facciamolo anche parlare, no?
8: Sì. Grazie Presidente. Allora, cercherò di seguire una serie di appunti che mi sono fatto sentendo un po' gli interventi. Probabilmente qualcosa ho tralasciato e ditemi quello che ho tralasciato e risponderò anche su quello, da un punto di vista, sotto un profilo squisitamente tecnico naturalmente. Allora, per quanto riguarda la variazione contenuta nella ratifica, è vero che ci sono degli storni molto molto importanti, circa 1 milione di euro che spostiamo dai risparmi dei mutui presso altre voci di spesa, la principale le utenze. Su questo va ricordato che se vogliamo approvare il bilancio ogni anno entro la chiusura dell'esercizio, quindi a dicembre dell'anno precedente, noi non possiamo iscrivere i risparmi da mutui perché non abbiamo la formalizzazione del provvedimento, pur sapendo che ci sarà nel disegno di legge, cioè, però dobbiamo aspettare il 2 gennaio, cioè quando sarà efficace la legge di bilancio. Questo comporta che nella redazione, nella formulazione delle previsioni fatte tra ottobre e i primi di dicembre, non possiamo tener conto di questi 2 milioni di risparmi e cancelliamo, erodiamo diciamo all'osso tutte le varie spese che naturalmente sono legittimamente, anche se non opportunamente, tagliabili. Una tra queste sono le utenze, perché uno può comunque sperare che i consumi diminuiscano. È chiaro che questo stiamo facendo, è una grande menzogna, sappiamo tutti che dobbiamo reintegrare quella spesa non appena arriva il provvedimento da parte della legge di bilancio, a partire dal 2 gennaio dell'anno in corso. Questo vale naturalmente per tutti gli storni che sono fatti e finanziati con i risparmi della moratoria mutui da sisma. Per quanto riguarda la movimentazione dei 25 milioni in entrata e in uscita, va da sé che quei 25 milioni non sono la misura delle anticipazioni di tesoreria, ma sono la somma di tutti i prelevamenti nel corso dell'esercizio, che si cumulano naturalmente, per cui non è che abbiamo un'esposizione finanziaria di 25 milioni. Ce l'abbiamo giornalmente di certi importi che una volta reintegrati si cumulano a quelli del giorno precedente. Ecco, quindi è solo una previsione complessiva dei movimenti e non dello stock di anticipazione. Per quanto riguarda le raccomandazioni dei revisori, chiaramente sono assolutamente d'accordo che occorra aumentare gli incassi di residui attivi e diminuire le spese. Questo è un po' la palissiano, no? Però su questo vale la pena ricordare che le dinamiche di riscossione dei crediti, dei residui attivi, è veramente molto, molto, molto migliorata negli ultimi anni grazie ad un'eccellente ed efficace lavoro del servizio entrate. Non dimentichiamoci che gran parte di questi crediti sono crediti che vantiamo nei confronti di cittadini e imprese. Per cui è un lavoro che va fatto anche con una certa cautela, perché se no veramente spezziamo i pollici e recuperiamo tutto. Quindi è un lavoro che va fatto con una certa consapevolezza, senza essere chiaramente esasperanti nei confronti dei cittadini e delle imprese. Nei confronti delle altre degli altri enti pubblici è una guerra tra poveri, cioè se non ci pagano è perché loro stessi hanno difficoltà di cassa, ecco, in buona sostanza. Comunque sul fronte tributario i recuperi sono eccellenti e peraltro il volume dei residui attivi che abbiamo iscritto in bilancio, almeno quelli di natura tributaria e quelli di natura diciamo commerciale derivante dai servizi, sono coperti in maniera cospicua dal fondo crediti di dubbia esigibilità, che fa un po' il paio con il volume dei crediti. Per darvi un attimo l'ordine di cifra, per ogni 100 euro di crediti che vantiamo per il codice della strada ce ne abbiamo circa 95 accantonati per il rischio che non paghino. Per quanto riguarda l'IMU stiamo intorno all'80%, Per quanto riguarda la TARI invece è più bassa, intorno al 65%, però diciamo questo fondo crediti che sta nella parte spesa è una sorta di polizza assicurativa nei confronti dell'eventuale inesigibilità dei crediti. È prevista una maggiore spesa per le spese appunto elettorali, che derivanti dal fatto che la previsione era stata sottostimata, considerate pure che c'è stato il ballottaggio e probabilmente non era stato del tutto previsto. Per quanto riguarda la piscina, qui vale la pena fare un discorso, cioè la nuova piscina andrà affidata in concessione. La concessione potrà prevedere, quasi sicuramente prevederà, un canone a nostro carico, diciamo un prezzo di concessione, ma oggi abbiamo preferito continuare nella gestione diretta per avere anche un anno in più di numeri, di dati su cui poter poi fondare il piano economico finanziario che sarà la base della concessione, quella ordinaria futura. Questo comporta naturalmente la previsione di un allungamento della spesa, quella che ad oggi abbiamo previsto fino, credo, a luglio, non so bene, adesso non mi ricordo, però vabbè, diciamo fino alla luglio 26, e la reiteriamo per un altro anno, ed è per questo che abbiamo dovuto integrare la voce di spesa. Per le spese legali 30.000 euro perché avevamo quasi finito il budget, non ci sono voci straordinarie, sono affidamenti ordinari, adesso chiaramente non ricordiamo tutti gli affidamenti legali fatti, comunque stiamo parlando di 30.000 euro di integrazione. Per quanto riguarda l'assestamento, sì, ma qui è ribadita l'eccezione da parte dei revisori per ridurre le spese correnti e quindi anche ricorso all'anticipazione di cassa. Sulle spese correnti ricordo a tutti che comunque già sta intervenendo il governo da un paio d'anni con circa 500.000 all'anno di spending review, cioè già le norme statali ci drenano circa 480.000 euro di risorse correnti dal nostro bilancio, per via del fatto che dobbiamo rispettare i parametri dell'Unione Europea, i parametri monetari dell'Unione Europea. Sì, la Corte dei Conti è intervenuta con quella delibera che definisce qual è il perimetro interpretativo della parola non vincolato e non ci fa rientrare appunto l'avanzo destinato e quello accantonato, e quindi abbiamo utilizzato quella norma che peraltro viene dalla Corte dei Conti della Regione Marche, per cui per una volta aderiamo ai magistrati contabili locali. Il taglio di 20.000 della cultura si riferisce a una semplice variazione che toglie 20.000 euro in entrata e 20.000 euro in uscita, perché semplicemente nell'ultima variazione ci eravamo sbagliati a caricarla due volte, quindi non è un'operazione che si compensa. Per quanto riguarda invece la riallocazione a fondi per il trattamento di fine mandato del sindaco e per gli oneri contrattuali, i soldi già c'erano. In grossa misura erano stanziati nell'avanzo di amministrazione, perché tra gli accantonamenti c'è la risorsa che noi accantoniamo anno per anno per coprire il maggior costo annuale per i rinnovi contrattuali, e c'era naturalmente anche il trattamento fine mandato per il sindaco che allo stesso modo accantoniamo ogni anno nel consuntivo. La variazione che è iscritta in questa ratifica è semplicemente lo spostamento di queste somme che sono state accantonate nell'anno da una spesa, perché è già stato pagato il rinnovo contrattuale ai dipendenti. La spesa che avanzava su quel capitolo non l'abbiamo lasciato come spesa per i rinnovi contrattuali, ma l'abbiamo messo nel capitolo accantonamento. Questo significa che i 137.000 euro che avanzano rispetto alle nostre previsioni andranno a confluiranno nell'avanzo di amministrazione 2026 a integrare il fondo che servirà per i successivi rinnovi contrattuali. Quindi è semplicemente lo spostamento di una somma da una spesa normale a una spesa che invece andrà accantonata a fine anno, così come per il trattamento di fine mandato del sindaco. L'urgenza di applicare l'avanzo per il trattamento di fine mandato del sindaco sta nel fatto che il trattamento l'abbiamo già pagato, l'abbiamo pagato con risorse ordinarie e ora c'è da reintegrare le risorse che abbiamo sottratto per pagare il trattamento, che era già comunque previsto nell'avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda invece l'assestamento delle voci di entrate, perché l'assestamento generale serve a verificare anche e soprattutto le voci di previsione di entrata, sono state ridotte le previsioni dei fondi europei semplicemente perché contavamo di recuperare rendicontazioni vecchie che però abbiamo visto non arrivano, per cui abbiamo abbassato la previsione di entrata, naturalmente prudenzialmente perché non volevamo avere sorprese a fine anno. Per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale, cioè il vecchio fondo ordinario, è uscita recentemente l'aggiornamento del fondo e dove ci hanno decurtato 124.000 euro rispetto alle previsioni che erano state invece pubblicate a dicembre. E purtroppo dobbiamo ridurre anche l'entrata corrispondente. Per quanto riguarda le caldaie è la stessa cosa. Sulla gestione delle caldaie stiamo studiando il passaggio ad un gestore nuovo, perché come sapete il centro sperimentale di climatologia e meteorologia è in fase di scioglimento e di liquidazione, stiamo facendo i conti per il recupero delle somme relative agli anni precedenti ed avevamo sovrastimato anche in questo caso l'eventuale recupero. Anche in questo caso siamo dovuti intervenire con una riduzione dell'entrata. Per quanto riguarda invece le due applicazioni di avanzo, una per l'integrazione centrofiere e l'altra più generica per le manutenzioni straordinarie, quella per il centrofiere riguarda lo stesso oggetto delle piscine. Allora, noi abbiamo di fronte un fenomeno, dal 2021 in poi, un fenomeno molto forte, molto acuto, che è quello delle spinte inflazionistiche. È intervenuto il governo costituendo un fondo che serve per pagare i maggiori oneri derivanti da un appalto per il solo aumento dei prezzi. Cioè non stiamo parlando di lavorazioni in più o di varianti in corso d'opera, stiamo parlando semplicemente di un aumento dei prezzi a parità di contratto. Lo Stato interviene stanziando delle risorse, ma il governo, pur stanziando queste risorse e pur assegnandole con decreto quando gliele chiedi, perché è giustificato dal fatto che c'hai un SAL straordinario, uno stato di avanzamento straordinario, non è detto che te lo paghi, perché è possibile, non dico probabile, che ci sia un'incapienza del fondo. Cioè la torta è quella, chi prima arriva meglio alloggia. Quindi c'è questo rischio, per il centrofiere sta capitando questo, cioè l'aumento dei prezzi e quindi il SAL straordinario, che fino adesso ci è andata bene perché lo Stato ci ha coperto quasi tutto e dobbiamo coprirlo con le risorse nostre. Purtroppo è così. Per la piscina c'è la stessa identica variazione, che però vale 57-54 mila euro. Anche lì partirà la domanda per il Ministero e sperando che questa somma arrivi. C'è il rischio che anche in quel caso dobbiamo anticipare con risorse nostre. Purtroppo la situazione è questa. Nel 2025 ci hanno tagliato 267 mila euro su un contributo per l'innalzamento dei prezzi già assegnato, che siamo riusciti a coprire con le nostre economie di spesa al titolo secondo, in conto investimenti. Quindi capita anche di questo. Per quanto riguarda la cassa, è del tutto evidente, come ho scritto anche nella relazione, che c'è un elemento che è congiunturale, cioè il PNRR. Considerate che la settimana prossima dobbiamo pagare 1.900.000 per uno stato di avanzamento lavori e su quei lavori ci è arrivato soltanto un 10% di acconto qualche mese fa. Quindi stiamo anticipando a dismisura i pagamenti. Siamo tenuti a pagare, perché c'è la rendicontazione con i termini del PNRR che sono perentori, e in più siamo tenuti perché siamo tenuti a pagare diciamo in tempo, perché siamo tenuti a rispettare i giorni di pagamento, sono 30 giorni ordinari. Se sforiamo questo tetto dei 30 giorni incappiamo in una sanzione, che è un ulteriore fondo che dobbiamo accantonare e quindi drenare alle risorse correnti. La situazione di cassa ad oggi, cioè oggi 31 luglio, però chiaramente il tesoriere legge i movimenti fino al giorno prima, quindi diciamo fino al 30 di luglio parlavano di una giacenza effettiva, un saldo contabile di 6.867, erosa da 5.500.000 di vincoli, per cui c'è un saldo attivo di 1.310.000. Ma oggi avrò firmato circa 1.000.000 di mandati di pagamento, per cui non è detto che domani ci siano ancora. Però ecco, la situazione è un po' questa. Quindi dicevo, sicuramente un elemento congiunturale che è il PNRR, ma non solo il PNRR, stiamo parlando anche dei fondi del Sisma, quindi tutta una gran mole di investimenti per i quali siamo tenuti ad anticipare. Però c'è anche questo elemento di criticità che è tipo APM, dove dobbiamo invece riscuotere un'ingente somma. Su questo però vorrei informare i consiglieri che è vero che noi abbiamo 3 milioni al 2025, 31-12, 3 milioni e 7 di crediti, però l'ufficio con APM interloquisce quotidianamente per trovare una soluzione che sia chiaramente nell'ambito delle possibilità tecniche degli uffici, non sto parlando di politica naturalmente. Beh, sappiate che il 2025 è stato l'unico anno dopo 4 consecutivi dove questo credito da un anno all'altro non è aumentato, è diminuito di 16.000 euro, fa ridere, però dopo 4 anni di aumento è rimasto stazionario. Con l'attuale programma di reciproci incassi e pagamenti con APM

0: sviluppi di carattere tecnico, ma che stanno sortendo degli effetti chiaramente non miracolosi, evidentemente, che però contengono quantomeno la dinamica del credito. Il fondo di riserva, è vero che la norma pone dei vincoli superiori e inferiori, un collar, però lo fa solo per le previsioni iniziali, e questo è evidente perché nel corso dell'esercizio il fondo di riserva, a meno che non ci siano dei reintegri, cioè dei soldi che ci si mettono in più, è destinato a decrescere perché si utilizza. Quindi questo vincolo è limitato soltanto alla previsione iniziale di bilancio, dove naturalmente veniva rispettato. Poi l'urgenza della delibera, su questo chiaramente vabbè, è stato detto un po' di tutto, però trattamento di fine mandato, abbiamo dovuto applicare l'avanzo perché avevamo preso i soldi in un altro capitolo, quindi abbiamo dovuto rimetterceli. San Giuliano, è vero che San Giuliano è fine agosto, è sempre prevedibile perché ci sia a fine agosto, ma la valutazione d'urgenza è stata necessaria perché i contratti partono molto prima, le prenotazioni con gli enti, non so bene come funziona, però non dimentichiamoci mai che il bilancio comunale non è come il bilancio civilistico, che c'è la sua massima espressione con il costo, il ricavo, il pagamento e l'incasso. Il bilancio comunale è autorizzatorio, per cui la previsione di una voce di spesa è il momento T con zero da cui parte un procedimento di spesa che può anche durare mesi, perché se parliamo per esempio di un affidamento c'è la gara, c'è la verifica, quindi può portare a lungaggini proprio procedurali, ma il momento T con zero, cioè la previsione in bilancio, deve esserci, perché se no non sei autorizzato a far partire il procedimento. Quindi anche su questi tempi è vero che uno intende normalmente l'urgenza come la calamità, ma nel caso nostro l'urgenza, quella tipica, è quello di avviare un procedimento che può durare anche settimane o mesi, ma che non può partire se non c'è la previsione in bilancio. La seconda considerazione che faccio, che tenete presente che queste previsioni l'ultima volta sono state scritte tra fine ottobre e prima di novembre 2025, per cui in mezzo ci sono 8 mesi di fatti e di gestione che mi inducono senz'altro ad una verifica, dopodiché chiaramente alcune variazioni sono pure sbagliate, non è che... Per quanto riguarda l'indebitamento... L'indebitamento è la stessa cosa, finché noi siamo esentati dal pagare la quota capitale del mutuo, grazie all'intervento del legislatore, grazie a Cassa Depositi e Prestiti che ogni anno ci abbuona il pagamento delle rate, ivi inclusa la parte di rimborso capitale, è del tutto evidente che l'indebitamento non può che aumentare, non potendo diminuire con il rimborso. Ebbene, nel 2025 è stato il primo anno dopo 9 anni che l'indebitamento, il saldo, è diminuito, seppur di 45.000 euro, grazie al fatto che abbiamo applicato una parte dell'avanzo per estinguere anticipatamente un mutuo, adesso stiamo lavorando sul secondo, e che finanziariamente ci creava un po' di problemi perché c'era una leva finanziaria negativa. Quindi ecco, l'ufficio si sta muovendo su queste macrovoci, e rimane il fatto che naturalmente occorre prendere anche degli indirizzi strutturali. Poi vediamo un attimo se c'è qualcosa che mi sono dimenticato, ma credo di no, però ditemi voi se devo continuare con se devo rispondere a qualche altra osservazione, ecco.
1: Io volevo ringraziare il nostro dirigente Castellani perché è stato puntuale e preciso, penso, su tutte le richieste che sono state fatte. Vice Sindaco, vuole aggiungere qualcosa prima che do le dichiarazioni di voto? No, se aveva finito voleva... Dichiarazioni di voto. Consigliere Marco Caldarelli.

0: Ovviamente su tutte e tre le delibere.
1: Sì, molto, molto rapidamente, su tutte e tre, grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. Tre cose rapide, ovviamente io questa sera mi sono vestito di viola per penitenza, visto che si vota il bilancio e l'argomento è sempre abbastanza triste e richiede una certa contrizione. Debbo, non l'ho fatto prima, ringraziare la consigliera Verdicchio, le faccio davvero i complimenti perché non è frequente che appena arrivati già ci si immerga in maniera così tecnica all'interno delle questioni.

0: posizioni, fra l'altro in larga parte anche condivisibili. Credo anche, la ringrazio perché questa disamina ha consentito al nostro dirigente, la cui fama supera abbondantemente il territorio provinciale per bravura, competenza e capacità, ha consentito al nostro dirigente di farci una specie di lectio magistralis su come funziona il bilancio e per quale ragione alcune somme debbano essere riassestate nel corso dell'anno. Credo che sia stato particolarmente chiaro per chi volesse capire come funziona il bilancio. Penso che la registrazione di questo Consiglio Comunale sia estremamente utile. Io devo svelare un'ultima cosa molto rapida. L'anticipazione di tesoreria è un male quasi assoluto. È una specie di enfisema del comune che annaspa, non riesce a respirare, quindi deve far riferimento a ossigeno che gli arriva da fuori, ma so che il dirigente non lo ammetterà mai, produce un vantaggio che è quello dell'inutilizzabilità dell'avanzo libero, che obiettivamente significa comunque evitare una spesa aggiuntiva. Quindi, al di là del fatto che è negativo sotto tutti i punti di vista, però contiene almeno quel tipo di spesa, tant'è vero che alcune delle spese previste e inserite nell'avanzo primario sono state assegnate ad altri capitoli di spesa per le ragioni che ci ha spiegato. Quindi non posso che votare favorevole su tutte e tre le delibere e rinnovo i complimenti a tutti. Grazie.
1: Grazie al consigliere Marco Caldarelli. C'è qualcun altro per dichiarazione di voto? Consigliere Lorenzini, prego.
2: Grazie, rapidissimamente, anch'io mi accodo a quanto detto da Marco Caldarelli e quindi anche alle congratulazioni al dirigente, che è stato veramente esaustivo nell'illustrazione delle misure poste in essere. E anche noi come gruppo votiamo favorevolmente a tutte e tre le delibere, e credo che comunque la discussione sia stata molto utile e che le voci di spesa siano in qualche modo virtuose nel loro assestamento, anche per quello che riguarda la parte dei servizi sociali e quindi della vicinanza alle famiglie in difficoltà, alle casse per gli istituti e le case famiglia. E quindi votiamo favorevolmente. Grazie.
1: Grazie al consigliere Lorenzini. C'è qualcun altro? Consigliere Pantanetti. Che non ce la fa, ma io già lo vedo da qua, quindi prego.
3: Grazie Presidente, ribadisco il saluto a tutti i presenti, senza elencarli. Il nostro voto sarà contrario per le ragioni di merito che in qualche modo sono già state elencate dai vari interventi, è contrario anche perché questa sera abbiamo avuto la conferma di una incapacità amministrativa di questa giunta, pur neoeletta, e l'inadeguatezza politica di questa maggioranza. Cerco di spiegare il perché. Grazie al dottor Castellani per il suo, come dire, puntuale e forbito intervento in merito alle questioni oggi in discussione. Tuttavia io questa rappresentazione avrei voluto averla da chi in qualche modo sta in giunta. Cioè, lei è un tecnico, ci ha, come dire, reso contato su tutti quelli che ci sono stati gli elementi riportati nelle tre delibere, ma la valutazione, come dire, politica e la rappresentazione di questi elementi io credo che sarebbero dovuti essere stati fatti da parte di chi governa questa città, e cioè dal sindaco o da un suo assessore, ma dal sindaco. E l'incapacità politica è quella di non aver programmato, nonostante tutto, tutta una serie di spese, non nella loro complessità contenute all'interno di queste deliberazioni, ma alcune questioni che inevitabilmente, anche se sotto alcuni aspetti tecnici ha bisogno il bilancio comunale di una serie di passaggi che comunque si dilatano quella che è la decisione, ma la previsione è una previsione. Questa previsione in parte è mancata. Il dottor Castellani ha cercato in qualche modo di mettere delle toppe a questi buchi, ma non è riuscito a rattoppare questa coperta completamente bucata. Quindi il nostro voto è contrario.
1: Grazie al consigliere Luciano Pantanetti. C'è qualcun altro? No, allora votiamo. Dobbiamo fare 6 votazioni. Per appello nominale, ovviamente, perché non funziona lo schermo. Segretario? Allora, nell'immediata eseguibilità, se dovesse rimanere lo stesso voto che ci abbiamo nella prima votazione, così facciamo, capito, se siete tutti d'accordo, rimane, come si dice, pari e patta, questo è il senso. Prego.
4: Berardinelli Giorgia.
1: La prima
4: che è la ratifica della variazione.
1: La 48. Poi facciamo la 43 e poi la 45, cioè 8, 9, 10.
4: Blarasin. Bravi. Caldarelli. Caproli. Carbonari. Castiglione assente, giusto? Cicarè. Cicconi. Contigiani. Copparoni. Tituccio è assente. Domizi. Fortuna. Iommi. Lattanzi. Laviano. Leombruni. Livi. Lorenzini. Luciani. Montaguti. Palermo. Pantanetti. Barcaroli. Perticarari. Pesci. Procaccioli. Ricotta è andato via, vero? Tarelli è assente. Tombesi. Verdicchio.
5: Contraria.
4: Virgili. Allora abbiamo 5 contrari, 5 astenuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. 19
1: favorevoli, 5 contrari e 5 astenuti. Nell'immediata eseguibilità rimangono questi voti, così senza che li facciamo rifare tutto l'appello? Perfetto, segretario, quindi lo possiamo fare. Passiamo alla delibera, l'altra, la numero 45.
4: Berardinelli. Blarasin. Bravi. Caldarelli. Caproli. Carbonari. Castiglione assente. Cicarè. Cicconi. Contigiani. Copparoni. Di Tuccio assente, giusto? Okay. Domizi. Fortuna, Iommi, Lattanzi, Laviano, Leombruni, Livi, Lorenzini, Luciani, Montaguti, Palermo, Pantanetti, Parcaroli, Perticarari, Pesci, Procaccioli, Ricotta è assente, Tittarelli è assente, Tombesi, Verdicchio, Virgili, ma allora 4 contrari, 6 astenuti.
5: Uguale a prima?
4: 19 favorevoli.
1: 19, 5
4: no,
1: contrari.
4: 19, 4 contrari.
1: 4 contrari e 6 astenuti. Sì, sì. Per l'immediata eseguibilità rimane uguale? Ok, segretario. Bene, l'ultima delibera, la numero 10 nell'ordine del giorno.
4: Berardinelli.
5: Astenuti.
4: Blarasin. Bravi. Caldarelli, Caproli, Carbonari, Castiglioni è assente, Cicarè, Cicconi, Contigiani, Copparoni, Di Tuccio è assente, Domizi, Fortuna, Iommi, Lattanzi, Laviano, Leombruni, Livi, Lorenzini, Luciani, Montaguti, Palermo, Pantanetti, Parcaroli, Perticarari, Pesci, Procaccioli, Ricotta è assente, Tittarelli è assente, Tombesi, Verdicchio, Virgili. Allora no, abbiamo 4 contrari, 4 astenuti.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
4: 20 favorevoli.
1: 20 favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti. Restano gli stessi per l'immediata eseguibilità? Sì, perfetto. Bene. Prossimo punto, indirizzi generali per la nomina, assegnazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso gli organi amministrativi. Prego, prego, prego. Prego.
5: Un attimo.
1: Il microfono.
6: Stai in ritardo. Sì.
1: Grazie. Prego.
7: Vorrei porre una questione pregiudiziale, considerato che questa deliberazione
1: sì.
7: Mi sembra sia passata soltanto in Commissione 2, cioè bilancio, mi sembra.
1: No, quella è quella del lato che è stata ritirata.
7: Allora, questa qui comunque sia la Commissione 1 non è passata mai questa.
1: Infatti l'assessore okay. Stava proprio per
7: per dire questa
1: sì,
7: cosa?
1: Sì, per ritirarla, okay. Ecco, perfetto. Questo era il senso.
7: Va bene.
1: Prego, assessore Tasso.
8: Sì, presidente, sindaco e colleghi della giunta, e anche alla luce del fatto di quello che ha appena detto il consigliere Dombesi, anche collegandomi al fatto che comunque non ci sono nomine impellenti da fare negli organi amministrativi, sentita l'amministrazione, chiedevamo la possibilità di rinviare la discussione di questa deliberazione al primo consiglio comunale utile di settembre, quindi grazie. Previo passaggio in
1: certo,
8: commissione.
1: Certo, certo. Perfetto, la diamo per ritirata. Punto numero 13, modifiche al regolamento comunale di contabilità, e faccio presente che c'è ovviamente l'emendamento a firma del consigliere Tombesi e di altri consiglieri comunali. Prego.
9: Ordine del giorno. C'è emendamento e ordine del giorno. C'è emendamento e ordine del giorno.
1: No, no, allora. Nelle modifiche al regolamento comunale c'è un emendamento, ovviamente, sì. Però prima devo far discutere la okay. delibera e poi dopo passo la parola come emendamento. Prego. Sì, no, no, ma sì, sì. No, no, a votarlo no, no, però lo facevo presente che è inserito all'interno dell'atto. Ecco, dottore. Sì, sì, solo l'esposizione della delibera, quindi era solo per far capire a chi magari non lo sapeva che era all'interno della delibera. Ecco, tutto qua.
10: Bene, allora, questa è una proposta di delibera numero 46 del 3 luglio 2026. Le modifiche proposte al regolamento comunale di contabilità sono sostanzialmente due. La prima è quella che prevede che tra le variazioni adottate in via d'urgenza dalla Giunta, da sottoporre entro i 60 giorni successivi alla ratifica del Consiglio, pena la loro decadenza, non necessitano del parere dell'organo di revisione obbligatorio piuttosto in sede di ratifica consiliare. Dopo anni di incertezze, a tale conclusione è arrivata la Commissione Arconet nel maggio scorso, inserendola tra i principi contabili. La seconda proposta di modifica, appunto quella di proporre di ridurre da 20 a 10 i giorni di deposito del bilancio di previsione prima dell'approvazione in consiglio. La proposta, dopo anni di riflessione, nasce dall'esigenza di rispettare il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio relativo all'anno successivo. A tal fine, cioè, scusate, per appunto rispettare il termine, infatti, a fine anno, a causa dell'introduzione del bilancio tecnico, il nuovo iter per la predisposizione delle previsioni di bilancio e della concomitanza di numerose altre scadenze, si corre spesso il rischio di sottrarre tempo ad una più corretta e attenta valutazione delle stime contabili. I 10 giorni sono comunque ritenuti congrui per un'analisi del documento da parte dei consiglieri, tenuto anche conto della disponibilità dell'ufficio finanziario ad ogni tipo di richiesta di approfondimento e o delucidazione rivolta da ciascun consigliere. Spero di essere stata chiara. E
1: grazie. Grazie al nostro vice sindaco, la presidente della seconda commissione per l'esito della commissione e anche la prima.
11: Sì, allora l'abbiamo fatta discussa in commissione congiunta e solitamente in relazione per la commissione congiunta il presidente della prima commissione Pantanetti,
1: sì.
11: Per cui a lui il resoconto, l'esito della votazione.
1: Presidente Pantanetti, all'esito della prima e della seconda commissione, legge lei, fa tutto lei, prego.
11: Sì, sulla perché a me non l'hanno consegnato, certo. Che in precedenza lo leggeva commissione. Lui, avevo lasciato a lui.
1: Io lo posso far dire tutto alla presidente Procaccioli, può dire pure tutto lei, non è un problema. Esito della commissione congiunta.
11: Sì, la deliberazione 26, allora 3 contrari e 5 favorevoli.
1: Sulla seconda, ok. Sì. Sulla prima passo la parola al presidente Pantanetti.
3: l'occasione per, come dire, scusarmi nei confronti di alcuni commissari che hanno partecipato a quella commissione, e spiego anche perché. La commissione era stata convocata in via telematica, da remoto. La mia incapacità di, come dire, interfacciarmi con questi mezzi moderni mi ha impedito di poter partecipare all'inizio della seduta, tant'è che dalle 5.30 alla convocazione alla seduta sono riuscito a collegarmi, dopo aver martellato di telefonate il dottor Paolo Emiliozzi, alla commissione. Quando sono entrato durante questa discussione, la commissione era iniziata senza la presenza del presidente, ma non perché assente, ma perché incapace di poter intervenire. Quindi sicuramente sono andato fuori dalle righe nel mio intervento e me ne scuso con tutti i commissari, con la struttura, con tutti quanti, pur ribadendo la bontà del merito dei concetti espressi. Quindi questo mi premeva farlo, perché sono stato veramente un maleducato nei vostri confronti, e quindi vi chiedo scusa. Per quanto riguarda l'esito, io chiedo al vicepresidente, avendo da lui in qualche modo iniziata la commissione, perfetto, di dare contezza di quello che è stato
1: fatto. Al vicepresidente Tombesi per l'esito della...
7: Sì.
1: Grazie.
7: Infatti il presidente era arrabbiato, tant'è che gli ho scritto un messaggio, gli ho scritto: non arrabbiarti. Allora, con questa delibera abbiamo detto, velocemente, per fare poi un riepilogo, sì, e un collegamento della questione, abbiamo ridotto, come è stato detto, i giorni di presentazione del bilancio da 20 giorni a 10, e nel contempo abbiamo modificato l'articolo 74,10, dove si dice: il parere del revisore dei conti è richiesto per i prelievi dal fondo di riserva, non è richiesto per i prelievi del fondo di riserva né per le variazioni,
1: scusi,
7: del piano
1: consigliere,
7: di gestione.
1: Mi deve dare solo l'esito, sì, della commissione.
7: L'esito della commissione, il numero dei votanti sinceramente non me lo ricordo.
1: Chi ce l'ha il foglio? Ce l'ha la consigliera Procaccioli, lo facciamo fare. Se non le dispiace, prima dell'ordine, sì, del giorno, facciamo dare l'esito, okay, della commissione. Se la può dare la presidente Procaccioli, della prima commissione.
11: Sì, allora a me non l'hanno dato, ma avevamo licenziato la cosa, ce l'ha la signora Bianchi.
1: C'è sul
11: non
1: verbale,
11: me l'ha dato,
1: c'è sul verbale.
11: No, sul verbale non c'è la deliberazione 46. Non ce l'ho. Non ce l'ho, non posso dire una cosa di un'altra, però non ce l'ho.
12: Luciano in ginocchio sui 10,
3: sì, però è stata approvata con i 5 voti favorevoli da parte dei commissari della maggioranza e con il voto contrario, con un voto contrario dei 3 componenti della minoranza.
1: Grazie,
3: è stata approvata.
1: grazie al presidente. Bene, apro la discussione sulla delibera, poi dopo facciamo fare per l'ordine del giorno che viene inserito all'interno della delibera. Se qualcuno vuole intervenire nella discussione generale, prego. Vabbè, ok. Ok.
7: Ha richiamato la possibilità di intervenire sulla delibera?
1: Nessuno. Ah sì, sulla delibera, sì, in via generale, sì, sì. Poi per l'esposizione dell'ordine del giorno le do la parola. Come
7: delibera.
1: No, sì, prego.
7: Rispetto al testo originale.
1: Il consigliere Tombesi,
7: sì,
1: prego.
7: Sì, rispetto al testo originale abbiamo voluto. È stato presentato un emendamento che è stato approvato. I 3 consiglieri di minoranza, mi sembra si siano astenuti, gli altri hanno approvato, dove abbiamo voluto rimarcare un aspetto che è quello che sembrerebbe scontato, che è quello della motivazione degli atti, che è una previsione generale dell'ordinamento, l'articolo 3 della 241 prevede la motivazione, però abbiamo voluto accentuare questo aspetto, tant'è che è stato recepito nella delibera, cioè nell'emendamento recepito dalla delibera, quindi non va a modificare il regolamento ma la delibera, dove abbiamo detto di evidenziare la necessità della congrua e chiara motivazione in ogni atto deliberativo urgente della Giunta afferente alle variazioni di bilancio, perché nella riunione, nella verbale della Commissione del Ministero delle Finanze Arconet, proprio la stessa Presidenza del Consiglio che evidenzia che le delibere di questo genere debbono essere debitamente motivate in ogni punto e che quindi queste variazioni debbono essere compiutamente motivate per non far trovare il Consiglio in una situazione, diciamo, d'impasse. Ma questo fa il paio con che cosa? Fa il paio con la questione della mancanza del parere del Collegio dei Revisori dei Conti in sede di provvedimento d'urgenza, in un certo senso una sorta di contrappeso accentuato, cioè se il parere del Collegio dei Revisori dei Conti non interviene più nel momento del provvedimento d'urgenza, è però fondamentale, quindi invito la Giunta da questo punto di vista di motivare bene le variazioni di bilancio, in quanto non portano più le parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per consentire poi al Consiglio di avere contezza vera e effettiva delle ragioni e delle motivazioni. Quindi c'è un senso, quindi invito la Giunta con senso di responsabilità non a non fare gli atti d'urgenza, ma a farli bene e motivati, perché altrimenti ci troveremmo in una situazione di braccio di ferro per dire non è motivata, stiamo in una situazione di scadenza, mi sembra 60 giorni, per cui è obbligatorio, quindi dopo sarebbe anche sconveniente per tutti questo, diciamo, questo braccio di ferro, ecco. Quindi è bene rientrare nella fisiologia della vita amministrativa: atti motivati, i revisori intervengono alla fine, però la Giunta e il Consiglio ha la sua corretta motivazione congrua e fondata, che è strettamente richiamata anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite la propria commissione. Queste sono le considerazioni che ci hanno portato al presentare questo emendamento quale contrappeso necessario della mancanza del parere del Collegio dei Revisori dei Conti in sede d'urgenza.
1: Grazie al consigliere Tombesi. Il consigliere Pantanetti, però fate un attimo silenzio perché sennò non si sente niente, prego.
3: Allora, in merito alla delibera, io credo che i due punti vadano un po' distinti, le modifiche. Il primo, quello che riguarda in buona sostanza la non più necessario parere da parte del revisore dei conti per quanto riguarda, diciamo, la delibera. Ora parliamo di questioni di urgenza, questioni che in qualche modo necessitano di velocità e di risolutezza nelle decisioni. Il fatto che i revisori dei conti comunque poi esprimano, prima che la delibera abbia la sua attuazione di ratifica in Consiglio Comunale, il loro parere, in qualche modo è fonte di garanzia, e allo stesso tempo, come dire, il parere anticipatorio, come dire, ex ante, da parte, come dicevano i latini, ex ante, da parte dei revisori dei conti, toglie un po' quelle caratteristiche d'urgenza necessarie in alcuni casi specifici. Quindi questo aspetto a me tutto sommato non ho problemi a recepirlo. Il problema che invece io individuo è nella contrazione dei 20 giorni attuali rispetto ai 10 giorni portati in delibera per avere la documentazione inerente al bilancio da parte dei consiglieri comunali. Io ringrazio il consigliere Tombesi, commissario in quella sede, per gli sforzi profusi per, come dire, addivenire a una sorta di sintesi e di possibilità di un voto unanime su quella delibera, però a me non mi convince in questo senso. Non mi convincono le motivazioni, cioè 10 giorni non incidono sulla possibilità o meno di approvare il bilancio di previsione il 31 dicembre rispetto ai 20 giorni. I 20 giorni sono necessari a noi consiglieri comunali e a me, in particolar modo incapace di leggere i numeri di bilancio, di poter capire che cosa c'è scritto nella delibera. Cioè, noi oggi abbiamo parlato delle delibere di bilancio, ne abbiamo fatte 3, e abbiamo dovuto in qualche modo sopperire ad alcune nostre carenze attraverso la figura del direttore, scusate, del dirigente del servizio. Ora, non avere questi 20 giorni in qualche modo, secondo me, comporta due elementi di criticità. Il primo, il fatto che l'ufficio, che una volta poteva spalmare 32 potenziali richieste da parte dei consiglieri comunali in 20 giorni, avrebbe permesso di avere più tempo per dare delle risposte. Quindi andiamo in qualche modo, dal mio punto di vista, a ingolfare ancora di più quelle che sono le esigenze e il lavoro estremamente, come dire, pesante che durante quel periodo di tempo l'ufficio è soggetto ad evadere. Quindi questa è la prima questione. La seconda questione è una nostra tutela, di consiglieri comunali. Cioè, io non so, mi è capitato tempi addietro di, come dire, interfacciarmi o comunque sia confrontarmi con una delibera di un bilancio di previsione di un ente come quello del comune, e vi garantisco che ho delle difficoltà. Ho delle difficoltà che in qualche modo l'unico soggetto che me li può risolvere è l'ufficio. Ma se io all'ufficio ho 10 giorni, cioè 10 giorni di tempo, significa che l'ufficio dovrebbe stare a disposizione, siamo 32, fate i conti voi, dovrebbe stare a disposizione per 32 persone in 10 giorni. Quindi se faccio un calcolo, come dire, alla trilusta matematico, significa che 3,2 consiglieri al giorno sono dentro l'ufficio del comune a chiedere spiegazioni al dirigente o a chi per lui, andando a limitare ancora di più quello che è un lavoro in quel periodo estremamente, come dire, pesante e difficile. Quindi questo elemento mi porta a votare contrariamente a quella delibera, ma a tutela del ruolo dei consiglieri comunali, non perché sono contrario, voglio fare un dispetto all'ufficio perché ce l'ho col sindaco, perché sono un po' lento e ho bisogno dei 20 giorni rispetto ad altri per capire la delibera. Ecco, questo è il senso estremamente, come dire, in modo molto semplice, per cui il nostro voto sarà contrario alla delibera, perché si va ancora una volta ad erodere la figura del consigliere comunale senza capire che il soggetto più importante, che è quello politico, risiede all'interno di questo consesso, di questa assise, che è quello del consigliere. Grazie mille.
1: Grazie al consigliere Pantanetti. La consigliera Verdicchio, prego.
13: Sì, grazie Presidente, saluto anche io di nuovo tutti, Presidente, Giunta, colleghe e colleghi consiglieri, e andrò un po' anche io ad accodarmi a quello che ha appena detto il collega. Noi siamo fortemente contrari a questa delibera, perché secondo noi, per mera comodità degli uffici contabili, si vanno inevitabilmente a penalizzare le consigliere e i consiglieri comunali. E noi sappiamo, o almeno noi consiglieri appena eletti lo possiamo ben immaginare, quanto sia imponente la mole di documenti da esaminare per il bilancio di previsione. E analizzare questi atti richiede tempo, richiede attenzione, richiede studio e approfondimento, specialmente per chi ricopre questo ruolo da consigliere, affiancandolo poi al proprio lavoro quotidiano. E dimezzare i tempi, passando da 20 a 10 giorni per la visione e la consegna degli atti, rappresenta secondo noi una grave mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio e poca serietà verso i cittadini. Pensiamoci un attimo, anche se purtroppo vedo che siamo in pochi qui presenti, perché è un argomento che dovrebbe interessarci molto a noi consigliere e noi consiglieri, perché se questa proposta dovesse passare, non riusciremo ad analizzare più del 10% della documentazione, e a noi non sembra un modo di lavorare corretto. E i miei predecessori del Movimento 5 Stelle, Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti, hanno sempre rimarcato un principio fondamentale, cioè la centralità del Consiglio Comunale e riteniamo che anziché accorciare i tempi e restringere in questo modo i diritti dei consiglieri, occorre invece ottimizzare la produttività degli uffici, così da consentire a noi consiglieri di svolgere un esame serio, approfondito e soprattutto trasparente degli atti, come è nostro dovere fare nei confronti delle cittadine e dei cittadini che ci seguono da casa e che noi rappresentiamo. Con questo atto si vanno a penalizzare i consiglieri che già percepiscono solo un gettone di presenza e non vengono retribuiti. E questo ci chiediamo noi a che pro, se serva solo per agevolare gli uffici. E io ve lo dico sinceramente anche da nuova consigliera, e credo che i nuovi consiglieri possano sinceramente capirmi. Trovarsi all'ordine del giorno con ben 16 o 17 punti da esaminare, l'abbiamo visto in questa serie di sedute comunali, rende il lavoro estremamente complesso, dobbiamo essere sinceri, e ridurre ulteriormente i tempi renderebbe un controllo accurato semplicemente impossibile. In conclusione vorrei rivolgermi direttamente ai colleghi qui presenti, perché cari colleghi, questo atto va contro tutto ciò che abbiamo detto nei giorni scorsi, se ci riflettiamo, perché come ricordava in questi giorni il collega consigliere Marco Caldarelli, lo ricordava qualche giorno fa, il Consiglio è il cuore pulsante dell'amministrazione e non possiamo con questa delibera depotenziarlo, e lo ricordava anche il collega Silvano Iommi qualche giorno fa anche lui. Con questo atto noi andiamo a penalizzare tutti noi consiglieri, o perlomeno credo coloro che vogliano leggere davvero questi atti e svolgere un lavoro serio e approfondito. Anche il collega consigliere Alberto Tombesi rifletteva qualche giorno fa sull'efficacia, se ci ricordiamo, e l'efficienza della macchina comunale, un tema che era stato sollevato a proposito della spartizione tra due comuni del segretario comunale, su cui, insomma, tema che abbiamo trattato e votato qualche giorno fa. Per questo motivo io mi rivolgo a tutte e tutte voi qui presenti, perché credo, l'ho detto anche qualche giorno fa, nella vostra onestà intellettuale, al di là degli schieramenti politici. Se crediamo davvero nel ruolo, nella centralità del nostro ruolo da consiglieri, io vi chiedo di riflettere bene oggi al momento del voto. Grazie.

0: Scusatemi, sono andato un attimo. Il consigliere. Consigliere Perticalari, prego.
1: No, cercherò di essere molto breve. Proprio per richiamare quel senso di collaborazione, io mi chiedo se fosse possibile rinviare questa delibera con ovviamente anche le modifiche richieste da Tombesi e spacchettarla, perché io credo che, mi sembra aver intuito, che una larga parte dell'assise comunale non avrebbe estreme difficoltà a votare favorevolmente una delle due misure, in particolar modo la modifica al punto 2 all'articolo 74 decimo capoverso, anche con le modifiche richieste ai Tombesi, che apprezzo appunto il sottolineare la necessità di motivazione dell'urgenza. Mentre appunto, anche per quanto espresso ai miei colleghi, con i quali concordo pienamente, non si potrebbe avere un'unanimità o comunque un voto favorevole del gruppo consigliere del PD, ma come anche gli altri gruppi di minoranza, rispetto alla modifica del termine di 10 giorni invece dei 20. Quindi io mi chiedo, dato che non c'è alcuna urgenza oggi di approvare tale delibera, si potrebbe tranquillamente spacchettarla, dividerla in due, poi magari la stessa sarà oggetto, ognuna delle due, di discussione e di confronto tra tutti i consiglieri in commissione consiliare, magari anche perché io mi ricordo, sono andato a risentire la commissione consiliare, i 10 giorni, poi mi corregga dirigente se sbaglio o se ricordo male, che i 10 giorni non dipendono dalla necessità, l'urgenza degli uffici di predisporre il bilancio. Mi ricordo questa frase: il bilancio è già pronto i primissimi dicembre, le tempistiche magari ulteriori di cui ha la necessità gli uffici sono rispetto alle necessità di comunicazione al ministero, una serie di adempimenti strettamente tecnici, esatto, di trasmissione del bilancio a soggetti terzi. Quindi il bilancio in sé a noi consiglieri comunali potrebbe benissimo arrivare anche i primi di dicembre. Poi continuo a essere d'accordo su la centralità del consiglio comunale e che questi 20 giorni sono utili per esaminare chi vuole a fondo. Ognuno di noi ha anche un'altra attività, non fa il consigliere comunale a tempo pieno, ovviamente non dovrebbe essere così, però quindi non trovo la necessità di ridurre del 50% il tempo a nostra disposizione. Quindi io chiedo all'amministrazione se sia possibile, iniziando un percorso di condivisione sia su un punto che su quell'altro, dividere, rinviare la delibera, dividerla, spacchettarla in due punti per poi votarla singolarmente al prossimo consiglio comunale. Grazie.
0: Grazie al consigliere Perticalari. Consigliere Tombesi, che aveva già parlato prima.
2: Sì, faccio una precisazione, cioè come fosse, diciamo, una questione di sospensione in un certo senso, ecco, di
0: allora rinvio. Io direi questo: se voi siete d'accordo, ho sentito anche il parere ovviamente anche del dirigente, visto che non c'è questa urgenza, se possiamo rinviarla, così magari abbiamo la possibilità insieme ai consiglieri comunali per fare in modo che quando la portiamo definitiva e la votiamo, visto che non c'è questo carattere di urgenza. La rinviamo, io non la voglio ritirare, la vorrei rinviare. Allora facciamo così, la ritiriamo e così poi dopo facciamo uno studio con tutto quello che è stato detto, lo spacchettiamo e lo facciamo. Prego, consigliere Tombesi.
2: Ma non per fare i formalisti, è una questione sospensiva, perché decidiamo di rinviarla specificamente.
0: No, posso spiegare. Posso
2: vabbè.
0: Consigliere Tombesi, sì. Se la ritiriamo la possiamo risistemare e riproporla, se la rinviamo va rinviata al prossimo consiglio. Quindi è ok. Va bene, ok. Allora, se siete tutti d'accordo, la proposta che ha fatto il consigliere Perticarari, mi sembra, sentito anche il dirigente, la possiamo ritirare. Bene, la ritiriamo. Siccome ho chiesto consigliere Pantani, siccome ho chiesto ai presentatori dell'ordine del giorno e delle due mozioni di poterle spostare al prossimo consiglio, io tratterei l'ordine del giorno d'urgenza, perché ho anche la risposta, o la do io o la dà il sindaco, da parte del dirigente dell'AST sulla richiesta di quello dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Perticarari. Consigliere Perticarari, sindaco, prego. No, prima facciamogliela, gliela facciamo esporre nel giro di 3 minuti.

0: Un attimo solo che il microfono, prego. Consigliere Perticarari.
1: Abbiamo sottoscritto e depositato questo ordine del giorno urgente in seguito alle vicende, diciamo, giornalistiche alle notizie apparse sulla stampa locale rispetto a una vicenda legata a un macchinario, un angiografo donato nel 2025 dalla Fondazione Carima all'ospedale di Macerata. Dalle notizie apprese sembrerebbe che lo stesso sia fermo da aprile in seguito a alcuni malfunzionamenti legati a una mancata alimentazione, continuità nell'alimentazione dello stesso macchinario. Da aprile a giugno, quindi, tutto il carico lavorativo, adesso sono avvocato, non sono medico, scusatemi se sbaglio alcuni termini tecnici, che era sul nuovo angiografo è stato dirottato, grazie Leon Bruni, agli altri due angiografi dell'ospedale di Macerata, che ne ha in totale 4, mi sembra, 2 in radiologia interventistica e 2 in cardiologia, 2 dei quali abbastanza datati. Poi c'è il terzo, questo oggetto, diciamo, della vicenda giornalista, dell'inchiesta giornalistica, e un quarto moderno. Ora, il nuovo angiografo Philip Auzurion è stato acquistato appunto tramite la Fondazione Carima e, dopo aver svolto circa 200 interventi dalla messa in funzione, quindi dai primissimi gennaio fino a quanto accaduto, ha effettuato circa 200 interventi, dopodiché per precauzionalmente è stato fermo, e ad oggi ancora la situazione appare in stand by. Le dichiarazioni dell'AST rispetto all'inchiesta giornalistica destano qualche preoccupazione, non tanto per le dichiarazioni in sé quanto per la situazione che si è venuta a creare all'interno del nosocomio maceratese, perché ovviamente in seguito a una donazione del valore di svariate centinaia di migliaia di euro, tutto ci si aspettava tranne che un blocco delle operazioni. Non solo, per far sì che tale macchinario potesse essere utilizzato erano stati anche svolti dei lavori strutturali sulla stanza, diciamo, sull'immobile adibito appunto per l'installazione del macchinario. Ovviamente questi i rischi connessi a questa vicenda sono ovviamente sulla sicurezza dei pazienti, ma anche sulla tutela degli operatori sanitari, perché ben capite che un macchinario che malfunzionante deve destare preoccupazioni non solo nei confronti del paziente, ma anche dell'operatore sanitario e dell'azienda pubblica. Quindi abbiamo depositato questo ordine del giorno in cui chiediamo alla persona del sindaco, quale appunto figura principale della sanità locale, di richiedere una relazione dettagliata sulla vicenda, sul perché, sui come, e soprattutto a rendere noto alla cittadinanza il cronoprogramma per la piena riattivazione dell'angiografo donato dalla Fondazione Carica all'AST. Grazie mille.
0: Grazie al consigliere Perticarari. Sindaco, se riesce a leggere, un attimo che le attiviamo il microfono.
2: Ma non devo leggere, devo dire quello. Ho interpellato il direttore Marini, che mi ha detto che si stanno verificando, lo strumento è in corso di verifica, e il 5 agosto ci sarà la funzionalità, il collaudo. Questo è quello che ho. Se mi chiedete delle specifiche altrove, mi devo fare una relazione, però ha detto questo.
0: E quindi il 5
2: quindi
0: di agosto.
2: Io, per me, se il 5 agosto collauda la questione dello strumento, ecco, possiamo anche ritirare quello che ha fatto. Se vuoi ulteriore delucidazione me le devo fare mandare per scritto e le richiederò.
0: Consigliere Perticarari, prego. No, in risposta di quello che le ha detto il sindaco su questo ordine del giorno.
1: Allora, ben venga appunto la comunicazione informale del direttore dell'AST che dice che il 5 agosto verrà riattivato il macchinario. Collaudato.
0: Collaudo ha detto.
1: Sì, ma, va bene. Che quindi a breve sarà funzionante il macchinario. Il tenore dell'ordine del giorno però si sta parlando di salute pubblica e di rischi che sono stati corsi, per fortuna non è successo nulla, sulla pelle dei cittadini. Ora, io ho chiesto una relazione dettagliata dell'intera vicenda, non quando il macchinario verrà riattivato, quando le prestazioni verranno erogate nuovamente, sindaco, perché è una, credo che sia una vicenda in cui tutti noi, non credo che sia una vicenda di politica di destra o di sinistra, è anche proprio a tutela dell'azienda pubblica una cosa del genere. Io credo che sia necessario avere una relazione dettagliata sul perché, sui come di quanto accaduto, perché è una cosa su cui è bene chiarire, senza puntare il dito contro nessuno, ma l'ordine del giorno richiede appunto una relazione dettagliata sulla vicenda e sullo stato delle altre apparecchiature angiografiche attivi presso l'ospedale di Macerata, da riferire poi in consiglio comunale.
0: Allora, posso?
1: No, il mio... E poi di rendere noto, questo è stato fatto, diciamo, rendere noto alla cittadinanza il cronoprogramma per la riattivazione. Diciamo che qui è stato detto il 5 agosto, lo prendiamo per buono ovviamente, ma il fulcro dell'ordine del giorno è il primo punto, è sul fare chiarezza perché è accaduto, cosa è accaduto e il perché, ma anche perché, sindaco, se si chiarisce cosa è accaduto e perché, magari si evitano altri casi con altre apparecchiature. Non penso che sia da trattare così sbrigativamente una vicenda così delicata. Grazie mille.
0: Consigliere Perticalari, se mi posso permettere, ho accettato l'ordine del giorno urgente, ovviamente perché c'era un'urgenza che il macchinario venisse ripristinato e ci siamo attivati immediatamente su questo. Nelle richieste che lei ha fatto sembra più una interrogazione che un ordine del giorno. Io l'ho accettato e abbiamo cercato di dare una risposta immediata all'esigenza che si è venuta a verificare. Quindi se quello che è stato chiesto, cerco di interpretare quello che ha detto il sindaco, se magari questa la ritiriamo, perché comunque la notizia che il 5 verrà fatto il collaudo per quel macchinario, bene, e magari può presentare una interrogazione dove magari si richiede più cose che vengono specificate. Ecco, questo è una cosa che a mio parere, visto prima il suo intervento, il fatto che comunque il Consiglio si è stretto e abbiamo ritirato quella delibera, in questo caso, viste le richieste fatte all'interno dell'ordine del giorno, se forse più dettagliatamente un'interpellanza le dà più la possibilità di... Questo è un mio parere e una mia richiesta nei suoi confronti. Ecco, tutto qua, prego. È un'interlocuzione con il consigliere Perticalari perché gli ho fatto una richiesta.
1: Sa benissimo, la ringrazio per la costante collaborazione sempre dimostrata, presidente.
0: Grazie.
1: Questo però è un ordine, no, mi sto rivolgendo a lei adesso. Questo è un ordine del giorno per fare chiarezza, che chiede una cosa precisa, è stata accettata e credo si debba votare, anche perché, aggiungo, ci sono dei profili grigi in virtù dell'inchiesta giornalistica e delle dichiarazioni dell'AST e dalle voci, perché tutti noi abbiamo in ospedale un conoscente, un amico. È una cosa, credo, molto importante, molto delicata. Non vedo il motivo per cui non si potrebbe votare una cosa del genere e fare chiarezza fino in fondo oggi. Questo, ma molto onestamente,
0: io le ho fatto una proposta solo sulla base di...
1: Lo ringraziamo infatti. Poi io eventualmente in virtù della relazione che verrà in consiglio faremo le nostre valutazioni, eventuali future interrogazioni sulla stessa, eccetera eccetera, ma un passo alla volta. Marchiori, se parla della salute dei cittadini, non...
0: No, però non fate... No, io non voglio nessuna polemica, no, siamo alla fine del Consiglio Comunale, il... Io

0: Velocissimo, veramente 30 secondi, per dire al consigliere Perticolari che, ecco, secondo me era sensato era sensata la proposta del presidente, visto che già il sindaco comunque ci ha rassicurati e siamo in un'assise pubblica, insomma, di aver sentito proprio il dirigente dell'AST, credo che a questo punto sia inutile votare quest'ordine del giorno, solo per dire che, ecco, voteremo contro, ma non per la questione in sé per stessa, che è sicuramente importante, e anzi la ringrazio, consigliere, di aver sollevato anche in questa assise questa problematica, ma perché non ve ne è più da parte nostra, non vediamo più, diciamo, la necessità di votarla. Se non ci fosse stata questa precisazione del direttore dell'AST, probabilmente, io parlo a nome mio ma credo di interpretare anche il mio gruppo, probabilmente avremmo anche votato a favore di questo ordine del giorno, cioè nel senso che comunque è una cosa che preme chiaramente a tutti, ma in questo caso, ecco, credo che sia, me lo lasci, insomma, credo che sia inutile votarlo. Dopodiché, come ha detto anche il presidente Luciani, lei ovviamente può fare anche una interrogazione, un'interpellanza, insomma, o quello che ritiene opportuno. Quindi, ecco, era velocemente per dire che noi come Fratelli d'Italia, insomma, votiamo contrari a questo ordine del giorno.
1: Grazie. Il consigliere Carbonari, se gli portate il microfono.
2: Grazie. Presidente, sindaco, giunta, consiglieri, tutti. Ora, questione di rito, questione di merito. Questione di rito, questo è un ordine del giorno che veicola una richiesta molto specifica, ovvero sia una relazione sulla vicenda non solo dell'apparecchiatura in sé, ma di tutte le altre apparecchiature angiografi attivi. Quindi quesito molto specifico, che nulla tange, nulla tocca rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco. Poi, relazione circa il cronoprogramma per la piena riattivazione di questo angiografo. Questo eventualmente si risponde, diciamo, trova risposta o trova una conferma nelle parole dette in pubblica assise da parte del sindaco. Però, e qui rimanendo sempre una questione di rito, un'interrogazione fatta nei confronti dell'ente comunale non può migrare nei confronti dell'AST, sarebbe un'irregolarità procedurale, eventualmente potrebbe essere eseguita con una formulazione di accesso agli atti chiedendo che il comune si promuova a reperire gli atti esterni. Quindi, diciamo, da questo punto di vista c'è un'impossibilità di carattere tecnico. Detto questo, e ferme restando le dichiarazioni del sindaco e l'esigenza che i consiglieri veicolano con la loro attività non solo per quello che è l'amministrazione della cosa pubblica, ma per una sacrosanta attenzione anche all'attività della salute e dell'esercizio della cura della salute, non vedo nulla di negativo o di deflagrante rispetto alla richiesta del consigliere Perticolari, che tra l'altro riguarda solamente la richiesta di fare una relazione e dire all'AST: per favore ci fate sapere qual è il vostro stato. Non vedo proprio anzi penso che dovrebbe essere una richiesta quasi accettata corum populo, non verrebbe da dire. Quindi per questo motivo dichiaro che mi ritengo favorevole alla richiesta in quanto portatrice di elementi assolutamente sani e favorevoli per il buon esercizio anche dell'attività consigliare. Grazie.
1: Grazie al consigliere Carbonari. C'è qualcun altro? Non c'è nessun altro. Allora, votiamo l'ordine del giorno del consigliere Perticolari.
3: Sindaco, c'è il microfono acceso.
4: Berardinelli. Blarasin. Bravi. Caldarelli. Caproli. Carbonari. Castiglione assente. Cicarè.

0: assente. Cicconi, Contigiani, Copparoni, Di Tuccio,
1: non c'è assente.
0: Domizi, Fortuna, Iommi, Lattanzi, Laviano, Leombruni, Livi, Lorenzini, assente, Luciani, Montaguti, Palermo, Pantanetti, Parcaroli, Perticarari, Pesci, assente, Procaccioli, Ricotta, Tittarelli, assente, Tombesi, Verdicchio, Virgili, è assente. Allora contiamo un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 favorevoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 contrari e 3 astenuti.
1: 15 favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti. L'ordine del giorno viene approvato. Saluto tutti, ringrazio tutti i consiglieri comunali, non andate via gli scrutatori perché non servono più, le tessere, lasciate le tessere, ci vediamo dopo la pausa estiva, grazie a tutti. E di che? No, no, no.
2: Radio Nuova ha presentato la seduta integrale del Consiglio Comunale di Macerata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14esima edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
7: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
8: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
7: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
9: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
10: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
9: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
10: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
6: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui. Uniemc.it.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Il nostro spazio di approfondimento di informazione locale oggi è dedicato alla mostra Francesco Magnifica Humanitas Crocefiss. È stata inaugurata nei giorni scorsi, lo ricordiamo, questa iniziativa è promossa dalla Conferenza Episcopale Marchigiana in collaborazione con la Regione Marche come prosecuzione e aggiornamento del percorso culturale del Museo Diffuso. Si tratta di una sinergia che torna a coinvolgere i 13 musei diocesani delle Marche dopo quanto realizzato durante il Giubileo della Speranza, valorizzandone il patrimonio storico, artistico e spirituale custodito nelle strutture ecclesiastiche regionali. Fino al 10 gennaio prossimo l'esposizione, che troviamo appunto a Macerata al Museo Diocesano La Misericordia, rende visibile il patrimonio culturale legato alla figura di San Francesco e dei suoi seguaci, con le numerose opere conservate presso la diocesi in occasione del Giubileo francescano indetto da Papa Leone XIV in occasione dell'ottavo centenario dalla morte del santo di Assisi, allestita e pensata dall'ufficio beni culturali della diocesi di Macerata grazie al lavoro dei curatori Don Gregory Linnick, Ivano Palmucci e Denise Tanoni. La mostra svela soprattutto i capolavori attualmente custoditi nei depositi o negli edifici chiusi a causa del sisma e non ancora riaperti al pubblico. Le opere selezionate per l'esposizione spaziano tra diverse tipologie, dalla palalinea della fine del 400 di Ludovico Urbani ai dipinti seicenteschi conservati presso la sede di Recanati del Museo Diocesano. Il percorso include dipinti e sculture raffiguranti San Francesco e i suoi seguaci, figure che hanno lasciato nel territorio una profonda eredità di humanitas, testimoniata ancora oggi da una grande devozione popolare. È inoltre esposta una piccola serie di ex voto che attestano l'intercessione e la vicinanza dei santi francescani, tra cui il Beato Benvenuto, il Beato Pietro da Treia e il Beato Tommaso da Tolentino. Il cuore della mostra comunque è rappresentato da un raro e raffinato nucleo di oggetti di grande interesse e fascino in vetro dorato e graffiato di elevata qualità artistica, risalenti ai primi secoli della tradizione francescana. Ricordiamo che la mostra è visitabile nei giorni di venerdì e sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19. Vi proponiamo due interviste, la prima con il vescovo di Macerata Monsignor Nazareno Marconi e la seconda con Denise Tanoni dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Macerata.
2: Queste opere testimoniano il grande rapporto che c'è sempre stato tra Francesco, il francescanesimo e le Marche. Questo volevamo metterlo in rilievo non solo a Macerata ma anche nei 13 musei diocesani che hanno fatto mostre simili collegate con questa proprio sulla ricchezza del patrimonio artistico francescano. Qui ci siamo concentrati in particolare su un tema tipico del francescanesimo che è l'attenzione all'umanità di Cristo, in modo particolare all'umanità di Cristo crocefisso, quindi opere che rappresentano dal Francesco che medita sulla morte di Cristo, che noi amiamo chiamare sorella morte, questo quadro perché è un Francesco che esprime una straordinaria serenità all'estasi di Francesco davanti al crocefisso, a questa immagine che fa parte di una pala più complessa all'interno della quale c'era sempre la venerazione del crocefisso da parte della figura di Francesco, e poi Francesco stesso che è segnato dalle stimmate. E questo tema è soprattutto trattato nei bellissimi ori graffiti che sono delle opere straordinarie che vengono dal Museo di Recanati e che molto probabilmente facevano parte del tesoro che Papa Gregorio XII portò con sé venendo a finire i suoi giorni a Recanati, perché noi tutti i papi sono sepolti a Roma salvo Gregorio XII che è sepolto a Recanati. La nostra terra è sempre particolare.
3: Questa mostra nasce in occasione del Giubileo francescano, quindi anche il Museo Diocesano ha voluto partecipare a questa occasione con un piccolo corpus di opere dedicato a San Francesco. Il tema che è stato scelto dal Vescovo, quindi l'Humanitas Crocifissa di Francesco, è ciò che possiamo vedere nei dipinti, quindi un Francesco che medita sulla crocifissione con le stigmate sempre ben visibili. E questa mostra, oltre ad essere appunto un momento importante perché appunto si parla di questa occasione francescana, è anche un poter portare avanti la missione dei musei ecclesiastici, che è quella missione pastorale che il Papa ci ha donato nel 2019, ma già nel 2001 nella lettera ai musei ecclesiastici, per cui queste opere vogliono far sentire a casa la comunità, vuol far sentire Francesco parte della comunità.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
5: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targa, Ambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
4: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Sabato 1 agosto, gran finale del Camerino Festival. In piazza Cavour con Paolo Fresu e Rita Marcotulli. Tromba, filicorno, pianoforte ed effetti per un dialogo jazz di rara intensità tra suono, silenzi e improvvisazione. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
7: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
8: No, è mio! È mamma! Guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14esima edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Due minuti.
14: Estate!
13: Un libro.
15: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
14: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il secondo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre sospesi 1.349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento, traffico da bollino nero. La mattina di sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 31 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta, quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Auguriamo a tutti una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
16: Giornata speciale per tutta la famiglia?
17: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
16: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
17: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
18: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
19: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
20: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumina.
19: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
20: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
19: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
8: No, è mio!
21: È mio!
8: Guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

E questa è la nuova sigla di Sotto l'Ombrellone. Naturalmente questa trasmissione d'estate è intitolata Sotto l'Ombrellone, che poi andrà in onda sino a fine settembre. Dunque, carissimi amici, buonasera, ben risentiti, siamo qua a tenervi compagnia dopo ieri sera con il notturno e il Nazareno con l'amico Liscio. Questa sera siamo qua in di studio per questa nuova rubrica e abbiamo ascoltato la sigla di Sotto l'Ombrellone. Un saluto caro a tutti i vicinati di Sotto l'Ombrellone che sono stati accanto, e andiamo avanti con queste belle canzoni. Buonasera a tutti e ben risentiti. Allora andiamo avanti con un'altra bellissima canzone e parliamo della Regina del Mare, Sotto l'Ombrellone con Franco e Anna Maria. I nostri numeri di telefono 00730.

E questa era la regina del mare, carissimi amici, sotto l'ombrellone questa sera con Franco la console e Anna Maria alle linee telefoniche. Il nostro numero di telefono è 0733, naturalmente, per tutti quelli che vogliono ascoltare, parlare con noi. Abbiamo ascoltato due brani veramente bellissimi, sotto l'ombrellone, la regina del mare, cantata da Christian Tanchini, e proseguiamo ancora con altre belle canzoncine. E dopo aver ascoltato questi brani bellissimi, ce n'è un altro bello che porta il titolo Boom Boom La Bamba, ed eccole qua le canzoni che sotto il mare, sotto

0: Ciao belli.
1: Eccola qua, viva le donne, questi titoli bellissimi, nuovissimi di questi balli di gruppo, naturalmente, che stanno riempiendo le piazze e delle grandi balere e grandi piste da ballo. Allora amici, questi brani sono veramente originali e che sono giunti in questi giorni e noi li mandiamo in onda per portarli a conoscenza di tutti. Ma ora, dopo aver ascoltato questo, c'è un altro bellissimo, è proprio il ballo di gruppo. La rubrica di Sotto l'Ombrellone, il venerdì sera con Franco Annamaria, sino alle ore 22.

questa bellissima canzone l'abbiamo dedicata al nostro Giovanna e Michele Ritroni, che è di Moro Valle, che augurava a tutti una felice serata. Ciao Giovanna, ciao Michele, buon ascolto, e noi proseguiamo con queste nuove canzoni che abbiamo sotto mano e le mandiamo in onda per tutti voi. Ora andiamo con un'altra bella canzone, poi dobbiamo salutare i nostri carissimi amici che siamo andati a salutarli, perché partono domani mattina e ritornano al loro paese. Sono stati 15 giorni qua, come del resto tutte le estate, ci siamo sempre incontrati con loro. Quest'anno purtroppo non siamo potuti andare al mare con loro, ma li abbiamo salutati caramente, e parlo di Oliano e la sua signora Rossella. Ci siamo salutati un'ora e mezza fa e ci siamo detti che se tutto va bene l'anno prossimo saranno sempre qui da noi e noi saremo sempre con loro. Allora, per i nostri amici che partono domani mattina, loro non poteva mancare questa canzone, Ciao Mare. Eccola qua, Ciao Mare, dedicata a Oliano.

Così diciamo pure ciao a Oliano e ciao Rossella, dopo aver detto scorso 15 giorni come adesso tutti gli anni vengono, noi da tanti anni che siamo insieme, ma quest'anno purtroppo al mare non siamo potuti andare. Loro sono stati però con altre persone, sono stati in compagnia. Questa sera siamo andati lì ad abbracciarli per augurare loro un buon ritorno, con la speranza che l'anno prossimo saremo ancora qui a tenervi compagnia con loro e loro a fare compagnia con noi. Andiamo avanti dopo Ciao Mare con un'altra bella canzone, sempre di questo genere, è la famosa Romagna Mia. Sono innamoratissimi loro di questi brani e allora non poteva mancare queste belle canzoni che noi abbiamo preparato. Oliano, Rossella, eccoci qua. Romagna Mia, ma loro sono veneti.

0: Bene, bene, bene, bene. Due bellissime canzoni che riguardano il mare, che riguardano la nostra estate. E naturalmente i nostri amici Oliano e Rossella che lasciano la nostra regione per tornare nel loro paese. Poi salutiamo anche i nostri amici che sono sempre in contatto con noi, e parlo di il nostro Antonio e Patrizia, che abitano in Germania ma sono anche loro da quelle nostre parti, ma loro hanno una casa qui nei nostri dintorni di Macerata. E allora salutiamo loro e andiamo con questa bella canzone per Antonio e Patrizia, questi brani meravigliosi.
1: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bene, bene, bene, bene. Andiamo ancora avanti con altro motivo bellissimo. Questa volta ritorniamo con i brani. Veronica Verrai, un arrangiamento di Jenny Drudy.

E questo era un bellissimo motivo di Adriano Celentano, Veronica Verrai, un arrangiamento di Gianni Drudi. Proseguiamo e proseguiamo con altre belle canzoncine. Questa sera sotto l'ombrellone c'è un motivo veramente fantastico. Sapete cos'è? È Boro Boro. Andiamo con questo motivo.

tutti quelli che si sono posti in ascolto in questo istante, siete all'ascolto di Sotto l'Ombrellone il venerdì sera con Franco e Anna Maria e tutti i canzoni riguardanti il mare. Allora andiamo con il gruppo I Dicche Dicche con Il viaggio di un poeta.

Piero Somare, Piero Focaccia, andiamo con una bella canzone dal gruppo I Dick Dick, L'isola di White. Sotto l'ombrellone con Franco e Anna Maria, il venerdì sera fino alle ore 22.

La voce di Don Bacchi con L'immensità. Ora proseguiamo sempre con questi grandi successi dei famosi anni 60 e Renato dai Profeti con Ho difeso il mio amore. Renato dai Profeti.

Malattia d'amore di Donatello. Ascoltiamoci la Patti Bravo con Paradiso. Amici, eccola qua. Paradiso. Patti Bravo.

siamo giunti al traguardo di questa sera di Sotto l'ombrellone con le canzoni che riguarda l'estate. Ora andiamo con Bruno Lauzi con la canzone Ritornerai. Allora, questa canzone Franco vi saluta, vi auguro a tutti una felice notte, ci risentiremo domenica mattina con l'appuntamento di Ciao Domenica. Ora eccoci qua.

0: questa canzone salutiamo Notturno. Buonanotte, buonasera a tutti, ci ritroviamo qui domenica mattina.
1: Ok. Sotto l'ombrellone termina con questa bella canzone. Ritornerai Bruno Lauzi, Franco Di Nova, gli auguri di buonanotte.

e l'ombrellone lo stiamo chiudendo. Leviamo anche le sdraie, perché la gente se ne sta andando.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Inaugurato ieri a Civitanova Marche il nuovo varco sul mare. In tanti hanno partecipato alla cerimonia che segna un importante passaggio per la città. A quasi 10 anni dalla demolizione della fiera, ad un anno dall'inizio dei lavori, per un costo di circa 5 milioni di euro, i civitanovesi hanno riconquistato questo spazio straordinario che collega la città al mare. Pavimento di graniglia con sassolini e sabbia e poi la fontana a terra con giochi di ritmo e luci che ha attirato l'attenzione di molti. In sostanza si può parlare di una nuova piazza per Civitanova di ben 8.700 metri quadrati, con percorsi pedonali e ciclabili, una fontana monumentale, spazi per lo sport e aree verdi. Tutto da vivere. Nei giorni scorsi la tempestiva segnalazione di un residente insospettito da un anomalo e continuo via vai di ragazzi ha fatto scattare l'intervento di una pattuglia della polizia locale di Macerata in via Borgo Peranzoni per un sopralluogo nell'area ex scuola di Villa Potenza. Nel corso delle verifiche gli agenti hanno rinvenuto, nascosti nei pressi del fabbricato, diversi oggetti atti ad offendere: una mazza da baseball, un tirapugni, una bomboletta di spray urticante e un coltellino a serramanico con lama pieghevole della lunghezza di 7 cm. Il materiale è stato immediatamente recuperato, sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Nella seduta del Consiglio Comunale di mercoledì scorso si è consumato un passaggio fondamentale per la difesa del territorio montefanese, si legge in un comunicato del Comune. Il quinto punto all'ordine del giorno formalmente proposto dall'assessore con delega alla gestione dei rifiuti, Nicola Caporaletti, ha incassato un voto favorevole trasversale, ottenendo il sostegno della maggioranza e dell'opposizione. La delibera approvata ribadisce con forza la netta contrarietà dell'amministrazione dell'assise cittadina all'individuazione dei due siti montefanesi, affidando un mandato pieno e diretto al sindaco Angela Barbieri affinché ponga in essere ogni azione legale, istituzionale e amministrativa utile a impedire la realizzazione della discarica. L'Università di Macerata apre 2 selezioni destinate a rafforzare i servizi agli studenti e le attività di comunicazione del progetto Meraviglia, dedicato all'impiego inclusivo dell'intelligenza artificiale nella scuola. La prima procedura riguarda il conferimento di un massimo di 15 incarichi di lavoro autonomo per attività di supporto accademico e mediazione a favore di studentesse e studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, con l'acronimo DSA. Le figure selezionate affiancheranno gli studenti nello studio, nella preparazione degli esami e dell'elaborato finale, nei tirocini e nei rapporti con docenti e strutture universitarie. Il secondo avviso è rivolto a un'esperta o un esperto in comunicazione multimediale per il progetto Meraviglia, metodologie didattiche inclusive e intelligenza artificiale, finanziato nell'ambito del programma regionale Marche del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. I requisiti completi, le modalità di candidatura e tutti gli aggiornamenti sulle procedure sono disponibili nei rispettivi avvisi pubblicati nel sito dell'Università di Macerata. I carabinieri della Compagnia di Tolentino, in collaborazione con il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata, hanno ispezionato un cantiere edile a Tolentino, al termine del quale hanno denunciato l'amministratore unico di un'impresa edile locale di 59 anni. L'uomo è ritenuto responsabile di gravi violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza e della mancata verifica della presenza di materiale contenente amianto nell'area di cantiere. A suo carico sono state elevate ammende per un totale di 9.112 euro, sospesa anche l'attività dell'azienda e contestate sanzioni amministrative per ulteriori 3.000 euro. L'operazione rientra in un piano straordinario di monitoraggio che prosegue con fermezza su tutto il territorio. È stata inaugurata nei giorni scorsi al Museo Diocesano La Misericordia di Macerata l'esposizione Francesco Magnifica Humanitas Crocefissa, iniziativa della Conferenza Episcopale Marchigiana in collaborazione con la Regione Marche come prosecuzione e aggiornamento del percorso culturale del Museo Diffuso. Allestita e pensata dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Macerata, grazie al lavoro dei curatori Don Gregory Linnick, Ivano Palmucci e Denise Tanoni. La mostra svela soprattutto i capolavori attualmente custoditi nei depositi o negli edifici chiusi a causa del sisma e non ancora riaperti al pubblico. La mostra è visitabile il venerdì e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. Ascoltiamo il Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
4: Queste opere testimoniano il grande rapporto che c'è sempre stato tra Francesco, il francescanesimo e le Marche. Questo volevamo metterlo in rilievo non solo a Macerata ma anche nei 13 musei diocesani che hanno fatto mostre simili collegate con questa proprio sulla ricchezza del patrimonio artistico francescano. Qui ci siamo concentrati in particolare su un tema tipico del francescanesimo che è l'attenzione all'umanità di Cristo e in modo particolare all'umanità di Cristo crocefisso, quindi opere che rappresentano dal Francesco che medita sulla morte di Cristo, che noi amiamo chiamare sorella morte, questo quadro perché è un Francesco che esprime una straordinaria serenità all'estasi di Francesco davanti al crocefisso, a questa immagine che fa parte di una pala più complessa all'interno della quale c'era sempre la venerazione del crocefisso da parte della figura di Francesco e poi Francesco stesso che è segnato dalle stimmate.
3: Sono 11 le specializzande e gli specializzandi che hanno conseguito il titolo di specialisti in farmacia ospedaliera, che consente l'accesso alla dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, una categoria di operatori sanitari di grande rilevanza decisionale e strategica per le sorti del Servizio Sanitario Nazionale. Un percorso formativo della durata di 4 anni ad Unicam che affianca alla didattica in presenza un totale di oltre 5.000 ore di tirocinio in strutture ospedaliere territoriali della rete formativa dell'Università di Camerino, sottolinea il direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, professor Gianni Sagratini. L'Università di Camerino ha investito molto su questa figura professionale, afferma la prorettrice alla didattica Giulia Bonacucina, garantendo un percorso formativo potenzialmente completo a partire dai corsi di laurea di farmacia e CTF per proseguire con la scuola di specializzazione ed infine con i diversi master di secondo livello per integrare le competenze tecnico-scientifiche con capacità manageriali.
5: Il taccuino.
3: Prende il via domani alle 21.15 la 14ª edizione del Festival d'Estate a Palazzo Claudi, l'attesa rassegna promossa dalla Fondazione Claudi, che anche quest'anno animerà il cuore di Serra Petrona. La serata inaugurale dal titolo Tele Sonore, dialoghi tra musica e pittura, offre al pubblico un'esperienza che intreccia il linguaggio delle note con quello dei colori, valorizzando la suggestiva cornice di Palazzo Claudi e il patrimonio artistico custodito al suo interno. Protagonisti del concerto sono Michele Torresetti al violino e Alessandro Deliavan in un viaggio musicale attraverso pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. A conclusione dell'evento il consueto brindisi con vernaccia. L'ingresso è gratuito. E prosegue il Macerata Opera Festival stasera con l'ultima recita del Trovatore allo Sferisterio, peraltro una serata dedicata alle istituzioni con la presenza dei sindaci sindaci della provincia. Poi si continuerà domani con il Nabucco di Verdi e infine domenica con il Barbiere di Siviglia. Sarà affidato a Paolo Fresu e Rita Marco Tulli il gran finale del Camerino Festival 2026. Domani alle 21.15 in piazza Cavour due figure centrali del jazz italiano e internazionale chiuderanno la 40esima edizione della rassegna con un concerto costruito sul dialogo tra tromba, filicorno, pianoforte, effetti e improvvisazione. Il sodalizio tra Fresu e Marco Tulli va oltre il semplice suonare insieme. È un incontro fatto di ascolto, silenzi, riverberi, respiri e intuizioni condivise. Domani 1 agosto sarà anche l'ultima occasione per visitare al Palazzo Arcivescovile Museo Diocesano la mostra 40 anni di Camerino Festival, percorso espositivo che ripercorre 4 decenni di musica, incontri, immagini e memorie. Oggi e domani a Tolentino arriva lo Strapazzo Festival, dalle 18 nel centro storico, artisti di strada, Luna Park, giochi, laboratori, street food e mercatino fino a tarda sera. L'evento è promosso da Lama Eventi e Comunicazione in collaborazione con il comune di Tolentino.
5: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mari poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 25-36 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
17: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
18: 22:15 minuti. Siamo 27 gradi qui a Macerata. Bentrovati a tutti. Grazie, grazie, grazie a Roberta Foresi e a tutta la redazione giornalistica che tornerà domani mattina.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Qualcuno dice: moglie mia, non ti conosco.
1: È come perdersi.
0: Uno dei tanti detti.
1: Se provi a crederci.
0: Poi c'è un altro detto.
1: Proverò così.
0: D'agosto l'uva fa il mosto, significa che in questo mese i frutti e l'uva maturano grazie al sole. Giustamente. Poi in qualche posto c'è una tradizione che io non conoscevo.

0: è una vecchia usanza che si fa in Veneto, che consiglia di bere, attenzione, bere un bicchiere di vino bianco a digiuno appena svegli il primo giorno del mese per proteggersi dalle malattie. E vai! Domani mattina, se mi ricordo, andrò a fare questa vecchia usanza veneta: bere un bicchiere di vino appena svegli domattina, primo agosto. Sarà dura, però insomma è da provare. Poi lo fanno in Veneto.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

per entrare in contatto con noi bisogna fare il numero telefonico, ovviamente 0733 23 7575. E allora apriamo la serandina della notte qui a Radio Nuova Macerata. Pronto? Pronto? Pronto?

0: Allora, ci sono due linee, proviamo questa linea, pronto?
1: Buonasera Romano.
0: Oi Manolo, ben trovato.
1: Juventus 2 Nizza 0.
0: Sai, queste partite sono partite da allenamento, però vabbè, proviamo dei giocatori nuovi, no?
1: Abbiamo Colomoni, ha preso.
0: Sì.
1: Ho preso quello bosniaco.
0: Sì, ragazzo giovane bosniaco. Ma secondo me, guarda, la dico grossa, sarà importante tenersi il brasiliano, quello che è andato in prestito in Inghilterra, è tornato. Com'è che si chiama?
1: Danilo?
0: No. Oddio, Luiz. Centrocampista. Quello secondo me, se si lo terrà, sarà una bella sorpresa, un giocatore nuovo, insomma, che dovrà riprendersi, perché non è possibile che in Inghilterra 3 anni fa ha fatto tanto bene e poi è diventato un parassita. No, non è possibile, no?
1: Ah.
0: Speriamo che questo sia l'anno giusto.
1: Hai saputo della morte del povero Franco Baresi?
0: Sì. Purtroppo si è
1: andato a mancare.
0: Un grande giocatore, sì. Un grandissimo giocatore, sì. Completo in tutto, anche come, soprattutto come uomo. Poi ha vestito soltanto 2 maglie, no? Quella del Milan e quella della nazionale. Al contrario.
1: Anche il Milan, che giocava in Serie B, diceva,
0: sì, giocando. Sì, al contrario di tanti giocatori che vediamo adesso cambiano casacca ogni anno, lui si è sempre manifestato fedele al Milan. E poi mi ricordo che l'ultimo contratto lo firmò in bianco, mise la firma prima ancora di vedere la cifra, disse a Galliani, che era direttore e amministratore del Milan, gli disse: la cifra la metti tu, a me non mi interessa, mi interessa soltanto sudare per questa maglia.
1: Certo.
0: E giocatori come questo non se ne trovano più, insomma. Purtroppo.
1: Romano, mi metti poesia di Salda Vinci?
0: Poesia, dove la trovate questa canzone?
1: È l'ultima uscita di Salda Vinci.
0: Ah, va bene, adesso sentiamo.
1: Io ti sposo le ultime hit dei cantanti.
0: Bravo, perché io con le ultime cose non è che vado tanto d'accordo. Però vabbè.
1: Io cercherò di stare sveglio fino a luna, se non ce la faccio stare sveglio.
0: Hai preso la pasticca?
1: Sì, ho preso la pasticchina, sì.
0: Non è quella che ti davano ad Ancona, in comunità Ancona, questa è diversa.
1: No, è sempre lo stesso, però un po' di più.
0: Fa più effetto?
1: Sì, quello che fa più effetto, sì.
0: E va bene.
1: Oggi è il compleanno di Simonetta Calamita, gli facciamo gli auguri.
0: Chi è? Simonetta.
1: Simonetta Calamita, la professoressa, quella.
0: Simonetta Calamita. Che te devo dire? Non so chi è. Vabbè.
1: Dai, non te lo ricordi che è venuta ospite a Radio Out?
0: Che c'entra Radio Out? Qui stiamo a Radio Macerata, Manolo, che ne so. Va bene, facciamo gli auguri.
1: Sì, è una persona, forse qualcuno, se ti chiama, saprà chi è.
0: Va bene, vediamo un po'. Simonetta, come si chiama?
1: Calamita, dottoressa Simonetta Calamita.
0: Calamita, va bene, facciamo gli auguri. Ok Manolo.
1: Ciao Romano, buonanotte.
0: Ciao Manolo, buonanotte a te.
1: Ciao.
0: Allora, io stasera sarei contento se mi chiamassero qualche mio collega, ex collega militare, perché ci siamo sentiti in questi giorni, abbiamo creato un gruppo su WhatsApp con qualche militare che, insomma, era 44 anni che non ci sentivamo più, 44 anni. Voglio vedere se stasera qualcuno ha il coraggio di entrare in diretta. Pronto? Pronto? Questa linea allora non funziona. Allora significa non devo aprirla più. Allora proviamo di qua. Qui funziona ma non squilla più. Stasera non funziona niente. Sentiamo, ma questa è la diretta comunque. Pronto?
2: Romano.
0: Sì.
2: Romano.
0: Benito.
2: Ciao, chiedo scusa, venite, sì.
0: Dimmi.
2: No, volevo salutare Manolo, saluto Manolo.
0: Chiuso prima.
2: L'ho sentito che ha parlato, sì. Quell'altro.
0: Faceva gli auguri a Simonetta Calamita, tu lo conosci?
2: No, allora, sì, a parte Simonetta Calamita, io non la conosco, però l'ho sentita nominare, è una dottoressa di Fermo, capito? Ecco.
0: Calamita sì, è una cosa che si sente nominare, la calamita. Io a casa ce l'ho la calamita.
2: La calamita è quella che chiappa i ferri,
0: chiappa tutto.
2: Rimane attaccato la calamita, capito?
0: Vabbè,
2: niente, saluto te,
0: sì.
2: Saluto tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati, cominciando da Marco e consorti e tutti quanti, senza lasciarci nessuno.
0: Va bene, però Benito.
2: Io rimango in ascolto finché non mi addormento, va bene?
0: D'accordo.
2: Ciao, grazie Romano, scusa.
0: Ciao Benito, buonanotte. Ciao. Di là chi c'è? Pronto? Allora questa linea non funziona, mannaggia. Pronto? Niente, non funziona. Significa che dovrò usare soltanto una linea, mi pare. E vabbè, pazienza. Allora, proseguo con questa, sì.
3: Poi magari... Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
0: 22:36 minuti.

0: sentiamo adesso.
1: Pronto.
0: Pronto.
1: Pronto.
0: Pronti.
1: Pronto. Sì. Sono Giovanna.
0: Giovannina, benvenuta.
1: Com'è allora? Quell'altra linea non funziona?
0: Ci sono qui tre linee, due non funzionano. Adesso
1: Perché infatti io dopo non sentivo più niente qua.
0: Tu mi sentivi quando io ho aperto?
1: No, no.
0: E allora proprio non
1: c'è niente.
0: Ma non so.
1: Adesso sì. Non so se è quella linea che hai preso prima.
0: No,
1: oppure.
0: Questa è un'altra.
1: Appunto. No, adesso questo ha funzionato. E niente, sai, io ti volevo fare un salutino, sono Giovanna Manolo.
0: Sì.
1: E poi ti volevo dire quel fatto di un bicchiere di vino al mattino. Ma io sono proprio, non mi piace il vino, non lo bevo. Ma se lo dovessi bere, casco giù con stecchita.
0: Guarda, io giuro, domattina lo faccio.
1: Ma dai,
0: se lo fanno i veneti,
1: no, un bicchiere, madonna, come si fa? Io non ci riesco, guarda, per carità.
0: Possibile che sarà morto, perché dice che fare questo gesto, bere un bicchiere di vino,
1: non ti viene mai, a me mi viene la malattia dopo.
0: A digiuno, dice,
1: se non ce l'ho, me la fa venire.
0: Ma dice che protegge dalle malattie addirittura.
1: No, te lo dico io, se io me lo bevo io perché da piccola io la campagna non ce l'avevo, però stavo a San Claudio, c'era tutti i contadini intorno, quando si metteva il grano eravamo delle bambine, dopo c'era mia madre che gli andava aiutando e allora a noi ci ha detto: bambine, andate a prendere il vino di sotto, no? Allora noi siamo, era il vino cotto, pensa, io mi ricordo come fosse adesso,
0: che sbornia,
1: mi girava, sono andata a casa, con mamma ha chiamato il medico, stavano male io il vino non l'ho bevuto più. C'era una zia mia che quando a tavola ci metteva vino e gassosa, no? E allora sì, un pochino così mi piaceva, ma più gassosa che vino. Io non, anche a tavola, anche adesso, perché mio marito non lo può bere se non l'acqua messa a tavola, e quando viene sui parenti, mi fia, eccetera, tante volte ho messo il vino, invece dopo ci metto anche la birra. Loro beve la birra, adesso non ci metto più il vino, metto la birra e basta.
0: Noi a pranzo si fa un mischiato acqua e vino.
1: No,
0: un goccetto si beve.
1: Io a tavola niente, perché da tanto tempo mio marito è un dottore dei nervi. Ha detto: a te ti fa male, non devi bere né più né caffè né vino, gli ha detto. E della volta lui, però adesso qualche volta la birra un po' se la beve quando viene su loro che sta a tavola.
0: Ho capito.
1: Ma io sempre l'acqua metto a tavola. C'era papà mio, mi diceva che l'acqua arrugginisce lo stomaco.
0: Sì, si dice.
1: Fa la ruggine.
0: Fa
1: la ruggine lo stomaco.
0: No, però, a parte gli scherzi, l'acqua fa bene, fa benissimo, no? Fa bene.
1: Io bevo sì, però non è che esagero con l'acqua. A me piace tanto la frutta. La frutta pure contiene acqua, perciò.
0: Fa benissimo, brava.
1: Va bene.
0: Però niente, io domattina bisogna che faccio questo sforzo.
1: No, non lo fa.
0: Un bicchiere di vino. Mi alzo, vado al bagno, vado in cucina.
1: Forse loro ci sono abituati, ma noi non ci siamo abituati, non lo so se ci fa bene.
0: Questo previene le malattie, dicono.
1: Sì, previene. non lo so, guarda.
0: Se vivrò la settimana prossima, lo confermerò tutto. Se vivrò.
1: Dopo mi dirai allora.
0: Sì.
1: Va bene, faccio un salutone a tutti quanti. Senti, vorrei salutare Cecilia, che ha detto che si opera il fio, non so se si è operato, speriamo che è andato tutto bene. Un salutone a Cecilia e su col morale, Cecilia.
0: Sì.
1: E poi saluto Marco e Paola, saluto anche Gianna di Porto Potenza,
0: sì,
1: e Anna dai capelli rossi e tutti gli altri.
0: Sì.
1: E a te in particolare, che stai fai compagnia a noi.
0: Grazie.
1: E metti tante belle canzoni.
0: Va bene.
1: Ti saluto. e buon proseguimento.
0: Sì, buon ascolto a te. Allora, ciao ciao.
1: Grazie, ciao. Ciao, ciao.
0: Allora sì, salutiamo tutte le persone che ci ascoltano anche in streaming, salutiamo tutte le persone che non stanno dando bene, salutiamo le persone sole, salutiamo le persone che sono in auto e stanno magari per raggiungere i posti di villeggiatura, perché sì, ecco, ormai siamo a cavallo, no? Con il primo agosto, arrivano le ferie, le meritate ferie per chi lavora, il riposo giusto, chi va in montagna, chi va al mare. E vabbè, come tutti gli anni, no? in queste ore c'è movimento un po' dappertutto e c'è anche chi sta a casa a riposare, cercando di riposare con questo caldo che non sarà tanto facile. Salutiamo tutti. Sal Da Vinci, ecco la canzone per Manolo. Poesia.
2: E quando possiamo ballare io e tu?
3: Quando piove l'estate?
0: Comincia così la canzone? Mi sa di sì.

0: Sal da Vinci, poesia, questo è il nuovo singolo che è uscito poco fa. Oggi l'abbiamo saputo tutti, no? Che abbiamo avuto un'altra grave perdita, quella di Don Mazzi, il sacerdote che è stato educatore, impegnato per una vita in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore anche della comunità Exodus. Don Mazzi si è spento a 96 anni nella storica sede di Exodus all'interno del Parco Lambro a Milano. Un uomo, un sacerdote che ha dedicato l'intera sua esistenza, pensate, tutta la vita al recupero di giovani. E chissà quanti giovani ha recuperato, quante famiglie ha rassicurato, quanti genitori avrà consolato, no? Genitori di figli tossicodipendenti, figli che hanno un attimo perso la strada giusta, e lui a tantissimi li ha rimessi sulla strada della vita. E sì, dico io, da parte di tutti, grazie Don Mazzi per tutto quello che hai fatto. Pronto? Ecco qua, questa linea proprio non va, non capisco perché. Vabbè, prova.
1: Pronto?
0: Ecco, c'era un tasto, ma è colpa mia, un tasto che non avevo schiacciato.
1: Buonasera Romano.
0: Ciao Roxy. Ciao.
1: Anche a me è dispiaciuto tanto che è morto Don Mazzi. Stasera l'ho visto sulla televisione, dico quanto bene ha fatto, tanto.
0: Quante famiglie rinate.
1: Ha salvato tante famiglie, infatti, perché ha aiutato tanti tossicodipendenti, sì. Ha messo tante persone sulla via giusta, tante cose, ha fatto tanto bene. Sì. Comunque dopo un po' di requiem eterna gliele dico, sa, prima di addormentarmi.
0: Certo.
1: Adesso dico una cosa, io vado fuori, Angeli Negri, una canzoncina tanto carina di tanti anni fa.
0: Che cosa è?
1: No, è quella che dice: pittore ti voglio parlare mentre dipingi l'altare, capito?
0: No, il titolo non te lo ricordi?
1: Sì, Angeli Negri.
0: Angeli Negri, scusa.
1: Don Marino Barreto Junior la dovrebbe cantare, se no di chi trovi? E dopo per il maestro, una voce, una chitarra e un po' che luna, che a lui gli piace tanto le canzoni napoletane. Se gli metti questa qui al maestro,
0: aspetta.
1: Anche Anna dai capelli rossi,
0: aspetta,
1: Maria Pia di Ancona, Jenny, saluto tutte quelle che conosco, Marco e Paola,
0: sì,
1: te, la tua signora, la tua mamma, sì. Tutti quanti,
0: vai
1: tutti
0: piano.
1: Quelli che sono all'ascolto,
0: vai piano che io mi sono perso tutto. E il titolo, scusa, com'è la canzone per il maestro, per tutti?
1: Una voce, una chitarra e un po' che luna.
0: Una voce,
1: una chitarra,
0: scusa, però io devo far piano.
1: Una voce, una chitarra e un po' che luna, e chi vuoi più per fare una serenata.
0: Roberto Muro la canta questa,
1: ecco, bravo. Se no anche non so se la canta pure Nina. Allora che te voglio raccontare? Boh, non mi ricordo più niente.
0: Che mi vuoi raccontare? Che mi vuoi raccontare?
1: Ah, senti, hai messo tante canzoni bellissime la settimana scorsa, mi è piaciuta tanto la finale, bellissima.
0: Tutti anni
1: c'era
0: 50.
1: Una canzone pure che mi piaceva tanto, me quella non l'hai messa, mi sembra. Quella che dice: c'è una chiesetta nascosta in mezzo al fiore, dove mi hai dato un bacio a primavera, ricordo quella sera ancora, t'aspetterò laggiù. Ti ricordi? È la sigla del maestro Cinico Angelini, era.
0: Sì, adesso me la ricordo, quando l'ho messa sabato scorso, venerdì scorso, no.
1: Ce l'avevi messa? Io
0: no,
1: non l'ho sentita.
0: No, non l'ho messa.
1: Non c'era.
0: Però perché non so il titolo, se tu te lo ricordi il titolo?
1: Penso che si chiama C'è una chiesetta, penso io.
0: C'è una chiesetta?
1: Se la trovi, la trovi. Se no, pazienza, quelle altre due che ti ho detto, quella per il maestro e quella lì, gli Angeli Negri. Anche, è cantata anche da Angeli Negri, o Don Marino Barreto Junior, oppure mi sembra che la canta anche Fausto Leali.
0: Fausto Leali, brava.
1: E va bene, ti auguro un buon notturno. sì, divertentissimo come quello di venerdì scorso, che mi è piaciuto tanto.
0: Va bene, cara.
1: Allora, saluto te, un abbraccio forte, forte, forte, forte. Anna dai capelli rossi, con tanto affetto.
0: Se la salutiamo.
1: A Maria Pia, a Jenny e a tutti gli ascoltatori e a tutti quelli che interverranno.
0: Anna dalla Germania.
1: E che sono all'ascolto sempre. Ciao, ciao.
0: Ciao, Roxy.
1: Buonanotte a tutti.
0: Ciao. Buonanotte a te.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, sono le 22:51, ricordiamo il numero 0733 23 75 75, e ripartiamo con Roberto Murolo, la canzone che Roxy dedica al maestro Emilio Guarnieri, una voce, una chitarra e o poche luna.
2: Una voce, una chitarra e o poche luna.

0: Roberto Murolo, un cantante che piace molto al maestro Emilio Guarnieri, e beh, una delle voci più importanti di Napoli, no? E adesso Angeli Neri, questa è la canzone che ha richiesto Roxy e che però è cantata da Fausto Leali. Però prima di andare avanti, squilla il telefono e, come sapete, le telefonate hanno la precedenza, allora dico pronto.
1: Pronto?
0: Sì. Pronto?
1: Pronto. Tu sei pronto?
0: Io sono pronto, sì. Cotto, cunnito, tutto.
1: Sì.
0: Proprio a temperatura giusta.
1: Ok.
0: Rina, ciao.
1: No, ma stasera si sta bene, dai, ciao.
0: Sì, non è tanto umido, diciamo.
1: No, la sera non è stato mai tanto caldo, dai.
0: Sì.
1: Per lo meno a me ha fatto questo effetto.
0: È vero, non c'è ancora quella umidità brutta.
1: Comunque, dai, passerà anche questa, sopravviveremo, dai.
0: Speriamo, sì.
1: Stiamo un pochino attenti, non usciamo in certi orari, facciamo certe cose.
0: Mi raccomando, andiamo al mare verso mezzogiorno.
1: Il mare proprio questo caldo lo lascio lì.
0: Ma io nemmeno ci vado a guardarlo.
1: Ma per carità di Dio, adesso sei qualche giorno in montagna, ma giusto per stare con i miei amici di sempre.
0: Beh, lassù stai bene, dai.
1: Sì.
0: Lassù quindi ci vuole la coperta.
1: La notte si dorme bene col piumone.
0: Sì, credo.
1: Quindi, vabbè, dai. Un saluto a tutti, a buonanotte a tutti. E se ti capita, sei qui con me, vi amo.
0: Sei qui con me?
1: Questa
0: non me la ricordo.
1: E allora ti sblocco un ricordo.
0: Perfetto, perché insomma Adamo. va bene.
1: E perché per me Adamo è della serie Do Coglio Coglio, capito?
0: Sì, però c'è ragione.
1: Vabbè. Ricordi.
0: Beh, la musica è fatta di ricordi,
1: La vita è fatta di ricordi.
0: E viceversa.
1: La musica a volte però. No, la musica in generale i ricordi li sblocca.
0: In
1: modo particolare quelli belli di gioventù.
0: Vero.
1: Che vuoi fare?
0: E niente.
1: Alla mia età si vive di ricordi.
0: Ma non è la tua età, è per tutte le età, no? Quando uno cammina avanti.
1: Da giovani a tante cose non ci pensi, no?
0: Beh, sì.
1: Ti scivola tutto addosso, sì, perché è stato tutto per scontato.
0: Altri
1: poi
0: pensieri.
1: Arrivi a un certo punto invece che quelle cose che allora erano stupide, tra virgolette,
0: io dico sempre,
1: diventano importanti.
0: Ad una certa età che.
1: No, dai.
0: Uno se la può sentire anche a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni. Comunque, arriva il tempo che uno dice tiro e freno a mano.
1: Ma forse, sai, a quell'età, diciamo un po', già hai altri impegni, altre cose.
0: Di norma. Però c'è qualcuno che freno a mano lo comincia a tirare anche a 30 anni. Io conosco qualcuno che a 30 anni tira il freno a mano per tanti motivi, come uno lo fa a 40, anni, 50, 60, 70.
1: A 30 anni, a 40 anni, vivevo un'altra vita e non.
0: Sì, va bene.
1: Ancora magari i ricordi non si erano, diciamo, un po' così accumulati.
0: Sì, c'hai ragione, che è normale, insomma, ecco.
1: Comunque, via. È la vita, Romano, vogliamo fare? Allora, stasera ho pensato a. Sei qui con me. Dai, te la ricorderai, poi vedrai.
0: Vabbè, adesso la preparo.
1: Okay.
0: Tra poco
1: un saluto a tutti, una buona notte a tutti e un buon caldo a tutti.
0: Buon primo agosto.
1: un po' un primo, assolutamente, sì. No, oddio, non mi si fa pensare che già arriva ad agosto, no.
0: Dai, su.
1: Cioè, corrono sti mesi, no, i giorni, i mesi, perché corrono così tanto?
0: Che domanda proprio.
1: Domanda da un milione di dollari.
0: Mamma mia. Perché corrono.
1: Mamma mia. Sono veramente come il treno dell'alta velocità Italo, che ne so io, insomma.
0: Non si fa in tempo a godere un attimo di felicità, che già comunque si dice così, la felicità può essere 10 minuti,
1: no? La felicità è una parola, cioè il fatto, la serenità, sì, la serenità in certi momenti, sì, ma la felicità, parlare proprio di felicità,
0: ma può essere una bella chiacchierata con un amico, con un'amica.
1: Sì, beh, oddio, però come la chiami tu? Felicità.
0: Come la chiami tu?
1: Appunto, certo, quando sono momenti di distensione, di serenità. La felicità, sono attimi.
0: Esatto, attimo dopo attimo.
1: Attimi, che ne so, la felicità può essere nel momento, che ti devo dire, della nascita di un figlio, di un nipote, del matrimonio,
0: ecco, però sapere che una persona sta bene ti rende felice,
1: certo, però certo, la felicità per me è una cosa un po', cioè, no, un parolone,
0: è che tante volte la viviamo ma non ce ne accorgiamo di viverla,
1: forse, però sono veramente atti.
0: Noi ci aspettiamo dalla mattina alla sera alla notte di essere sempre felici, contenti, tranquilli. Cioè, un attimo.
1: È un'illusione, però.
0: Ecco, cerchiamo di renderci conto, insomma, della vita com'è.
1: Cioè, per me, comunque, ma veramente lo dico convinta, la felicità, ti ho detto, sono stati attimi, poi la serenità. Per me la serenità è tutto.
0: Essere sempre sereni, certo.
1: Ecco, essere sereni non è cosa da poco, eh?
0: Mm. Per dire, io adesso stavo pensando, no, che qualche ora fa c'è stata un'altra botta di terremoto forte verso Napoli.
1: A Pozzuoli ha fatto un bel po' di casino, eh?
0: Quelli un attimo prima erano felici, no? Magari
1: un
0: stavano
1: felici, un attimo prima erano magari tranquilli.
0: E con un attimo, una scossa che sarà durata qualche secondo, sarà durato, non so, 15-20 secondi, è crollato. E uno che.
1: No.
0: Allora dici, come? Prima un attimo fa ero felice.
1: Ne sappiamo qualcosa perché l'abbiamo vissuto.
0: Ecco, certo, anche tu, Tolentino.
1: E lo stiamo vivendo ancora. Io ogni volta che so un po' di vento che fa vibrare i vetri, ripenso, mi viene, ecco, un sobbalzo proprio, la cosa che penso alla domenica mattina, in modo particolare la botta più grossa,
0: sì,
1: no?
0: Un mattino.
1: E io ripenso sempre a quello, come sento proprio vibrare, capito? Mi basta niente, perché quella mattina la cosa che più mi è rimasta impressa è il vibrare dei vetri.
0: E ricordo
1: più del letto che si muoveva, so io.
0: E ricordo è rimasto impresso, certo.
1: Sì, molto. Comunque, vabbè. Adesso basta che apro le finestre, ancora oggi vedo solo gru, macerie, la ricostruzione sta andando avanti, ma comunque lentamente, perché vedo che una casa, un palazzo, meno di 3 anni non ci vuole.
0: Sì, io ho visto un video su Visso,
1: ancora tutto da fare,
0: e ti dà l'impressione proprio di un paese che prima, specialmente in questi giorni, no?
1: Morto.
0: Noi andavamo spesso a Visso, era pieno di turisti romani da tutte le parti, era molto vivo, no? E adesso invece è morto, è spento proprio,
1: anche
0: c'è una freddezza paurosa.
1: Anche perché tutte quelle persone, al di là dei, diciamo, visitatori, diciamo così, domenicali o che so io, qualche, ma lì è tutta gente che torna al paese. E se le case non ci stanno più, non tornano più neanche le persone.
0: E per forza.
1: E quindi, ma se tu pensi che noi qui a Tolentino abbiamo perso, adesso come adesso, abbiamo 3.000 persone in meno, eh?
0: Ci credo.
1: Noi da 20.000 abitanti adesso non raggiungiamo i 17.000, Insomma, se ti rendi conto.
0: E poi rimane sempre una bella
1: e tanta di questa gente non tornerà. Perché? Perché dopo già sono passati 10 anni, e ne passeranno ancora per vedere Tolentino, diciamo, come era una volta, ci vorranno altri 10 anni, perché oltretutto, oltre alle case private, insomma, ai palazzi, c'è tutto, diciamo, le chiese, il comune, lì ancora è tutto da rifare. Per cui lì ci vuole tempo, tanto tempo, e tanta gente non tornerà, perché tu immagina quelle famiglie che si sono trasferite, che ne so, Civitanova, comunque in altri, molti a Civitanova, che i figli sono cresciuti lì, che sono andati a scuola lì,
0: certo.
1: Che qualcuno avrà sicuramente trovato lavoro sul posto, no?
0: Hanno aperto un'altra porta e logicamente...
1: Che tornano a fare a Tolentino? È chiaro che tanti non torneranno, insomma. Quindi, e infatti anche le case, quelle ristrutturate così, tu vedi solo cartelli, si vende.
0: Per forza.
1: Ha abbassato i costi in un modo spaventoso, degli immobili, naturalmente, perché c'è un'offerta che prima non esisteva.
0: Questa
1: è la vita.
0: Storia, sì.
1: È la vita. Va bene. Quello che ti dovevo chiedere, te l'ho chiesto. Ti ringrazio, un saluto a tutti e ripeto buonanotte a tutti.
0: Grazie a te.
1: Ciao, un abbraccio Romano.
0: Buon agosto.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Con la speranza che possiamo respirare.
0: Sì.
1: Ma sì. Di solito ad agosto fa caldo.
0: Mettiamoci impegno.
1: Vabbè, dai.
0: Ciao.
1: Ti saluto Romano.
0: Ciao Rina.
1: Ciao.
0: Eccola Rina, sempre presente, 11:07, ancora ultimi minuti di luglio e poi domani, tra poco, agosto, dunque tutti, quasi insomma tutti, tanti in ferie a godersi un po' di riposo. 0733 23 75 75, siete in compagnia di Romano fino a luna, dunque entreremo nel primo agosto proprio in punta di piedi. Caldi. Pronto?
2: Pronto.
0: Dario.
2: Oh, ciao Romano.
0: Ciao caro. Dario di Urbisaglia.
2: Poche parole. Saluti alle persone che mi vogliono bene.
0: Poche ma buone.
2: Poche parole.
0: Ne voglio...
2: Saluto quella signora che mi ha preceduto, mi sembra di conoscerla.
0: Sì, Rina, sì.
2: Saluto cosa lì? Il suonatore.
0: Marco
2: e Paola,
0: sì.
2: Il maestro che mi saluta sempre, tutti quanti, saluto.
0: Va bene.
2: Adesso è tutte feste paesane, la gente che chi va qua, chi va là.
0: Sì.
2: A mo fra un paio di settimane manco qui a Maestà, già in 10 giorni di festa.
0: Ah.
2: Ma a me mi sta facendo medi, però non mi dici niente.
0: Non ti dici niente, e ci
2: non mi dici niente.
0: E sei spettatore passivo.
2: Sento. Fino alle due ti col dambo di musica, perché si sente la
0: famiglia. Sì.
2: E si tira avanti.
0: Siamo contenti che fanno festa, che sono felici.
2: Sì,
0: e andiamo avanti.
2: Anzi, sì. Quest'anno si sono spostati più verso. Io abito se sono messi col palco della musica proprio vicino al cimitero, prima di andare in muro del cimitero, perché c'è più spazio.
0: Che fanno ballare anche i morti.
2: Fanno ballare anche i morti.
0: Ma sì.
2: Prima avanti, l'anno qui pare che le notizie che vengono dal mondo mi pare che non è tanto belle. Allora
0: no, non è tanto belle, no.
2: Che le cose erano un po' meglio, non vedi, se no mi pare si sente sempre.
0: È vero. Sempre un mondo alla rovescia, dico sempre.
2: Sì, un mondo alla rovescia proprio. Però è importante andare avanti.
0: Andiamo avanti, cerchiamo di fare la parte nostra.
2: Sì. Va bene.
0: Ciao Dario, allora.
2: Ti saluto, ciao. Saluto tutti gli ascoltatori, tutti, ciao. E buone vacanze a tutti, auguro.
0: Ciao, grazie. Ciao Dario. Dario d'Urbisaglia. Umberto.
3: Dopo tanto tempo.
0: Bentornato allora, Umberto.
3: Sono stato poco bene, quindi poca fantasia e poca voglia di.
0: Vabbè. Importante che ci sei, ecco.
3: Sì, adesso sono ripartito, diciamo.
0: Vabbè, ti sei riposato un pochetto. Che ci dice adesso Umberto? Che poesia ci dice?
3: Da leggervi una mia poesia.
0: Va bene.
3: I miei sogni.
0: Bene.
3: Immagini. Fantastici disegni, le candide fumose aspirazioni, quelle innocenti giovani ambizioni, erano i desideri, erano sogni. Tutto si infrange nel mondo reale, dove la dignità ha poco prezzo, dove apparire giustifica ogni mezzo, oltre ogni limite, al di là del male. Oggi il virtuale vale più del vero, in questo mondo così organizzato, più volte un uomo è disumanizzato, molto spesso la sua valenza è zero. Credevo fermamente nell'amore, ma il mio denaro ora lo ha trasformato in un rapporto solo consumato, privo di tenerezza e di calore. Quelle speranze in cui avevo creduto, quei vecchi sogni che avevo sognato, sono chiusi in un cassetto impolverato, la cui chiave tempo fa ho perduto. Umberto Bradanotti.
0: Bella, bravo Umberto. I miei sogni. Okay,
3: Romano, ti ringrazio, ti ascolto.
0: Sì.
3: Sai, io sono poco uguale, non riesco a parlare più di tanto, quindi perdonami.
0: Non ti preoccupare, grazie dell'intervento.
3: Ascolto volentieri, buona serata.
0: Ciao Umberto, anche a te. Umberto Fratalocchi, era un periodo che un pezzetto che non si sentiva più. Grazie. E ricordo il numero 0733 237575. Angeli Neri. Cantata da Fausto Leali per Groxy.

Angeli Negri di Fausto Leali, la canzone che ci aveva richiesto Roxy. E sempre per Roxy, eccolo qua, io l'ho trovata questa canzone del 1940. Un attimo però, eccola qua, 1940, una chiesetta, ce la sentiamo? 1940, mamma mia. Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva.

1940, Alberto Rabagliati, c'è una chiesetta. 0733 23 75 75, siamo a 26 gradi qui a Macerata, non so da voi, fatecelo sapere. 0733 23 75 75. Adamo, ecco la canzone che ha richiesto Rina.

Adamo, sei qui con me. C'ha ragione Rina quando dice sulle canzoni di Adamo ndo coglio coglio, perché insomma sono tutte belle, no? E portano dei ricordi, chi ha vissuto in quel periodo, dei ricordi bellissimi. Oh, c'è questa storia di un camionista padovano che aveva vinto 220 milioni di euro. 220 milioni di euro al Superenalotto nel 2019, una delle vincite più grosse in Italia. E dopo il divorzio dalla prima moglie e le seconde nozze, è morto lui improvvisamente il 28 giugno. Non ha figli, non ha eredi, però la nuova coniuge è diventata erede universale e, secondo la giurisprudenza, dovrà farsi carico del mantenimento dell'ex moglie con un assegno stimato di circa 5.000 euro al mese. Avete capito? Però, insomma, tutto sommato, con 220 milioni in cassaforte, in banca, non so dove li ha messi. Dare 5.000 euro al mese all'ex moglie, insomma, ci sta tranquillamente. Musica ancora, anni 50.

piccolissima serenata, 1957. Renato Carosone. Oh, chiedete musica, eh? Facciamo il jukebox anche stasera. Non costa niente. Senza gettoni.

11 e 26 minuti, oggi è il 31 luglio, ancora per poco, per pochissimo diciamo. E adesso c'è Fred Bongusto, già. Siamo a night. In un bel giardino fresco e balliamo.

0: Eh sì, era il 1977, anni diciamo sereni, no? Anni musicalmente parlando erano davvero sereni, tranquilli. E torniamo ancora indietro, sempre con Fredde, ma non Bogusto, questo è Fredde Buscaglione, è un mito questo, eh? È proprio un mito.
1: Buonasera, signorina, buonasera.

0: signorina, che sme good night. Buonasera, signorina, che sme good night. Buonasera, signorina, che sme good night.
1: Cambi di ritmo in questo brano sono colpi geniali, no? Che all'epoca era il 1958. Appunto che dico, questo è un genio, è stato un genio musicalmente parlando. Era molto avanti, insomma, diciamo. Via. Allora, proseguiamo ancora con la musica e saliamo con gli anni. Andiamo a sentire Mal adesso, sì.

0: 1969. Mal, pensiero d'amore, pronto?
1: Ah, pensiero d'amore, non avevo non avevo buona sera, anzi buonanotte, anzi buongiorno.
0: Paola Blu, ciao.
1: Romano, Paola sì. Blu, sì. Intanto dico buon mese di agosto a tutti.
0: Sì, sì, intanto. Sì.
1: Sì, sì, sì. Tanta serenità auguro a tutti.
0: Adesso tu agosto, Paolo, ti fermerai a lavorare o no?
1: No.
0: No, vai ancora avanti.
1: No, il mio lavoro non le ferie non le sente.
0: Beh, diciamo che tu dai, non ti appartengono, perché sennò i sarti vanno in ferie pure, che fai, lavori sempre, sempre.
1: No. Ma no, ma io
0: per te, ho capito, il lavoro è un hobby. Mi sbaglio?
1: No, è il fatto che quando le persone vanno in ferie fai più lavoro, perché allora che hanno più tempo di
0: ho capito.
1: Però voglio smettere, perché sono un po' stufa, sai?
0: E beh.
1: Un po' stufa. Avevo una professione mia, però non l'ho potuta portare avanti per problemi di famiglia, perciò così. E allora facciamo stilista fatta, ma adesso sono stufa. stufa. Perché? Ma vuoi sapere il perché?
0: Sì, perché?
1: Perché adesso che fanno? Cioè, prima per tantissimo tempo ho fatto vestiti da Quintana, dame di Quintana, vestiti da sposa, vestiti da cerimonia, tutto quello che vuoi. E poi in questi ultimi, in questo ultimo anno, diciamo, che fa, sai che fa la gente? Si acquista un vestito o un indumento dai cinesi, poi te lo porta ad accomodare, perché naturalmente non è fatto su misura.
0: Certo,
1: allora tu devi rimetterlo
0: a posto,
1: devi sfasciarlo un attimo, rifarlo, eccetera, eccetera, poi lo riprovi, poi ti dicono: guarda che l'ho pagato 10 euro, ma andate in quel paese tutti. E allora...
0: Certo, l'ha pagato 10 euro, te lo porta da te, che lo devi smontare tutto.
1: Ma certo, rifare, eccetera, ma a me se tu l'hai pagato, cioè... Io il lavoro che ci faccio è sempre quello, anzi, se lo devo disfare, doppio lasciamo perdere. Non è, cioè, eppure, no, ma non c'è più chi fa i vestiti, non c'è più. Senti, andate con i vestiti ma senza fare allora.
0: Tu gli devi dire, dai, comprato dai cinesi, ci sarà anche qualche sarto cinese, vai lì dal sarto cinese e te lo metto a posto.
1: Qui no. Probabilmente dovrebbero andare in altra cittadina, in altro. Non è semplice, ma a me non mi importa, perché sono proprio stufa di questi discorsi. E va bene.
0: Pazienza.
1: Allora, saluto, ho sentito Umberto, un pezzo che non lo sentivo. Ho sentito. Anche Dario, sentito Rina, tutte queste persone, e non ho sentito Cecilia.
0: Infatti
1: Cecilia ha dei problemi, saluta tutti, ha dei problemi il figlio, questa notte si è fatto un intervento.
0: Speriamo che è andato bene, via.
1: Sì, l'intervento ci ha fatto sapere, è andato bene, ma adesso è un po' lunga la cosa.
0: Ho capito.
1: Però lei dice, se entrate per caso in radio, dice salutatemi tutti, perché comunque si ha bisogno di preghiere. piangeva talmente tanto. E questa
0: siamo vicini col pensiero.
1: Sì, sì. E niente, perché vorrei dire tante cose, ma che sto a dianzi. Poi desidero che entrino altre persone, perciò io col pensiero saluto. Oh, faccio gli auguri a Marco, che è il suo compleanno oggi.
0: Oh, auguri allora, sì.
1: E sì, ma mi sa tanto che tra due minuti entrerà, sta di là, lo sento che suona. Okay. E che volevo dire con questo? Volevo dire, desidero con il cuore, con la bocca sì, ma con il cuore, salutare tutti, tutti, proprio di vero cuore. Tanta serenità. Auguro, non faccio nomi perché se me ne rimane indietro di nome qualcuno non mi sta bene, e voglio bene a tutti, auguro a tutti, compreso te, tanta serenità. Grazie. Non niente di più, ma tanta serenità
0: ce n'è bisogno. Per tutti, è vero,
1: è vero. Un saluto grande e ciao.
0: Ciao Paola, grazie.
1: Grazie di esserci.
0: Grazie, ciao. Paola, grazie a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ok, abbiamo sentito anche Paola. 11:44, 0733 237575. Facciamo allora gli auguri a Marco, che compie gli anni. E sì, volevo far partire la canzone, ma no, mettiamo in pausa. Sentiamo chi entra. Pronto.
2: Grazie degli auguri, Romano.
0: Ecco Marco, ciao ciao.
2: Mi prendo volentieri i tuoi auguri e quelli di tutti gli amici che già da ieri sera a mezzanotte un minuto mi hanno fatto. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Quindi.
0: Come è passato il compleanno oggi?
2: Ma in casa stasera siamo usciti a mangiare qualcosa fuori in un modo molto tranquillo, molto tranquillo. Gli anni pesano.
0: Gli anni tu quando pesa li appoggi per terra e fai quello che devi fare.
2: Sì, sì, perché aumenta l'attrazione di gravità, però. E quindi va bene. Ho sentito prima che si parlava di Adamo.
0: Sì.
2: Qualcuno o qualcuna diceva do coio coio.
0: È vero.
2: Allora mi sono andato a ripassare una canzone di Adamo.
0: Sentiamo, sentiamo chi ti fa gli auguri, Marco. Pronto?
2: Sì.
0: Pronto?
3: Ciao Romano, non volevo chiamare onestamente.
0: Oh, Cecilia.
2: Cecilia, che bello.
3: Cecilia. Ti tenevo a dare gli auguri a Marco.
0: Sì.
3: E con tanta, tanta, con tanto, tanto affetto e tanto amore, perché se Paolo e Marco sono degli amici stupendi. Pensa, voleva venire qui ad aiutarmi. E quindi Marco, che tu possa essere felice nella vita, tu e la tua Paoletta.
2: Grazie Cecilia. E tu sai che ci puoi sempre contare su questa cosa.
3: Grazie. Romano, sì. Ti abbraccio a te, tutta la tua madre e tua moglie.
0: Sì.
3: A Paoletta un grande bacio e rinnovo gli auguri di vero cuore a Marco.
2: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Un abbraccio a te e anche a tuo figlio, un abbraccio forte.
3: Grazie,
0: capito?
3: Grazie. Ancora è in crisi, pazienza.
0: Ci vuole un po' di tempo, penso.
3: Tanto se ne vorrà. Vabbè, cambiamo discorso, oggi è il compleanno di Marco.
0: Sì.
3: E una bella canzone per il nostro amico Marco. Ringrazio Giovanna del saluto e del conforto e tutti quanti.
0: Un abbraccio
3: a tutti, amici cari. Ciao Marco.
0: A te Cecilia. Ciao.
2: Ciao, ciao Cecilia. Ciao,
3: ciao
2: Cecilia.
3: Una bella canzone per te.
2: Grazie, sì, ciao, sì, grazie. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ciao, ciao Cecilia. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Allora Marco.
2: Allora ti volevo dire prima, ho sentito, ho gustato quella canzone degli anni 40 che hai mandato,
0: sì.
2: C'è una chiesetta ancora lassù in mezzo agli fiori, una cosa del genere,
0: sì.
2: E questa canzone è stata per una vita la sigla del maestro Angelini quando entrava in Rai. questa canzone qui, sì, si sentiva proprio bene questo ingresso, così. Quindi,
0: ecco, c'è qualcuno che ti fa gli auguri, Marco. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? È caduta. Vabbè.
2: Forse hanno sbagliato numero. Forse hanno sbagliato.
0: Diciamo.
2: Allora, vai. Io parto.
0: Vai.

se ti canto e sogno nei tuoi 15 anni. Sono non affliggerti se sei assente nei miei sogni.

sia perciò che te li canto, te li racconto ad uno, ma su non mi tenere broncio, non farmi quegli occhi furibondi, e sì, avrò

perché a te, che in ogni modo consacrerò la vita mia. Sì, è a te, che in ogni modo consacrerò

0: Bene, bene, bene, Marco, bella questa di Adamo, sì.
1: Adamo, do coglio, coglio.
0: C'è qui qualcuno con te, pronto?
2: Pronto? Pronto?
0: Sì, pronto? Pronto?
2: Sono Giuseppina,
1: ciao Giuseppina, ciao, buonasera, ciao.
0: Giuseppina,
2: Marco. Complimenti.
0: Oggi è il compleanno di Marco, Giuseppina.
2: Tanti auguri.
1: Grazie, gentilissima. Guarda, tanti auguri ho avuto anche con dei messaggi, veramente sono contento di questo. E contraccambio a tutti, per tutti gli amici, insomma. Lascio la linea a Giuseppina. Buon proseguimento. Grazie, buon proseguimento a Romano e un abbraccio a tutti. Grazie.
0: Ancora tanti auguri.
1: Ciao, grazie. Ciao.
0: Ciao Marco.
2: Buonasera Romano.
0: Giuseppina, così tardi,
2: Tutto bene, sono tornata a casa perché stavo appuntamento con l'oculista martedì.
0: Ah, ho capito.
2: Perché devo fare l'intervento all'occhi.
0: È un intervento difficile?
2: No, è le cataratte.
0: Ah, beh, insomma, è una cosa normale, via.
2: È normale, che vuoi fare, pazienza?
0: Sì.
2: Pazienza. Allora, saluto tanto a te, alla tua famiglia.
0: Sì.
2: E complimenti ancora, grazie.
0: Grazie dell'ascolto e in bocca al lupo per l'intervento.
2: Sì, grazie.
0: Lo fai su un occhio solo, sì?
2: Adesso uno, dopo
0: uno
2: se va
0: volta.
2: Bene, dopo un mese si fa quell'altro, no?
0: Hai capito? Bene.
2: Che vuoi fare, pazienza?
0: In bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Sì.
2: Un saluto al maestro, a Daniela, a tutti.
0: Va bene, grazie.
2: E ci risentiamo.
0: Ci risentiamo la settimana prossima, va bene?
2: Se Dio vuole.
0: Ma certo, sempre questo vuole. Dipende sempre da lui.
2: E buon proseguimento, buon ritorno a casa.
0: Sì. Buon ascolto a te.
2: Grazie. Ciao Romano.
0: Ciao Giuseppina, ciao.
2: Ciao.
0: Eccola, facciamo allora gli auguri a Giuseppina che martedì fa le cataratte nell'occhio. Primo agosto, tra 6 minuti, c'è il perdono di Assisi. Eh sì, ogni anno si rinnova questa speciale indulgenza plenaria che la Chiesa ha concesso a tutti i fedeli che con cuore sincero e pentito visitano in spirito di preghiera una chiesa parrocchiale o francescana tra il mezzogiorno del 1 agosto e la mezzanotte del 2 agosto. Ok? Dunque parte il perdono di Assisi da domani sabato, da mezzogiorno fino alla mezzanotte della domenica. E le condizioni per ottenere questa indulgenza è la confessione sacramentale, la comunione eucaristica, la preghiera secondo l'intenzione del Santo Padre, Padre nostro, Ave Maria, gloria al Padre, il distacco completo da ogni peccato, anche piccolo, anche veniale, e visitare una chiesa parrocchiale o francescana in spirito di fede. Dunque questo è un dono di grazia e di misericordia che si rinnova ogni anno. Il perdono di Assisi, infatti Gesù disse non perdono, voglio che tu sappia, Gesù si rivolge a San Francesco, voglio che tu sappia, carissimo fratello, che quanti pentiti e confessati entreranno in questa chiesa otterranno il perdono completo delle colpe e delle pene. Questa si intendeva nella chiesetta che è a Santa Maria lì sotto sotto Assisi, la Porzuncola, però poi l'ha estesa in tutte le chiese francescane e tutte le chiese, diciamo, d'Italia, questa indulgenza. Musica adesso, ripartiamo.

Portami alla città i Dick Dick. Mezzanotte in punto. Buon sabato, buon primo agosto a tutti. Oh, avete mai immaginato di parlare con qualcuno che non c'è più? Sì, capita, no? Avere nostalgia di qualcuno, pensare a qualcuno che non c'è più. Beh, in un paesino in Toscana hanno messo una cabina telefonica in una collina. C'è questa cabina telefonica proprio dove intorno non c'è niente, si vede da lontano questa cabina telefonica in mezzo a questa collina, ed è l'unica cabina telefonica in Italia per parlare con chi non c'è più. Sì, infatti la gente va lì in questa cabina, alza la cornetta del telefono e comincia a parlare con qualcuno che non c'è più, ad esempio con un papà, una mamma che non c'è più, non ci sono più, no? Poi lì a fianco c'è un diario, un quaderno, e uno può scrivere le emozioni che vive in questa telefonata, ed è una telefonata silenziosa, no? Però parlare con qualcuno che non c'è più, proprio una cabina in mezzo a un campo per parlare con qualcuno che non è più qui, che non è più vivo. Parli, chiedi qualcosa che vorresti dirgli da tanto tempo, e magari ti immagini anche la risposta, e puoi anche scrivere lì su questo diario le impressioni, tutto quello che ti va. È una bella cosa, eh? È una bella cosa. Questa è una collina che si trova in Toscana, proprio in mezzo a un cucuzzolo, una cabina con un telefono vero. Si può parlare nel silenzio con qualcuno che non c'è più. C'è il vento che fa compagnia, che ispira. Forse sarà anche il vento dello Spirito Santo che si sente lì, perché non c'è nessuno. E se qualcuno ha bisogno, può andare su questa collina, su questa cabina telefonica, e parlare con nessuno, nel silenzio.

se non riprendi un barattolo di vernice insieme a me e ricominciamo a dipingere questo mondo grigio, questo mondo così stanco,

0: Renato Zero, il cielo. 8 minuti dopo mezzanotte, ancora buon sabato a tutti e buon primo agosto. Sentiamo chi c'è sotto, pronto?
1: Ma non è finita ancora.
0: Pronto?
1: Quanto è lunga.
0: È dal vivo, è lunghissima, sì.
1: Senti, ti voglio mettere in difficoltà, non mi dica che sono dispettosa. Cioè, lo sono sempre stata,
0: Beh, visto.
1: Quindi non mi smentisco mai.
0: Certo.
1: Senti, tu conosci il brano, per non essere ripetitiva dico brano, di canzone cantata da Adriano Celentano, Don Bachi e Milva?
0: Canzone Celentano, la devo cercare.
1: Te l'ho detto.
0: Si è spento il sole, no?
1: Te l'ho detto che sono dispettosa.
0: Il titolo,
1: trovi,
0: il titolo esatto è?
1: Canzone.
0: Canzone.
1: Sì, sì.
0: La cercherò.
1: Questo è cantata da tre.
0: Celentano, Mina.
1: Don Bachi.
0: Ah, Don Bachi. Adesso...
1: È un pezzo unico, eh?
0: Ah.
1: Non lo so se si trova facilmente.
0: Quindi da Celentano.
2: Dovrebbe non lo far faticare tanto.
0: E Don Bachi, Celentano e Don Bachi.
1: Chi è? Chi è?
2: E non lo fa faticare tanto.
0: È Maria Pia.
1: Maria Pia. Ma tu lo sai, mi conosci un pochino. E tu sai che mi piace dare fastidio al prossimo. E allora?
0: No, non dai fastidio, però.
2: Che
0: non...
2: peggio della musica.
0: Però non c'è questa qui, dici tu.
1: Che esiste, detto, è del 68.
0: Cantata da Celentano solo, chi mi dice?
1: No, io ce l'ho cantata da Celentano, Don Bachi e Milva. Pensa te.
0: Purtroppo qui stiamo.
1: Vabbè, vabbè, ti ho voluto.
0: Ti metto quella con Celentano, dai, solo che.
1: No, non importa. Questa perché è un pezzo. Unico proprio perché cantata da tre big.
0: No, ho capito. Il nome non me la dà qui, non so perché. No.
2: Io non me la ricordo cantata da tutti e tre. Eppure sei più grande di sé.
0: Non me la dà, ecco. Mi dispiace, Rita, non ti posso accontentare.
1: Mi dispiace, no, io ce l'ho e la posso ascoltare.
0: Perdonami.
1: Mi dispiace per voi.
0: Certo, sarebbe stato bello sentire.
1: Vi perdete un pezzo straordinario.
0: Mannaggia. E che vogliamo fare?
1: Vabbè, niente.
0: Non si può avere tutta una vita.
1: Lo so, se avessi a quante cose ho rinunciato io. Maria Pia,
2: ciao, un abbraccio.
1: Anche a te. Grosso. Però non vorrei farti male, eh?
2: Beh, dai, su.
1: Cioè, vista la mia strazia, Maria Pia, vista la mia strazia e la tua, voglio dire, rischi grosso.
2: Ma guarda che non sono mica tanto piccolina,
0: Ma lei è gigante Golia, capisci? Maria Pia, attenzione.
2: Ero 1,60 m, mi sono ritirata.
1: Mi sono ritirata anch'io, però ancora.
2: Lasciamo perdere,
1: corvoliamo, dai.
0: San Leopoldo Mendici era 1,37 m.
1: Scusami?
0: San Leopoldo Mendici era 1,37 m. È diventato santo. Voglio dire, l'altezza.
1: Uno diventa santo in base all'altezza.
0: Tu sei già santa.
1: No, io sono cresciuta nella proporzione, non ci diventerò mai. Al limite, se proprio mi vogliono dedicare qualche cosa, ma non come santa,
0: Come beata.
1: Beato Rizziero.
0: Ti fermi, è beata.
1: Lo conosci tu, Beato Rizziero, il suo compagno?
0: Sì.
1: No, è vero, esiste.
0: Sì, esiste.
1: Annuccia è stato ristrutturato di recente. c'è proprio il santuario di Beato Rizziero, che si diceva Beato Rizziero e il suo compagno. Adesso ne hanno fatto addirittura una specie di hotel, diciamo, un posto in mezzo a
2: Milano. Dico, la possono far santa lei? No. E ai nipoti l'ha invitati a fatti schiaffoni. E poi di cosa sono questi schiaffoni? I schiaffoni sono i paccheri, i paccheri. E non ci dormo dall'altra sera io. Lo vedi? Ma tu lo vedi a che punto arrivo io? Le carezze ai nipoti. Per finire, quindi questo posto è stupendo, è stato ristrutturato, sta sopra Muccia, in mezzo alla collina, insomma, in mezzo al verde, 700 metri, e se uno vuole è diventato, diciamo, adesso un hotel.
0: Mi sa
1: è
0: che
1: stato ristrutturato. Insomma, hanno fatto una bellissima, un bellissimo lavoro.
2: Cosa, è per andare a Sottetto?
1: No. A Muccia è per andare a Roma, diciamo, a Foligno.
0: Mi sa che ci sono stato qualche anno fa quando aveva iniziato i lavori.
1: Con i soldi tanto per ritornare sulla... la persona straordinaria che è stato Franco Moschini, il proprietario della Frau, lui ha fatto tutto questo po' di lavoro, uno dei tanti.
0: Capito.
1: E quindi uno che vuole andare qualche giorno, passare qualche giorno in tranquillità, in pace, in cosa, questo è... è un posto veramente bello.
0: È in alto, sulla destra, sulla strada si prende, si va a destra, si sale.
1: Sì, cioè passi praticamente nel centro del paese.
0: Sì.
1: E vai su. Insomma, vabbè, è facilmente raggiungibile.
0: Ci sono capitato.
1: Sì, uno che vuole passare un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana di relax, è il posto è migliore che possa esistere.
0: Sì.
1: Va bene, io ho dato abbastanza fastidio, ho raggiunto il mio scopo.
0: Peccato che non ti posso accontentare con la cosa.
1: Devo dire, anch'io adesso, mannaggia una miseriaccia nera, c'è una tosse che mi si porta lì. Vabbè, non importa, non credo che morirò per questo. E quindi niente, volevo dire che a me mi dedicheranno la via qui sotto che porta ai garage del palazzo.
0: Sì.
1: Ecco, niente non è, no?
0: La vietta piccola, vabbè, alla Beata
2: No, perché vuole passare all'eternità, capito?
1: No, io voglio passare alla storia, ma Beata non credo di essere il tipo di arrivare a tanto.
0: Non si sa mai, sulla vita.
1: E visto mai gli ultimi giorni della mia vita diventerò.
0: Tutti puntiamo alla santità, perciò.
1: E dopo ci vuole chi mi raccomanda, però.
0: Ma per strada c'è sempre qualcuno, sai.
1: Hai visto mai? Non dire mai.
0: Fai l'autostop, lo fai salire, cioè. Sai.
1: Sì, con la mia macchinina, l'autostop.
0: Beh, no, io parlo spiritualmente, no?
1: Incontrare
0: qualcuno.
1: Dai, su, diciamo una stupidaggine. Maria Pia, ciao, abbraccio forte. Comunque ti ho chiarito, gli scaffoni sono i paccheri.
2: Ah, ecco, ma non ci ho dormito.
1: Tu pensa quanti danni riesco a fare.
0: Pensa un po'. Senti, allora fai l'ultima cosa che farò anch'io domani mattina quando mi sveglierò, perché lo fanno i veneti il 1 agosto. Hai sentito?
1: Ho sentito.
0: Ti svegli al mattino, appena ti svegli, vai in cucina e ti fai un bel bicchiere di vino bianco.
1: Perché io sono bianco comunque, vabbè, a parte questo.
0: Perché porta bene, non portano le malattie, dicono. bene questo,
2: però ti fa camminare storta,
0: quello sicuro.
2: Tanto però, domani non ho in programma di uscire, lo posso fare.
0: Ma sì, tanto fai pochi passi dalla cucina al letto.
2: Al limite mi butto sul letto.
0: Ecco, è brava.
2: Quindi danni non ne faccio sicuramente.
0: Non ti fai male niente, stai tranquilla tu.
2: Ma poi io non sono una bevitrice, assolutamente. Adesso ti faccio ridere. L'ultima volta che ho comprato il vino, a Gaetano piaceva il rosso, a me no, perché mi fa male, mi fa male lo stomaco. E comunque, solito coso da 5 litri, l'ho comprato 2 mesi prima che morisse Gaetano, ormai sono 2 anni e ce n'è ancora una metà.
0: No, pensa tu.
2: C'è cugino ogni tanto. Quindi io consumatrice di vino sicuramente no, però a volte con un buon mangiare, un buon bicchiere di vino bianco, però non rosso, e non lo annacquo,
0: senza annacquarlo, vabbè,
2: perché se devo bere un goccio di vino lo devo bere
0: buono, non senza niente,
2: certo. Se no non lo bevo per niente.
0: Vabbè.
2: Vabbè, ragazzi. Maria Bia, un abbraccione. Ci sentiamo?
3: Sì, come no.
2: Ecco, tu sei più impegnata di me, quindi quando vuoi. Quando
3: vuoi. Me ne vado, tante volte esco per non soffocare. Io ho bisogno da uscire per non soffocare.
2: E salutami quel peperino di tuo nipote.
3: Ah, grazie.
2: Tremendo, tremendo, eccezionale.
3: È un genio. Adesso ha preso l'abitudine, e qualche volta prima diceva che voleva dormire con me perché ha visto che i cugini dormono, quando vengono da Roma dormono qui. Allora gli ha preso la gelosia, allora ogni tanto vuole venire da nonna. È sempre ben accetto.
2: Ecco, ha detto, come stai con nonna? Da Dio, mangio bene, dormo bene, mi porta a spasso.

0: dice, ma dove è questa fretta? Insomma, io sono riuscita a camminare veloce. Allora lui mi dice, donna, vai piano, non mi far preoccupare. Comunque è un libro stampato, parla come un libro stampato, però non mi piace la scuola. L'ha detto che non gli piace tutto, no? la grammatica soprattutto. Io penso perché la mamma insegna e forse non c'è da niente, è comunque, no, forse pretende troppo da lui, è comunque è di una spontaneità, di una simpatia unica.
1: Va bene, va bene,
0: quando gli capita ve lo faccio. Ma poi senza timori, senza parlare come se abituato a parlare in radio da una vita, da sempre,
1: ma pensa che
0: tranquillo.
1: Io penso, è dagli anni 80 che chiacchiero in tutte le radio, specialmente anche qui in Ancona, tante volte per quello che scrivo sono stata ospite, ogni volta che parlo cioè quando vado alla radio mettiamo che mi invitano, così se c'è il programmatore che sta vicino a me, lo speaker, che mi mette a mio agio, vo tranquilla. Sono ancora sulla pressione.
0: No, di cose non c'ha bisogno, la pressione.
1: Lui no. Ma l'ha preso dalla nonna. Fortunatamente, diciamo.
0: Vi saluto. Buonanotte.
2: Ciao.
1: Comunque Romano.
2: Sì.
1: Buona serata a tutti, sono entrata così.
2: Tranquilla.
1: Buona serata. Buon primo agosto.
2: Sì.
1: E volevo fare tanti auguri a Marco per il compleanno,
2: sì.
1: Un saluto a Paola e a Cecilia per il figlio, tantissimi auguri, e poi anche a, mi scordo sempre quella ragazza, no, non è una ragazza, adesso mi sfugge il nome, che ha bisogno anche lei delle preghiere,
2: Daniela
1: ecco, sì. Un abbraccio a Daniela, un abbraccio materno, diciamo, che potrei essere sua madre.
3: Quindi... Ah, mia, ciao.
2: Eccola, vedi?
1: Eccola. Ciao Daniela.
3: Eccomi.
1: Un abbraccio Daniela.
3: Grazie, mamma mia. Grazie.
1: E poi a Elena che mi fa sempre, a Roxy, insomma al maestro. Insomma, un saluto a tutti. Un bel abbraccio, diciamo, a tutti quanti. E poi dopo se mi puoi far sentire.
2: Sì.
1: Siccome ieri sono stata nella mia città, Senigallia, se mi puoi mettere una rotonda sul mare, Alfredo Busto.
2: Perfetto.
1: Perché ieri sera sono andata a vedere una orchestra di fisarmoniche.
2: Ah.
1: Ma bello, c'hanno una maestra, è una maestra che è eccezionale come dirige l'orchestra. Sai come fosse Totò, diciamo, quanto scherzava.
2: Sì.
1: Guarda, sono 3 anni che lo fa Senigallia, sono 3 anni che ci vado, che è una meraviglia. È una meraviglia vedere sta maestra di musica, come dirige, come balla. Insomma, ci ha fatto ballare a tutta la piazza, una cosa meravigliosa è stata.
2: Bene.
1: Va bene, se posso leggere 2 righe?
2: Sì, certo.
1: Ascolta, siccome hai detto che è morto Don Mazzi, no? Che
2: sì.
1: Ha fatto tanto.
3: Don Mazzi.
2: Sì.
1: Che ha fatto tanto per i drogati.
2: Sì.
1: E io avevo scritto una cosa perché c'aveva un'amica che purtroppo il figlio si drogava. E ho scritto questa. Figlio mio, perché? Figlio mio, dimmi perché l'hai fatto. Fammi capire dove ho sbagliato, grida disperata una madre quando si accorge che il figlio è un drogato, con la forza che solo lei può trovare per strappare il figlio da quella droga maledetta. Lo prenderà nelle braccia e gli griderà, figlio, figlio mio, io non mi arrenderò, fino al mio ultimo respiro per te lotterò. Lotterò per strapparti da quel tunnel maledetto così nero e infinito che sembra senza uscita. Figlio mio, ma come puoi pensare che io ti lasci sprecare così la tua giovane vita? No, non avrò paura di entrare dentro quel tunnel, ti prenderò

0: per mano, così come facevo quando eri bambino, e passo dopo passo ti insegnerò di nuovo a camminare su quella strada tortuosa della vita, perché sappi, figlio mio, che la vita vale sempre la pena di essere vissuta.
1: Proprio bella.
0: Perché vedevo la sofferenza di questa madre. Vedevo la sofferenza e lei non si è resa, pensa che a un certo momento è andata in comunità col figlio. Ha lasciato due figli con la nonna e lei ha seguito il figlio, ma c'è riuscita, che il figlio adesso è bravissimo, sposato, tutto quanto, c'è la sua famiglia. È stata, diciamo, una madre coraggio e quindi...
1: Bene, bene, bella storia questa.
0: Ecco, buona serata Romano, un caro saluto a te, la tua famiglia. Grazie. E un saluto a chi non ha fatto il nome, un abbraccio caloroso a tutti. Ciao Daniela, un abbraccio.
2: Grazie, ciao.
0: Buonanotte a tutti, ciao.
1: Ciao Maria Pia, ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Daniela.
2: Allora, consiglio con gli amici come sempre.
1: Sì.
2: Con stai bene, ci ho trovato un gatto e un panocchio. Abbiamo fatto io.
1: Ora
2: va bene, faccio un bocca al lupo.
1: Sì.
2: A figlio di Cecilia.
1: Sì.
2: E le pinesse come Daniele. Che faccio con altri, mi sto pensando anche in questi mesi. Dobbiamo combattere, combattere e combattere tutti insieme.
1: Bene, bene, bene.
2: Forza e coraggio.
1: Forza e coraggio.
2: Che la vita va avanti.
1: Sì.
2: Tutto?
1: Giustissimo, Daniela.
2: Allora, se avevo tutto su me, se avevo anche io Maria Pia, sta cercando lui a Marco per comprarmi.
1: Sì.
2: Sta cercando tutti gli altri spettatori. Il piace nessuno,
1: sì.
2: Un bottone a Gemmazzi, una pieghina per lui,
1: sì.
2: E se gli metto un mate e la Cristina,
1: grazie,
2: che avevo il primo agosto, e primo agosto,
1: primo agosto,
2: vabbè, un bottone che voglio e la prendo la macchina.
1: Ciao Daniela, allora
2: un bottone, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Salutiamo Daniele e Maria Pia. 0733 237575. 28 minuti dopo mezzanotte, primo agosto entrato da poco.

33 minuti dopo mezzanotte. C'è tanto, tanto silenzio intorno. Tra feste, controfeste, sagre. C'è silenzio. Allora, vi voglio raccontare questa storia che ho trovato così per caso e mi ha subito impressionato, ma impressionato in maniera proprio bella, anche se è un racconto triste, perché poi questo racconto ce lo racconta, ce lo scrive la signora Jenny Dani, è una signora di 83 anni che dice: entrare e togliere l'anziano dall'invisibilità che lo avvolge è una capacità per pochi, no? Perché togliere l'anziano di solito è invisibile, purtroppo, no? Lei dice: togliere l'anziano dall'invisibilità è una capacità di pochi. Dunque qui si tratta di avere il terzo occhio, si dice, no? Dopo i due occhi c'è il terzo occhio che è più affine, che guarda al di là di tutto, che scavalca muri, frontiere. Dice: con i miei 83 anni ho intrapreso la strada dove smarrimenti, solitudine, vuoti, questioni, mischinità, paure, caos si mescolano al mistero della bellezza, della grandezza e la ricchezza che è dono della vita. È tutto a grazia e dono di Dio, anche se sovente mi smarrisco, dice, in quel che sento di vuoto e inutile, ma che in fondo tanto inutile non lo è. E questa è Jenny, appunto, che scrive. E succede sempre così: quando leggiamo notizie, ci sono quelle notizie che ti scivolano addosso e altre che non sai bene perché ti rimangono incastrate nell'anima. Oggi, dice, a San Cesario, è una di quelle giornate in cui il silenzio pesa un po' di più. Perché? Perché Lino Ponzo è un anziano di 88 anni, scomparso dalla casa di riposo del nostro paese. È stato ritrovato purtroppo senza vita in un terreno poco distante dalla casa di riposo. È un tragico epilogo dopo ore... Oddio. Dopo ore di angoscia e di ricerche che hanno tenuto tutta la comunità del paese col fiato sospeso. Io non conoscevo Lino, eppure da quando si è diffusa la notizia c'è qualcosa in questa storia che smette di far risuonare domande stanche dentro di me. Guardiamo a questi gesti parlando di solitudine, di fragilità, di smarrimento. Ma se per un attimo ci fermiamo a guardare oltre la superficie, dentro quel passo incerto che si allontana, ci si vede qualcos'altro. Ad una certa età, quando il corpo diventa una catena di dolori, quando la vita quotidiana si riduce ad un orario di medicine, a quattro mura e al peso degli anni, a volte nasce un bisogno disperato e bellissimo di scappare. Non è necessariamente la voglia di morire, ma la fame di ritornare liberi, il desiderio di fare l'ultima camminata alle proprie condizioni, senza nessuno che ti dica dove fermarti, senza il peso di una quotidianità che non riconosci più come tua. Cercare un pezzo di terra, un soffio di vento, un orizzonte aperto dove il corpo non fa più male e gli anni smettono di pesare. Carolino, non ti conoscevo, ma oggi ti immagino così, mentre ti lasci alle spalle le paure, le fragilità, gli acciacchi di questo fottuto mondo, finalmente in cammino verso una pace senza confini. E dice che la terra ti si allievi e che tu possa aver trovato in quell'ultimo passo la libertà che cercavi. Ecco, questa è la storia. Bella perché è bella, ma è triste per quest'uomo, no? Che è uscito dalla casa di cura dove era per tanti anni, lì confinato, rinchiuso dentro a queste quattro mura, con gli orari delle pasticche, delle medicine,
ha pensato di uscire, di fare l'ultimo passo alla vita, di non essere più schiavo di nessuno e di morire libero, no? In mezzo al campo. E, è una triste storia, una triste e commovente storia che ci ha raccontato Jenny Dani.

Quando l'amore diventa poesia, questo era Gianni Nazzaro. Allora, proseguiamo, andiamo a sentire adesso la canzone per Maria Pia, e di Fredde Bongusto, è Una rotonda sul mare.

Fred Bongusto, una canzone è un diamante, questa canzone dedicata appunto alla Rotonda sul Mare. E salutiamo ancora Maria Pia Marchetti che ce l'ha richiesta. Noi proseguiamo, ricordo che arriviamo a Luna pochi minuti prima in FM e poi invece c'è lo sgancio, mentre per chi ci ascolta su internet e streaming la musica va avanti, non si ferma.

Tu mi rubi l'anima, i Collage. Siamo arrivati a 56 minuti dopo mezzanotte. Allora ci salutiamo qua. Io innanzitutto vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento a venerdì prossimo, sempre a Dio piacendo. Allora buon primo agosto a tutti e il perdono di Assisi, mi raccomando, chi ha tempo lo pratichi perché è importante. Allora, questo saluto, questo messaggio che vi leggo è stato scritto da Gino Strada qualche tempo fa, prima di morire. Dice: per costruire 12 ospedali servono 250 milioni di dollari, il costo di 8 ore di guerra in Iraq. Si prendessero un giorno di ferie. Gino Strada, grazie a tutti.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: In blu. Radio Nuova, in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via, e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non

0: c'hai solo 20 anni.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.